Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: lodato Gesù Cristo Maria.
1: Così sia lodato.
0: Ecco, noi siamo qua all'inizio di questa salita alla montagna. Abbiamo trovato questa signora, benvenuta.
1: Grazie.
0: Come si chiama, da dove viene?
1: Nancy. Allora, io sono cubana, ma è 33 anni che abito in Italia.
0: E a Medjugorje è la prima volta o già stata?
1: No, questa è la decima volta, è 10 volte che vengo, quando la mia figlia aveva 9 anni.
0: Ah, quindi è proprio, è diventato Medjugorje, è proprio un punto di riferimento?
1: La casa. Diciamo che io arrivo a Medjugorje, mi metto a piangere perché sento proprio, sono tornata a casa. È un sentimento strano, indescrivibile, perché qua è come se fosse nata qua. E mi sento molto bene, felice.
0: Ecco, per Festival dei Giovani, visto che è venuta anche con la figlia,
1: certo.
0: E qua a Medjugorje siete per Festival, prima volta o siete già stati Festival?
1: Allora, la prima volta siamo venuti, la prima volta che stava finendo il Festival, perciò ho preso qualche cosina.
0: Un pochino, diciamo.
1: Sì.
0: Però adesso siete dall'inizio, diciamo.
1: Esatto, siamo arrivati ieri dopo una lunga, diciamo, coda, 18 ore di bus, code due ore, però siamo arrivati.
0: Grazie a Dio. Quando la Madonna chiama non c'è nessuna cosa che può.
1: Esatto.
0: Può. E, ecco, allora, ogni festival ha la sua frase. Quest'anno è la frase tornare alla sorgente, ad fontem. Cosa dice per lei questa parola?
1: Allora, per me tornare alla sorgente è tornare a casa, è cominciare dall'inizio, diciamo, della nascita di Gesù, della fede, di convertirsi, portare questa fede al mondo intero, la pace, l'amore e il rispetto per gli altri.
0: Si può dire, ci siamo un po' forse persi. Allora, la Madonna ci indica la strada, dov'è la casa quella?
1: Esatto.
0: Come tornare a questa casa?
1: Esatto.
0: Come tornare a Dio?
1: Tornare a casa e sentirsi in pace. E non sentirsi giudicati, possiamo parlare, dire quello che abbiamo fatto, quello che abbiamo combinato, ma lei sempre ci abbraccia, non ci giudica, no? E allora tornare di una mamma, la mamma non abbandona mai i suoi figli, e per noi, per me è molto importante, perché sono me stessa con mia mamma.
0: Ecco, la spiritualità di Medjugorje noi la chiamiamo la spiritualità Cinque Sassi. Cinque pietroline, pietre,
1: okay.
0: Qua siamo una montagna piena di pietre, molto simbolica in questo, e sono di cinque cose che la Madonna ci invita a fare. Ieri abbiamo parlato di Eucaristia, oggi in particolare parliamo di confessione.
1: Esatto.
0: Perché è giorno particolare, oggi è proprio il perdono di Assisi, e Medjugorje è la chiesa francescana, quindi anche a Medjugorje si può ottenere indulgenza plenaria.
1: Perciò andremo a confessarsi al più presto possibile.
0: Importante.
1: Certo.
0: Sfruttare. E lei, quanto è importante questo, bisogna spiegare alla gente, vero?
1: Esatto, allora io da sempre, diciamo che provenendo da Cuba, Cuba era un paese dove non potevi andare in chiesa, perciò io sono stata battezzata di nascosto. E gli dico che il 20 di aprile di questo anno, per la prima volta, ho preso la mia Santa Comunione e la Cresima insieme.
0: Ah.
1: Perciò per me è molto importante questo anno. E, diciamo che profetizzo, grazie, profetizzo vita anche alle mie amiche che porto qua a Medjugorje in continuazione, parlando di quanto è importante la fede, la Madonna, Dio. Sono cresciuta in una famiglia molto religiosa, che anche se era proibito andare in chiesa, avere la Madonna e Gesù in casa, noi lo abbiamo fatto sempre, perciò per me è molto importante.
0: Lei forse conosce la storia, anche a Medjugorje nell'epoca era comunismo.
1: Sì.
0: E i ragazzi, quando erano prime apparizioni, hanno avuto molte difficoltà. Non era facile dire che vede la Madonna.
1: Esatto, lo so, per me è stata la stessa cosa.
0: Però non si può, veramente non si può fermare se è un progetto divino.
1: Esatto, perciò io in particolare, e ho cominciato, sono arrivata a Medjugorje perché una mia amica, una mia cliente mi aveva parlato proprio della Vergine Maria. Mia figlia non è stato bene, ha avuto un inizio di neurisma, al terzo giorno si alza come se niente fosse, perciò guarita, e siamo venuti a Medjugorje a ringraziare. Dopo di questo ho cominciato a parlare della Madonna, a portare le mie amiche, a portare tutti quelli che vogliono essere, diciamo, riabbracciati della Madonna, guariti con la fede, senza però aspettarsi grandi cose, perché la fede è quella che ci salva, sia se aspettiamo tanti miracoli, a volte non succede. Ecco,
0: tutto bisogna affidare al Signore. Per quello
1: al Signore, esatto.
0: Ecco, per concludere, un messaggio per i giovani, per quelli che non hanno questa, che non sono qua con noi?
1: Allora, un messaggio importante per i giovani è che per star bene, per non sentirsi soli e smarriti, dovete cercare Gesù e Maria. Sono gli unici che vi porterà alla salvazione, ma soprattutto a non sentirvi soli.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto. Signore, credo, ma accresci la mia fede». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
0: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'Assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi.

prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza Inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli Infermi, prega per noi. Rifugio dei Peccatori, prega per noi. Conforto dei Migranti, prega per noi. Consolatrice degli Afflitti, prega per noi. Aiuto dei Cristiani, prega per noi. Regina degli Angeli, prega per noi. Regina dei Patriarchi, prega per noi. Regina dei Profeti, prega per noi. Regina degli Apostoli, prega per noi. Regina dei Martiri, prega per noi. Regina dei Confessori della Fede, prega per noi. Regina delle Vergini, prega per noi. Regina di tutti i Santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché

siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la Tua grazia, o Padre, Tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del Tuo grande Figlio,

Ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, madre mia, cada in tentazione. Dolce madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque, non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre. Fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

scrivi la tua intenzione di preghiera al Santo Carlo Acutis su www.mariavision.it. Verranno lette, pregate e consegnate sulla tomba del Santo Carlo Acutis. Preghiamo insieme.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, sono con voi in questo tempo di misericordia e vi invito tutti ad essere portatori di pace e dell'amore in questo mondo, dove figlioli, Dio vi invita attraverso di me ad essere preghiera, amore ed espressione del paraíso qui sulla terra. I vostri cuori siano riempiti di gioia e di fede in Dio, affinché figlioli possiate avere totale fiducia nella sua santa volontà. Per questo sono con voi, perché Lui, l'Altissimo, mi manda tra di voi per esortarvi alla speranza, e voi sarete portatori di pace in questo mondo inquieto. Grazie per aver risposto alla mia.

Alza le tue mani, alziamo le nostre mani verso il cielo. Alleluia. Quanto è buono, papà. Quanto è buono nostro padre.

0: dei suoi rappresentanti qui. Lui ci ha rappresentato lì affinché noi lo possiamo rappresentare qui. Noi siamo il suo popolo. Questo è la
1: mia.
0: No! Ci vuole il ruggito qua questa sera.

0: ti ringraziamo, Padre, con tutto il cuore per questo giorno, per tutto quello che tu stai facendo, per come stai parlando alle nostre vite. Ti ringraziamo per come cambi, trasformi e scuoti le nostre vite, anche le nostre convinzioni antiche, le fondamenta alle quali abbiamo dato l'importanza, Signore, che in realtà non doveva avere qui. Visione, quei sentimenti, quei modi di pensare, di credere, di agire. Noi ti ringraziamo per come tu pian piano stai smantellando ogni cosa che è opera d'uomo, affinché rimanga tutto ciò che è opera tua nella nostra vita. Noi vogliamo ringraziarti in questo giorno, non solo per quelli che sono qua, ma anche per coloro che verranno e coloro che stanno ascoltando queste parole, questi canti, queste predicazioni, Signore. Anche dopo anni, Signore, stanno ricevendo con la stessa unzione, con la stessa intensità, con la stessa forza con la quale stai ministrando nelle nostre vite. Noi vogliamo darti tutta la lode, tutta la gloria e tutto l'onore nel nome di Gesù questo giorno. E tutti dicono amen, amen.
1: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cuore di Gesù che sai. Cuore di Gesù che puoi. Cuore di Gesù che vedi. Cuore di Gesù provvedi. Cuore di Gesù pensaci tu.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Bravi, bravi, bravi, bravi, bravi, bravi, anche perché animate con la vostra musica, con il vostro canto, con i vostri carismi che vi ha dato il Signore, no? La voce, la musica, la capacità di suonare, di trasportare la gente durante le celebrazioni liturgiche, no? Che si svolgono in Santa Casa. Grazie di essere stato con noi.
1: Grazie a voi di questa opportunità che ci avete dato.
2: Giorgio, vuoi presentare velocissimamente il gruppo musicale?
1: Allora, abbiamo il capocoro che è Licio Beccaccini, poi alle tastiere abbiamo Simone e poi abbiamo tutto il coro che è guidato dalla nostra sorella Anna Laura, che si è già defilata.
2: Anna Laura. Bene, portiamo un fiore a Giorgio, eccolo qua il fiore da portare alla Vergine Maria, e presentiamo subito Rossana Giannelli. Prego Rossana.
0: Rossana Giannelli, un applauso per lei, perché viene da lontano, intanto non è dei dintorni, viene da un posto in cui in poche parole, non lo dico a caso perché da dove
2: cosa
0: viene
2: vuoi
0: lei...
2: dire che il sud è lontano, non ho capito.
0: No, non ho detto che è lontano, ho detto che però
2: hai detto che è lontano
0: città... da Bari non è proprio vicinissimo a Loreto, insomma. Comunque Rossana Giannelli è qui tra noi, un applauso per lei, perché forse è lontano nella distanza ma è sempre vicina col cuore, anche perché sei qui con noi. Sei qui con noi con una
2: Rossana,
0: chitarra.
2: Dai, dici di te, dici al volo di te.
3: Ho deciso di lavorare nella vigna del Signore. Circa 20 anni fa ho preso questa decisione perché mi sono resa conto che dopo aver trovato la perla preziosa, tutto il resto non conta nulla. E quindi ho rinunciato alla mia carriera nel sociale, perché diciamo che ho avuto molte delusioni e quindi dopo una crisi esistenziale ho deciso che la cosa più importante per noi pellegrini sulla terra è raggiungere la meta, ed è quella del paradiso. Tutto qui.
0: No, non mi sembra poco, secondo me. Innanzitutto volevo dire che molti dei brani di Rossana sono trasmessi da Radio Maria. Maria, e oggi per noi canta due canzoni, ovvero Miriam di Nazareth e Fammi entrare, e noi ti facciamo cantare.
2: Rossana Giannelli.

0: donato la libertà, Rossana Giannelli, grazie. Grazie infinite.
1: E grazie a Dio che, grazie a Dio che veramente quel giorno hai deciso di cambiare strada. Grazie a Dio, ringraziamo di quella delusione esistenziale che hai provato, perché con una voce così, con un suono così armonioso, veramente avresti fatto un torto in primis a noi che siamo qui, poi a tutto il resto delle persone che ti ascoltano su Radio Maria, oggi su Maria Vision e poi dovunque.
2: Dove Dio mi chiama.
1: Esatto, dove Dio mi chiama. Grazie tanto per essere stata con noi.
0: Grazie, grazie Rossana. E adesso volgiamo lo sguardo indietro, perché i Vox Fenicis presentano Senzenina, che vuol dire cosa abbiamo fatto noi, cosa facevamo per meritare questo. Il nostro peccato è la verità. I Vox Fenicis.

0: Vi rendete conto? Una canzone che ha detto sempre e solamente una parola, senza emina, ma detto, anzi cantata con varie tonalità, cosa la potenza e veramente la miracolosità della voce umana.
1: Vogliamo presentare l'altro brano che è Siamba, che tradotto significa stiamo marciando, allora camminiamo nella luce di Dio, i Vox Fenicis.

0: Bravissimi, i Vox Fenicis marciando verso nostro Signore, grazie, un applauso a loro, grazie.
1: E noi verso chi stiamo marciando, cara Sabina? Verso una ragazza che è già seduta qui vicino a noi, ovvero...
0: Bella,
1: che...
0: brava, giovane, Deborah Vezzani.
1: Eccola qua. Allora, Deborah, intanto noi sappiamo molto di te, ma non tutto. Intanto io dico qualcosa, che sei di Bologna, sei di Correggio, Reggio Emilia, hai studiato musica, sei diplomata in flauto traverso, anche se oggi suoni sì. La chitarra, hai fatto diverse canzoni, una delle più famose si chiama 25 e la tua una delle tue canzoni è contenuta nell'album di Suor Cristina, sì. E io che spesso mi occupo di sport so anche che hai scritto una canzone in onore di Simoncelli, di Marco Simoncelli, sì. In onore della sua scomparsa. Tutta questa tua arte nella musica nasce da qualcosa di individuale, di autobiografico nella tua storia?
2: Sì, buonasera a tutti. Sì, diciamo che ho avuto questo dono dal Signore, il dono della musica, della voce, del talento musicale e anche della scrittura. Infatti mi dedico anche alla composizione di testi e musiche che poi interpreto o che do appunto anche ad altri artisti. È sempre stato il canale con il quale il Signore mi ha voluto parlare e io me ne sono accorta pian pianino, strada facendo, non da subito. Sentivo che c'era qualcosa che mi commuoveva molto quando sentivo la musica, quando cantavo, quando scrivevo. E poi dopo il Signore si è servito di questa musica per riportarmi a Lui, dopo
0: però,
2: che io mi ero un po' allontanata.
0: Vogliamo dire poche cose di te, ma... importanti, entriamo nel merito della vita, è interessante la sua testimonianza, per cui vi assicuro che vale la pena ascoltarla. Lei lo farà probabilmente spiegando anche i suoi brani che sono frutto della sua esperienza personale. Lei è una bambina abbandonata dalla madre, è stata adottata, i genitori che l'hanno adottata si sono separati, ha sofferto un altro abbandono, si è sposata ma non era l'uomo giusto, si è separata. Non vi dico altro perché è lei che lo deve dire e lo dirà attraverso la sua musica. Deborah Vezzani.
2: Grazie.
1: Come un prodigio.
2: Il primo brano che vi presento si chiama Come un prodigio. È un adattamento del Salmo 139. Ho adattato le parole e ho composto la musica. Questa composizione è nata nell'estate del 2011, dopo appunto che anche con la mia situazione matrimoniale ho avuto un altro disastro, diciamo. Come dicevo, il Signore si è servito della musica, infatti fino a quel momento mi ero molto allontanata da Lui e dalla mia parrocchia. E poi una mia amica, proprio mentre io ero in questa casa in affitto e stavo cercando di rimettermi in piedi, di rimettere a posto i pezzi della mia vita, sparsi veramente qua e là, in quel momento si sono sposate tutte le mie amiche, quindi dovevo andare a essere felice per loro, andare agli addio nubilato, aiutarle a preparare le cose, eccetera. Una delle mie amiche mi ha detto, come regalo, Deborah, mi musichi il Salmo 139 e ce lo canti. Io ho detto, va bene, sono andata a prendere questo Salmo, e lì ho scoperto quanto ero preziosa agli occhi di Dio. Ero così preziosa che Lui addirittura dice tu sei un prodigio. E da lì ho scoperto, appunto, ho riscoperto di essere figlia sua, di essere amata immensamente. E soprattutto Dio attraverso quel salmo mi ha dato una notizia importantissima, cioè che Lui mi ha creato e mi ha tessuto nel seno di mia madre. Per me l'argomento madre era un argomento veramente doloroso e io in quel momento ho scoperto di essere figlia sua. E io che avevo passato la vita a chiedermi di chi sono, di chi ero, per chi ero, perché gli affetti intorno a me erano tutti stati bruciati via, e lì ho scoperto non ti preoccupare perché tu sei mia figlia. E tua madre ti ha partorito, l'altra madre ti ha cresciuto, ma tu sei figlia mia e questo non si tocca. E così è cominciata la mia risalita, io lo chiamo un po' un ripescaggio da parte del Signore, che si è servito proprio di questo salmo per riportarmi a lui. E pochi mesi fa vi devo dire che ho scoperto tra le pagine della Bibbia di mia madre il mio ricordino, il mio santino del battesimo, al quale non avevo mai fatto attenzione, o l'avevo visto solo così di sfuggita. Questo santino è dell'84, il salmo che ho scritto l'ho scritto nel 2011 e pochi mesi fa, quindi nel 2014, ho visto che sul santino c'era proprio la citazione del ritornello che è della canzone che ho scritto, esattamente le stesse parole, perché io di quel salmo potevo scegliere qualunque parola, per diciamo qualunque frase per formare il ritornello, perché il salmo non è in forma canzone, io devo scegliere il concetto principale, e guarda caso proprio sul santino del mio battesimo c'era come citazione quella della canzone Come un prodigio, e sotto c'era scritto Maria ti affidiamo Deborah. Quindi penso che proprio sia stata Maria, che la mamma che io non ho mai avuto, o che ho avuto in modo un po' così sballato, lei mi ha riportato al papà, che è Dio, attraverso questa canzone che vi faccio ascoltare come un prodigio.

La prossima canzone che vi canto si chiama L'amore vincerà. È una canzone che, come diceva prima il presentatore, ho scritto per Suor Cristina, e, con la speranza che lei la prendesse, l'ascoltasse, le piacesse, insomma, che venisse fatto questo progetto. Come sapete, Suor Cristina è andata a The Voice, ha vinto The Voice. Io la prima volta che l'ho vista in TV e l'ho vista così carica e così, diciamo, felice di portare la parola di Dio in questi ambienti un po' scomodi, un po' lontani, io ho detto: grande, grandiosa, io voglio scrivere per lei. Però io non la conosco tuttora, non la conoscevo, non la conosco, non conosco nessuno del programma, non conosco nessuno della Universal che ha fatto il disco. Io non ho fatto altro che fare la canzone, scriverla, con tutto il cuore, facendo finta che venisse presa e facendo finta che uscisse ovunque. Poi ho dato questa canzone al mio editore, che è un autore che lavora nel mondo della discografia, e lui ha detto: guarda, Deborah, io provo a mandare la canzone per i canali che conosco, ma poi, insomma, vediamo. Come puoi immaginare, tutti quanti vorranno scrivere per lei. Tu non sei conosciutissima, insomma, così, vabbè, proviamo. Lui ha mandato la canzone, era più o meno maggio di quest'anno, e non è successo niente fino ad agosto. E tant'è che lui mi ha detto verso fine luglio: Deborah, secondo me, anzi, mi hanno risposto, mi hanno detto che è bellissima la canzone, che è perfetta per lei, però sai come funzionano in queste cose, in questo mondo. Quindi ho detto: sì, vabbè, ciao, serviranno gli agganci, i giri, quelle cose lì. Ho detto: vabbè, intanto ci ho provato. Poi in quel periodo lì, ad agosto, ho conosciuto un sacerdote dopo una messa nella quale tutti mi venivano a dire: ma hai un tuo CD, hai fatto un CD, che questa canzone è come un prodigio, bellissima, mi avvicina al Signore, eccetera, eccetera. Tu dovresti fare un CD, dovresti fare un CD. Ho detto: io sono da sola, faccio tutto da sola, i CD non ce l'ho. Oggi però ce l'ho, eh. I CD non ce l'ho.

sacerdote mi ha detto: guarda Deborah, prova a fare una cosa, affida il tuo talento musicale a San Giuseppe, fai un contratto con San Giuseppe nel quale gli chiedi di aiutarti ad utilizzare i doni che il Signore ti ha dato per aiutare le persone, per portare un messaggio, comunque un messaggio di Dio agli altri. Io l'ho fatto, non l'ho considerato pazzo, ho detto io provo, e ho fatto il mio contrattino, proprio caro San Giuseppe eccetera eccetera. Dopo 2 giorni mi è arrivata una mail dal mio editore e mi ha detto: Deborah, chiamami urgentemente perché ti devo dare una notizia. Io l'ho chiamato e lui mi ha detto: guarda, la tua canzone è stata presa nel disco di Suor Cristina, è l'unica in italiano, è l'unico inedito tra 10 cover e uscirà in tutto il mondo. Hai detto. E ho detto: San Giuseppe, io sapevo che faceva falegname, a questo punto se ne intende anche di musica, devo dire. È stato grandioso, infatti io nel contratto mi sono impegnata di fargli buona pubblicità, quindi ora lo sto facendo. E niente, poi Suor Cristina è andata in TV da Fazio l'ha intervistata, e nel percorrere le tappe della sua carriera, insomma, eccetera, ha detto: la prima volta che sei andata in TV a The Voice, che era quella in cui io ho detto io voglio scrivere per lei, Fazio dice: quel giorno era il 19 marzo, era la festa di San Giuseppe. E ho detto: oh, ok, grande, mi torna tutto, perfetto. E quindi così vi faccio sentire questa canzone, che è appunto nel disco di Suor Cristina, in tutto il mondo, e si chiama L'amore vincerà.

0: Grazie.
1: Grazie a Deborah Vezzani, bravissima, è stato un piacere averti con noi, Deborah, veramente portiamo anche un fiore alla nostra bravissima Deborah e diamo subito spazio, perché i tempi si stanno restringendo, alla corale Santa Cecilia, portate un nome importante, Santa Cecilia è la patrona della musica, che ci
2: seguirà. Secondo me lo onoreranno.
1: Che ci seguirà? Ci eseguirà, lo dico io, Ave Maria di Perosi, Maria Lassù di De Marzi, corale Santa Cecilia della parrocchia di San Flaviano di Villa Musone, Loreto.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

che vorremmo fosse sempre improntato alla pace, però non conoscono, non conosciamo questo concetto profondo. Pace, questa parola che spessissimo anche viene utilizzata dai popoli per salutare, anche Gesù lo usava, anche noi quando presiede il Vescovo comincia così, riecheggiando Gesù.

perché Gesù ci insegna a fare un percorso inverso. Prima di tutto, disarmare il nostro cuore.

piedi di Cristo per implorare ancora da lui un segno. Signore, guidaci, Signore, conducici verso sentieri che annunciano pace e costruiscono pace. Terra, edificare quel mondo nuovo di cui quel regno che tu hai inaugurato.

il disegno che Dio ha per l'uomo è un disegno ammirabile, stupendo, meraviglioso. Pensate un po', pensiamoci un po'. Dio liberamente crea l'uomo per renderlo partecipe della sua vita beata. Ma l'uomo cade nel peccato. Dio però non abbandona l'uomo. Nella pienezza dei tempi manda il suo Figlio come Redentore e Salvatore degli uomini, convocando gli uomini nella sua Chiesa, famiglia di Dio, rendendoli figli adottivi per opera dello Spirito Santo ed eredi della sua eterna beatitudine.

0: Carissimi amici di Maria Vision, oggi è una grande gioia di presentare un nuovo programma, un programma che oggi ho anche l'onore di presentare anche la mia sposa Aneta, che mi darà una mano perché oggi parleremo di un nuovo argomento, un argomento che abbiamo già affrontato nelle mie puntate, che abbiamo parlato dell'arte, abbiamo parlato nel programma sulle arti dell'arte, della famiglia. Io proprio nel cuore ho desiderato di approfondire queste tematiche e quindi questo nuovo programma Luce del Mondo è un programma che è proprio rivolto alla famiglia, un programma che tratterà della famiglia, dell'unione matrimoniale, parleremo anche dell'educazione, parleremo di tutte le problematiche che riguardano la famiglia, ma soprattutto parleremo della bellezza e della luce che è la famiglia, la luce che deve illuminare questo mondo. Noi col nostro entusiasmo, con la nostra felicità, con la nostra gioia, con il nostro amore dobbiamo illuminare il mondo intero. Gesù ci ha detto: siate luce del mondo, siate sale della terra, diamo il gusto della vita con le nostre vite, con le nostre esperienze. Cerchiamo di incontaminare anche gli altri a riuscire a prendere questa strada delle famiglie, del matrimonio, per dare un nuovo un slancio per le famiglie, per il mondo intero, per il futuro del mondo, perché la famiglia, attraverso la famiglia abbiamo un futuro che sia luminoso. Quindi grazie a questo nostro dono di se stessi e questa unione matrimoniale possiamo far sì che questo dono ricevuto dal Signore possiamo donare agli altri. Quindi parleremo dell'amore, parleremo di tutto ciò che precede la fase matrimoniale, perché oggi insieme con la mia sposa Aneta parleremo anche di questa prima fase, che innamoramento, è anche tutto il percorso che riguarda il finanziamento. Quindi da quando le due persone si incontrano, si conoscono, si innamorano e poi prendono questa strada nuova verso la vita della famiglia, verso la vita futura dei loro futuri figli, se Dio vorrà li darà questi figli. Però prima c'è tutto un percorso importante da affrontare. Allora oggi con Aneta, che avete già vista, avete visto anche i miei quadri, lei perché è stata sempre presente, lei che è la mia musa, è l'amore della mia vita, è il numero uno nella mia vita, perché se dobbiamo dare una giusta, un gesto nella nostra vita, dobbiamo sempre ricordare che il primo posto è il Gesù, è il Signore, è Dio. Ma se due persone si incontrano e si sposano, la persona più importante della loro vita è la sposa, è il sposo. Questo deve essere sempre come obiettivo, perché tante volte nelle famiglie succede che poi i figli in qualche modo prendono questo primato nelle famiglie. Invece dobbiamo ricordare che proprio l'unione matrimoniale, quando due sposi si uniscono, creano una nuova realtà, una nuova dimensione, un corpo unico, un corpo in Gesù, perché noi ci sposiamo non tanto in chiesa quanto in Gesù. Alle nostre spalle vedete questo dipinto, questo quadro che rappresenta questo momento che noi abbiamo vissuto, il momento in cui ho chiesto la mano a Aneta. È stato tanti anni fa, ci siamo sposati nel 2003, ma ci siamo conosciuti nell'anno dello Spirito Santo nel 1998. Adesso, prima di parlare sulle cose, sulle tematiche, sulle fasi di questo che vi ho detto adesso, vorrei anche che conosceste anche lei, Aneta, che lei si presenti un po' anche quello che vi vorrà dire, perché lei, a contrario di me, lei si prepara le cose, quindi lei ha veramente le cose importanti da dirvi, quindi speriamo che anche riesca in maniera serena a parlare con voi, perché io ormai ho preso l'abitudine di stare con voi, quindi abbiamo questa confidenza, questa amicizia che ormai dura da diversi mesi. Allora chiedo a te, Aneta, di qualcosa su quello che vivi, sul matrimonio, ma soprattutto quello che procede anche il matrimonio. Dire anche quello che sei, che ti senti di essere, quello che stiamo vivendo insieme.
1: Salve a tutti i telespettatori di Maria Vision. Prima voglio ringraziare il mio marito che mi ha invitato per il suo programma, mi ha dato la possibilità di stare con voi e dare la nostra testimonianza. Anche voglio ringraziare i nostri carissimi amici che adesso stanno con i nostri bambini. Allora, grazie Giulietta e Bashar.
0: È una famiglia siriana che presto conoscerete, perché anche loro è una famiglia cristiana che è uscita, scappata dalla guerra che c'è adesso in Siria. Speriamo che finisca più presto. Abbiamo queste amicizie, queste famiglie che volevo anche in questo programma presentarvi come esempi, perché non è che sono straordinarie di per sé, ma vivono la loro quotidianità.

0: con l'amore, l'abbandono al Signore, con l'estrema fiducia. È proprio loro che oggi tengono questi bambini. Noi abbiamo 6 figli che loro oggi l'hanno preso cura di loro in questo momento, quindi salutiamo e vi conoscerete presto. Prego.
1: Allora, mi chiamo Annetta, sono moglie di David, siamo sposati da 14 anni, ci siamo conosciuti nell'anno 98, allora anno dedicato allo Spirito Santo, in un gruppo dello rinnovamento dello Spirito Santo. Dopo 5 mesi siamo andati a Częstochowa per affidare il nostro fidanzamento alle mani della Madonna Nera. E poi abbiamo scelto i nostri santi preferiti, San Francesco e Santa Chiara, come patroni di nostro fidanzamento. Adesso...
0: No, è una scelta che abbiamo affidato il nostro fidanzamento, perché il fidanzamento, adesso vi parliamo anche di questo, è una fase, un percorso, e noi abbiamo chiesto questi santi, questi grandissimi santi, San Francesco, Santa Chiara, d'Assisi, di custodire la nostra purezza, di custodire anche tutto quel percorso che fosse guidato veramente dall'altro e sostenuto dalla loro santità, della loro presenza nella nostra vita. Infatti poi abbiamo chiamato anche i nostri primi figli, Francesco e Chiara, perché volevamo anche ringraziare per questo percorso vissuto con loro. Abbiamo affidato proprio tutto il nostro percorso di affrontare la vita insieme, perché è molto importante questo percorso di fidanzamento, no? Giusto?
1: Sì. Allora,
0: abbiamo poi una cosa importante che oggi andrebbe anche detto e sottolineato, che questo percorso di pensamento, che nel nostro caso è durato tanto perché erano 5 anni per diversi motivi, noi abbiamo vissuto nella purezza, quindi questo è importante per affrontare veramente e seriamente la vita nel matrimonio, di avere prendere al cuore questo insegnamento anche della Chiesa, perché dietro a questa saggezza che la Chiesa ci propone come esperienza anche di vivere in purezza per infine arrivare al matrimonio, proprio perché ha un fortissimo e profondissimo motivo, perché da lì poi verranno le grazie, e poi anche se questo comandamento fosse oscurato, fosse stravolto dai giovani, dopo tutte le problematiche poi si affrontano, complicano la vita in maniera veramente tante volte pesante, e quasi per non poter più a ritrovare questa strada della gioia della stare insieme anche nel matrimonio che poi si affronta nel momento successivo. Questo volevo aggiungere così, scusa.
1: Niente. Allora, prego. Adesso che cosa è per me il fidanzamento? Per me è una preparazione, è un cammino verso il matrimonio, è un tempo per conoscerci meglio noi stessi, per il futuro sposo, per la sua famiglia, suoi amici. Allora, noi abbiamo utilizzato questo tempo del nostro fidanzamento anche a approfondire la nostra fede. Ci incontravamo ogni giorno, andavamo della messa, poi pregavamo insieme. Prima volta ho recitato rosario con il mio fidanzato, è stato bellissimo. Anche leggevamo libri cristiani, e abbiamo cominciato a frequentare il terzo ordine francescano, dove ci guidava nostro padre spirituale, padre Andrea, che dopo è venuto a Loreto.
0: Allora, io vorrei anche aggiungere questo punto, questo che hai detto adesso, che è molto importante, che questo tempo di fidanzamento abbiamo vissuto proprio attaccati alla Chiesa, attaccati anche alle persone che ci hanno guidati, come proprio questo padre Andrea, che poi padre Andrea, che era un cappuccino, che era un guardiano della nostra chiesa dei cappuccini, della nostra città. Noi siamo polacchi, vivevamo a Bydgoszcz. Lui ci guidava in maniera molto, molto importante la nostra vita, anche sia di finanziamento ma anche poi nel futuro. È molto importante poi essere proprio, approfondire la fede e approfondire la conoscenza di entrambi nella luce di Dio, accanto alla Chiesa. Noi proprio ci siamo conosciuti, come avete capito, in Chiesa, in un gruppo di preghiera del Nuovo Spirito, un momento molto importante. Quindi anche questi momenti abbiamo vissuto insieme, quindi questo poi crea una base, un fondamento per costruire una cattedrale, perché quello che vedete dietro a noi, questa chiesa mistica, questi portoni che si aprono, che poi vi parlerò ancora di questo quadro perché rappresenta anche molte altre cose che sono inserite, proprio perché noi viviamo nella luce di Cristo, e quando ci sposiamo, è il Dio che ci sposa di fronte a Lui, è Lui che ci lega per sempre. Prego, vai avanti.
1: No, stiamo parlando a Loreto, a Santa Casa, che noi durante il nostro fidanzamento siamo venuti qua.
0: Perché questo nostro padre spirituale, padre Andrea, poi è venuto anche a Loreto, è stato qui per diversi anni, e noi siamo venuti qui un po' quasi per caso, passando da qua, a trovarlo. E poi era anche giornata di gioventù mondiali 2000, e abbiamo vissuto questi momenti importanti anche qui, abbiamo scoperto questa grande nostra scoperta, questi primi anni della nostra vita insieme, questo santuario mariano qui a Loreto, è la Santa Casa. E questo santuario in cui poi abbiamo vissuto questi momenti veramente bellissimi, e abbiamo capito che questo è un luogo che ci attira in maniera fortissima, tanto. E tornavamo tutti gli anni, il 15 d'agosto tornavamo sempre qui dalla Madonna, perché volevamo sempre affidarsi a lei. Come a Częstochowa abbiamo vissuto il nostro fidanzamento, qui abbiamo poi fatto tutto questo cammino, e poi alla fine abbiamo piantato le radici proprio qui a Santa Casa. Ci vediamo subito per le pause. Vi parleremo con Aneta di queste cose che ci parlano molto importanti anche per trasmettervi. Ci vediamo tra poco.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Bentornati, riprendiamo subito il discorso, abbiamo interrotto parlando proprio di Santa Casa, perché siamo qui accanto a Santa Casa, alla luce della Santa Casa, la luce che ci illumina, che ci insegna. Anetta, per te la Santa Casa, Loreto, che cosa vuol dire, cosa ha significato, quando hai scoperto questo luogo, che cosa ti ha fatto sentire nel tuo cuore?
1: E per me la Santa Casa è un santuario più importante del mondo cristiano, che custodisce la preziosissima casa di Santa Famiglia. È un luogo dove si impara a amare e a approfondire la nostra fede. Mi ha commosso le parole di Giovanni Paolo II quando ha detto: ecco è la vostra casa, perché veramente qui si sente presenza di Madonna come madre. Giovanni Paolo II è stato per noi è un personaggio importantissimo, come nostro padre.
0: Giovanni Paolo II, potete immaginare per noi polacchi, ma soprattutto per noi che siamo giovani, abbiamo vissuto tutta la vita con lui, noi che siamo la generazione, la

0: la generazione proprio di Giovanni Paolo II, no? Cosiddetta. Noi abbiamo seguito passo passo tutto quello che lui ha fatto, che ha detto, abbiamo vissuto in pienezza tutte le sue parole, non tutte, perché ha scritto un mare di cose, di concetti che ancora devono essere riscoperti, ma l'abbiamo comunque sentito nel nostro cuore. Abbiamo, tutte le volte che lui veniva in Polonia, noi lo seguivamo dovunque, e ovviamente, come ho detto prima, siamo venuti anche al GMG a Roma, abbiamo girato l'Europa con Anetta, ma siamo soprattutto venuti qui a queste esperienze fantastiche, spirituali, con Giovanni Paolo II, che proprio ci ha riempito il cuore con la sua saggezza, con la sua testimonianza, con la sua luce, della sua fede. Giovanni Paolo II, che, come abbiamo già accennato, che ha pronunciato queste parole importantissime, che ecco la vostra casa, e qui abbiamo radicato la nostra casa, la nostra famiglia, la nostra vita, e siamo qui accanto alla Madonna, accanto a questa casa dove possiamo imparare. Qui riscopriremo ancora insieme con voi, perché qui impariamo veramente essere la famiglia da loro, da questi modelli per l'eccellenza. Prego.
1: Allora, per finire, io voglio dire che noi siamo fortunati, perché durante il nostro cammino da fidanzati abbiamo avuto la possibilità di conoscere dei frati che hanno guidato il nostro cammino verso matrimonio e anche nella nostra famiglia.
0: Qui parliamo, come già accennato prima, di padre Andrea, anche, ma non solo, proprio di queste figure che ci hanno insegnato a vivere questi anni importantissimi in purezza, ma non perdendo tempo alle cose inutili, approfondendo sempre la nostra fede, tutta la nostra vita spirituale, ma anche la conoscenza di se stessi. E poi nel nostro matrimonio, questa figura di padre Andrea, che noi consideriamo un nostro amico, ma quasi un santo per la nostra vita, che ci guida con la sua preghiera, ci accompagna con la sua preghiera tutti i giorni. Pensate che ci manda messaggi, anche oggi mi ha mandato un messaggio delle benedizioni per tutti i bambini che abbiamo avuto. Lui ha pregato sempre. Questa figura che ci ha aiutato a avere coraggio anche di proseguire nella nostra esperienza dei coniugi, degli sposi, per avere figli. È lui che ci ha stimati, ci ha dato questo input per affrontare il dono di Signore che ci ha dato, e abbiamo oggi questo fantastica famiglia di 6 figli, questi bambini che sono straordinari, bellissimi, che conoscerete ben presto. È proprio grazie a queste guide spirituali che consideriamo sempre, che sono sempre importanti, e quindi consigliamo anche chi non è sposato ancora, ma chi è anche sposato, di aggrapparsi sempre alla Chiesa per aiutarci a essere guidati nella vita concreta. Prego.
1: Allora, cos'è un amore?
0: Ecco, l'amore, perché qui parliamo proprio di questo. L'amore è ciò che ci unisce, che ci ha unito, è quello che ci fa fare tutto quello che stiamo facendo in maniera gratuita, continuamente. Che cosa è per te amore, Netka?
1: È un fondamento profondo della nostra vita umana, è un motivo della nostra esistenza. Uomo, secondo me, l'uomo è stato creato da Dio per amore, perché Dio è amore. Dio ha creato l'uomo per amare e per trasmettere questo amore. Poi io ho trovato le parole che ha detto.
0: Questo è una citazione di Giovanni Paolo II, che riguardo ha detto tantissime cose, ha scritto le encicliche intere, dei pensieri profondissimi. Allora, questo è uno di questi.
1: Allora, questa, nella sua enciclica Redemptor Homilis, ha scritto: l'uomo non può vivere senza amore. Egli rimane per se stesso un essere incomprensibile. La sua vita rimane priva di senso se non gli viene rivelato l'amore, se non si incontra con l'amore, se non lo sperimenta e non lo fa proprio, se non vi partecipa viveramente.
0: Bellissimo. L'amore, che è il senso della nostra vita, della nostra esistenza. Noi siamo nati per amare, siamo nati dall'amore e dobbiamo trasmettere questo amore. Io ti voglio dire che tu sei amore della mia vita, sei sempre stata, da quando ti ho visto, quando i nostri sguardi si sono incontrati, perché sapete che nel nostro caso, forse questo è successo anche a qualcun altro, ma noi ci siamo guardati come ci stiamo guardando adesso. E il Signore attraverso i nostri occhi ci ha uniti, Lui che è l'amore, ci ha uniti nella sua Chiesa e ci ha fusi col suo amore. Perché abbiamo visto anche la fusione dello Spirito Santo in quell'anno decisivo, importante, la preparazione del giubileo, del grande giubileo, questo nuovo millennio che stavamo affrontando, e noi, il Signore ci ha dato questo amore, un amore che sta rifiorendo, perché non pensate che noi dopo 14 anni di matrimonio ci amiamo di meno, noi ci amiamo sempre di più, la nostra relazione è continuamente più ricca, perché noi l'amore viviamo con le cose concrete, le cose che affrontiamo giorno per giorno, con gli impegni, con la fatica continua, costante, perché avere 6 figli non vuol dire solo avere tutte le cose e vedere solo bambini che sono belli, che stanno crescendo, ma affrontare, e tu Anetta, che per il tuo amore che l'hai interrotto la tua strada della tua carriera anche professionale, che Anetta stava facendo un percorso suo, doveva essere la maestra, ha finito l'università, quindi doveva fare tutto un altro percorso, e invece quando ci siamo conosciuti, quando ci siamo incontrati e quando abbiamo deciso di avere famiglia, una famiglia aperta alla vita, tu per il tuo amore, per il nostro amore ti sei offerta totalmente al servizio di Dio, al servizio dell'amore che è in te e attraverso di te sta dando frutto. Questo, e io ti ringrazio, e oggi come primo regalo ti voglio dare questo simbolo del nostro amore, la rosa, come te l'ho dato in quel momento del nostro fidanzamento, è un piccolo segno che non ha nulla a che fare con tutto ciò che la vita continuamente ci dà, perché l'amore non è solo cose, diciamo, di apparenze, di cose, l'amore è concreto. Io ti ringrazio per tutto quello che stai facendo per me, per i nostri bambini. Per l'amore, lo fai gratuitamente, lo fai di nascosto, le cose che non saranno mai viste sono viste solo da Dio, è proprio quello che conta. Io ti ringrazio e ti voglio dire che ti amo sempre di più. E questo è il primo regalo che voglio darti in questo programma che ancora continua, adesso vedrete anche la terza parte finale. Per concludere questa prima parte vi lanciamo un piccolo regalo, ancora un altro regalo che ti voglio offrire oggi per ringraziarti per quello che sei, perché tu sei la musa della mia vita. Prego la regia di mandare in onda subito il filmato che racconta di Anetta presente nella mia arte. Io sono pittore della Divina Misericordia, pittore della luce, e tu sei sempre stata presente, lo sei sempre presente nei miei quadri, soprattutto nel mio cuore. Prego la regia.

Avete visto quanta luce, quanti colori, quanto amore ha portato la mia sposa Aneta nella mia vita? Io oggi ho finalmente possibilità di ringraziarla in maniera così anche efficace e così anche importante. Lei è la prima volta che fa questa esperienza televisiva. È un momento importante per la nostra vita, lo ricorderemo sicuramente fino alla fine della nostra vita, questa esperienza, questi minuti vissuti con voi, quindi consideriamo questo appuntamento nostro come una cosa speciale. Io vi ringrazio anche di essere partecipi a questo nostro incontro, a questa nostra storia che vi abbiamo rivelata, vi abbiamo fatta pregustare. Siamo all'inizio di questo percorso che faremo insieme, dove parleremo della luce del mondo. Siamo luce del mondo, siate luce del mondo. Non dobbiamo aver paura di essere luce per gli altri, perché la nostra vita deve avere un senso anche per gli altri, non solo per noi stessi. Non dobbiamo nascondersi, dobbiamo essere anche visibili per il mondo, perché il mondo ha bisogno di questa luce, la luce della fede che viene da Gesù. Non è la luce nostra, non è di nostra proprietà, è la luce di Gesù che attraverso l'amore brilla nella nostra vita concreta. Ci vediamo tra poco.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Bentornati carissimi. Io adesso vorrei anche sentire da Meta quello che è un consiglio, anche la tua esperienza prima di conoscerci, perché abbiamo parlato del nostro incontro, abbiamo accennato qualche cosa della nostra storia. E che cosa potresti dire anche a chi cerca marito? Non dico adesso che tutti devono per forza sposarci, ma oggi vediamo spesso le coppie che non si incontrano, le persone singole, le persone che

soffrono anche per questo motivo. Tu che cosa hai fatto quando stavi pensando, quando cominci a pensare anche della tua vita futura, della famiglia, questi pensieri che penso che tutti prima o poi ce l'abbiano, che cosa hai fatto?

0: cominciato a pregare e per questo sono andata a pellegrinaggio vicino al mio paese.
1: Quindi hai fatto questo fioretto, questo pellegrinaggio,
0: sì.
1: Ma hai pregato. Perché qui abbiamo parlato di tante cose, ma cominciamo a parlare anche delle cose concrete. Perché sì, bello parlare dell'amore, delle esperienze, si può riparare all'infinito, però alla base di tutto ovviamente c'è la grazia del Signore, ma la grazia noi possiamo anche in qualche modo attirare, possiamo far sì che questo cielo di grazia che comincia a aprirsi piano piano anche nella nostra vita, questo che sta succedendo a noi, tante volte se ci sentiamo anche proprio immersi in questa grazia, perché la gioia, il Signore ci dà tanta gioia, ci dà tante grazie, è frutto proprio della preghiera ma anche della fiducia. Perché la fiducia, io dico sempre questa cosa, di fidarsi totalmente, affidarsi totalmente a Gesù, che Lui poi fa tutto il resto, noi dobbiamo semplicemente dire sì, come ha fatto la Madonna, questo ha fatto proprio qui a Santa Casa, noi dobbiamo imparare da lei. Di questo parleremo in futuri programmi, di questo abbandonarsi alla volontà di Dio. Ancora voglio tornare a questa immagine qui dietro di noi, perché magari vi devo spiegare un pochino alcune cose, perché adesso parleremo nel prossimo nostro appuntamento, nel prossimo programma, parleremo anche del matrimonio. E già adesso accenniamo qualche cosa, che cosa è matrimonio, ma soprattutto che cosa stiamo andare incontro, perché il matrimonio che poi è stato definito, parliamo anche in maniera più dettagliata di questo, che in qualche modo rispecchia la riunione che c'è tra Dio, Spirito Santo e il Figlio, Gesù Cristo, quindi la Santissima Trinità che in qualche modo ci fa capire, ci fa partecipi già in questo mondo, questa unione. Cioè, unione coniugale tra sposi che poi, con la grazia di Dio, daranno anche la luce, la nuova vita, le nuove vite future, in qualche modo si rispecchiano questa unione che c'è nella Santissima Trinità. È un argomento grandissimo, profondissimo, che non sappiamo neanche in qualche modo affrontarlo in maniera sufficiente, perché stiamo di fronte a un mistero veramente che ci sovrasta. Ma in questo quadro, vedete questi portici, queste porte, questo trittico, che in qualche modo ci fa capire, ci fa indicare in maniera simbolica la Chiesa, la Santissima Trinità, è questa Chiesa luminosa, un po' come nell'Apocalisse, quando voi leggete un po' meglio il libro dell'Apocalisse, che non è tutte le cose stravolgenti, ma c'è anche le cose molto luminose, si parla anche di questa Chiesa mistica, questa Chiesa dove regna sempre la luce, il giorno, la luce che non è più la luce del sole, ma è il Signore che illumina questa Chiesa. Quando due si sposano in Chiesa, si sposano in Cristo, nella Chiesa, in Gesù, in questa luce che li lega per sempre, e questo è un punto fermo, per sempre. Noi diventiamo un corpo solo, un corpo unico, legati come la Santissima Trinità, siamo legati per sempre, e questa unione è un qualcosa di straordinario. E qui potete vedere anche questo gesto, io do questa rosa come ti ho dato oggi, ma proprio per offrire la nostra vita, il nostro amore, che non è tutta la rosa, è un fiore particolare, è la regina dei fiori, ma c'è anche le spine, perché l'amore, nell'amore c'è anche sofferenza, l'amore viene anche provato con la sofferenza, di quello parliamo anche nelle altre puntate, le prove della vita che non sono tutte, sono delle prove che danno poi veramente questo gusto della vita insieme, di affrontare insieme i problemi. E questo percorso iniziale di stare insieme deve essere accompagnato di affrontare insieme la vita, i problemi, e risolverli insieme, perché la vita ci manda sempre tanti tanti problemi a risolvere. E il matrimonio si deve anche consolidare in questa fase che lo prepara, questa fase del fidanzamento che unisce, che affrontiamo le cose insieme, per affrontare questo giorno, culmine di questo percorso, questo giorno che adesso vorrei farvi anche gustare. Nel nostro caso è stato un giorno straordinario, bellissimo, io penso che per tutti i sposi è così, è un punto di riferimento per tutta la vita futura. Io adesso ho un altro regalo, un terzo regalo che vorrei darti in questa puntata, che è di vivere insieme con voi, carissimi amici di Marivision, questi nostri momenti, queste alcune immagini, alcune foto dove siamo insieme, non vedete tante persone.

0: Io spero che vi sia piaciuto questa esperienza, ma soprattutto penso, spero a te, Annetta, ma io questa cosa ho fatto ieri notte, ho finito alle 4-5 di mattina, ho dormito 2 ore oggi, tanto per dire, la vita dei coniugi, del matrimonio, che è così, è il bello proprio così, che di donarsi totalmente, anche qualche volta sorprendersi uno l'altro. Cosa hai sentito? Cosa senti quando rivivi questi momenti? Perché è un pezzo che riguardiamo queste foto in realtà, Io penso per tutte le coppie, quando ci abbiamo dei momenti un po' così, un po' tristi, un po' pesanti, la vita non ci risparmia mai niente, siamo in pieno della battaglia. Però io penso che sia bello, che sia importante ritornare a questi momenti. Avete visto questi sguardi, avete visto questa luce negli occhi di Annette, ma anche io penso anche la mia, perché l'amore che prende forma, che si incarna, che diventa una cosa concreta, e poi prendere questo nuovo percorso che poi Signore fa tutto il resto, noi ci dobbiamo solo affidare. Dai, di qualcosa, cosa hai sentito, cosa senti, cosa senti anche dire sul matrimonio?
1: No, io sono stata commossa a vedere questi bellissimi foto che...
0: Dai, sul matrimonio, che cosa possiamo dire?
1: Allora, per me matrimonio è un sacramento, è l'unione profonda tra una coppia e Dio. Questo sacramento è la benedizione che serve per compiere volontà di Dio e cominciare il cammino verso la santità e la vera e propria vocazione, essere madre e padre, marito e moglie, per poi diventare madre e padre della famiglia.
0: Avete sentito, la madre dei 6 figli, giovanissima, bellissima, sempre, lo è sempre di più. Vedete, il tempo, anche se non ci risparmia, ma ci rende sempre più felici. L'amore è eterno, noi andiamo verso l'eternità, l'amore ci fa volare da questo mondo verso il paradiso. È quello che dobbiamo fare, dobbiamo trascinare gli altri verso la luce, verso il paradiso, attraverso l'amore, attraverso questo atto di donarsi, di fare dono di se stessi, della nostra vita per gli altri. E poi il Signore ci ricompensa con ogni grazia, con tutta la felicità, non risparmiandoci mai, ma provandoci col fuoco, Lui che è la luce, Lui che anche brucia, Lui che è il fuoco. Oggi vede la presenza dello Spirito Santo, di Gesù, anche attraverso la fiamma, la luce del mondo, luce, come Giovanni, come Santa Faustina ha detto nei diari, e Gesù ha detto a lei, che questo fuoco, che questa scintilla che è uscita dalla Cracovia, da questo quadro, questa immagine di misericordia, che tutto il mondo intero si infiammi con questo amore. Quello dobbiamo fare, ci dovete aiutare. Vi aspettiamo numerosi settimana prossima, speriamo di non avervi deluso con questa puntata, di avervi incuriosito e avervi trascinato un po' in questa dimensione della famiglia. Vi ringraziamo e ci vediamo settimana prossima, numerosi. Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
0: E ti ringrazio.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre sei lodato.
0: Chi è davanti a me?
1: Allora, sono Marcello, vengo da Napoli e sto venendo qui a Medjugorje insieme alla comunità dei Padri Camilliani, che al momento vivono all'ospedale Monaldi di Napoli.
0: Marcello, è la prima volta a Medjugorje o no?
1: È la prima volta che vengo qui al festival, ma è la seconda volta in assoluto che vengo qui a Medjugorje. Sono venuto a Capodanno un paio d'anni fa. Sì, è un altro clima. Fa caldo, invece all'epoca faceva freddo. Ora c'è molta gente, prima non c'era quasi nessuno, però ho visto le due facce di Medjugorje.
0: Allora, io non posso non farti la domanda,
1: certo.
0: Quella che faccio questi giorni più o meno ai ragazzi, vedendoti con la chitarra, certo. Quanto è importante per te pregare in questo modo, cantando, ballando?

0: Per me è molto importante. Io ho iniziato a suonare la chitarra che avevo 13-14 anni e già dopo le prime lezioni sono entrato nella mia chiesa che già conoscevo e dicevo voglio suonare con voi la domenica. E da allora non mi sono mai fermato, ho sempre suonato in chiesa per ogni celebrazione. È sempre stato per me quel tassello importante che mantiene tutta la mia struttura fisica di come sono io. La mia struttura interna intendo. E, mi è capitato pure per un periodo di non poter suonare la domenica, di andare a messa come un normale fedele tra le panche e sentivo che mi mancava qualcosa. Era proprio quel suonare per il Cristo durante la celebrazione. E, mi ricordo infatti che durante una messa io stavo tra le panche, pregavo, dicevo Dio, per favore ritorna a farmi suonare con te, perché tu lo sai che mi piace tantissimo suonare per te. E quella preghiera è stata ascoltata nemmeno in un'ora di tempo, perché mi ha dato un messaggio da un amico mio: ti prego vieni a suonare da me all'adorazione, mi manca come suonavamo insieme. E da quel momento io ho ripreso la chitarra in braccio e non l'ho più lasciata. Poi ho intrapreso tutta una nuova comunità e mi hanno inserito nel coro, all'interno di tutte tutta la pastorale di quella chiesa, e sono pieno ora.
1: Il Signore ti ha dato questo talento e bisogna utilizzarlo.
0: Tantissimo.
1: Ovviamente. Allora, visto che abbiamo parlato anche di Eucaristia, di Messa, che tu vieni anche... cosa è per te partecipare a Santa Messa? Cosa per te significa Eucaristia?
0: Allora, l'Eucaristia è un grande dono. Ricordiamolo che la messa è una cena che ha organizzato un amico tanti anni fa. E quindi quella messa è quel ricordo, o meglio, quell'invito di quel nostro amico a portarci a cena insieme, a mangiare insieme. E, solo che all'improvviso in quella messa il tuo migliore amico decide di donarsi per te e si fa mangiare, si rende corpo e si rende vino. E questo è uno dei doni che non avrai dai tuoi amici comuni, lo puoi avere solo da lui.
1: Questo festival ha un tema, è tema di festival, è Ad Fontem, alla sorgente. Cioè, cosa dice per te questo?
0: La sorgente è... Sorgente è, secondo me, significa anche ritornare alla fonte, ritornare all'inizio. Com'era quando tu l'hai scoperta la fede, quando tutto era bello, tutto era euforico, e tornare a quell'euforia di quel tempo, però con la forza di oggi. E per me è questo, sono venuto qui a questo festival con zero aspettative, non conoscevo niente di questo festival e non mi aspetto nulla, perché so che poi il dono sarà più grande.
1: Ecco, un messaggio per i tuoi amici che sono rimasti a casa.
0: Allora, ragazzi, so che voi non siete potuti venire, ma vi porto nel cuore, vi porto le mie preghiere, in tutto quello che mi avete chiesto, e siete con me. Vi voglio bene. Ciao.

Cari figli, sono con voi e preghiamo insieme. Figlioli, aiutatemi con la preghiera affinché Satana non prevalga. Il suo potere è morte, odio e paura. Ha visitato la terra. Perciò, figlioli, ritornate a Dio, alla preghiera, al digiuno e alla rinuncia per tutti coloro che sono calpestati, poveri e non hanno voce in questo mondo. Senza Dio. Figlioli, se non ritornate a Dio e ai Suoi comandamenti, non avete futuro. Perciò ha mandato me a voi per guidarvi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

ever, and the bread that I shall give for the

In questa celebrazione eucaristica pregheremo per Cusenza Giovanni, Panseca Rosa, Anselmo Pietro e Placenza Giovanni. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia.

Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison.

0: Preghiamo. O Padre che guardi con amore ai tuoi figli, ispiraci pensieri secondo il tuo cuore, perché non ci conformiamo alla mentalità di questo mondo, ma seguendo le orme di Cristo scegliamo sempre le vie che accrescono la vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: dal libro del profeta Geremia. Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre. Mi hai fatto violenza e hai prevalso. Sono diventato oggetto di derisione ogni giorno. Ognuno si beffa di me. Quando parlo devo gridare, devo urlare. Violenza, oppressione. Così la parola del Signore è diventata per me causa di vergogna e di scherno tutto il giorno. Mi dicevo, non penserò più a Lui, non parlerò più nel Suo nome. Ma nel mio cuore c'era come un fuoco ardente, trattenuto nelle mie ossa. Mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. Parola di Dio.
1: Amen.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, vi esorto, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. E questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare, rinnovando il vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Parola di Dio.
1: Vediamo.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va dietro a me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e allora renderà ciascuno secondo le sue azioni». Parola del Signore.

Il Vangelo di oggi ci presenta un momento decisivo nel cammino di Gesù verso Gerusalemme. Pietro poco prima aveva riconosciuto in Gesù il Cristo, il Figlio del Dio vivente, ma quando Gesù comincia a parlare della sua passione, della sua morte, della sua risurrezione, Pietro non riesce ad accettarlo e gli dice: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». In realtà, sinceramente, Pietro ama Gesù, ma vuole un Messia secondo i propri desideri. Vorrebbe un Cristo vittorioso, forte, senza sofferenze. E Gesù gli risponde con parole molto forti, molto dure: «Va dietro a me, Satana. Tu mi sei di scandalo perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Queste parole dure e anche provocatorie da parte di Gesù non riguardano soltanto Pietro, ma riguardano anche noi. Quante volte diciamo di credere in Gesù, ma poi facciamo fatica ad accettare la strada che Lui ci propone? Vorremmo una fede che tolga, che elimini ogni problema, una vita senza croci, una chiesa senza difficoltà, relazioni senza sacrificio. Vorremmo seguire Gesù, ma possibilmente senza dover cambiare nulla della nostra vita. E invece Gesù ci dice: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Questa frase, in realtà, di prendere la croce e mettersi alla sequela di Cristo, può anche spaventarci, se non addirittura ci spaventa. Ma Gesù non ci sta chiedendo di cercare la sofferenza. Gesù vorrebbe un mondo migliore dove magari non ci sia la sofferenza. La croce cristiana non è amare il dolore per il dolore, è la conseguenza dell'amore vissuto fino in fondo. Prendere la propria croce significa scegliere il bene anche quando costa. Significa perdonare quando sarebbe più facile chiudere la porta. Significa rimanere fedeli quando sarebbe più comodo abbandonare. Significa ancora servire senza aspettare riconoscimenti vari. Significa continuare ad amare anche quando non siamo ricambiati. In fondo, la croce è il prezzo dell'amore, quando l'amore diventa concreto. Abbiamo ascoltato il profeta Geremia nella prima lettura. Geremia che ci mostra un uomo che sperimenta proprio questa fatica. Geremia sente il peso

della sua missione, vorrebbe smettere, ma dentro di lui c'è una parola che non può essere soffocata. C'era nel mio cuore come un fuoco ardente. Ecco la domanda che la parola di Dio pone oggi a ciascuno di noi: che cosa arde nel nostro cuore? Per che cosa noi in questo momento della nostra vita stiamo vivendo? Che cosa ci muove veramente? Il successo, il denaro, il potere, l'approvazione degli altri, la tranquillità? Oppure nel nostro cuore c'è il desiderio di Dio, il desiderio di amare, di servire, di donare la propria vita sacrificandola? San Paolo nella seconda lettura ci esorta: offrite i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio, non conformatevi a questo mondo, anche perché se ci conformassimo a questo mondo, il mondo proprio secondo me sparirebbe proprio. Ecco perché pochi minuti prima parlavo con i nostri fratelli di Radio Maria, che sono venuti a trovarmi per un servizio che vogliono fare qui da noi in diretta proprio tra due sabati, e si diceva proprio questo, guardando il Vangelo di stasera: se tutti ci conformassimo, ecco, a questo mondo non vivremmo più, perché purtroppo il mondo, la società non è una bella società, molto difficile, molto complessa, è una società in cui ci viviamo e dobbiamo imparare a conviverci, a viverci, però non è ora come ora, le cose purtroppo non sono molto belle. Quindi viviamo, dicevo, in una società che spesso ci dice: pensa prima a te stesso e poi pensa a Dio, difendi i tuoi interessi, cerca ciò che ti fa stare bene, evita tutto ciò che costa fatica nella vita. Ecco, il Vangelo invece ci propone una strada diversa: non vivere soltanto per te stesso, un po' la strada di Francesco d'Assisi. Siamo nell'anno giubilare a lui dedicato, possiamo parlarne anche abbondantemente. È l'esempio, San Francesco, dicevo, è il modello, l'esempio, ecco, di chi ha lasciato tutto sacrificando la propria vita. Che ci mancava? Ecco, niente, perché proveniva anche da una famiglia molto benestante, eppure ha preferito la strada del sacrificio, nel senso della croce, per seguire Cristo nostro Signore. E allora Gesù aggiunge: chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. In realtà questa frase da sempre sembra una contraddizione. Come possiamo trovare la vita perdendola? Eppure Gesù ci insegna questo, a perdere la propria vita. Ecco, una madre e un padre lo comprendono quando dedicano anni interi ai propri figli. Una persona lo comprende quando si prende cura di un familiare ammalato. Ecco, un sacerdote lo comprende quando dona la propria vita alla comunità. Ecco, un giovane lo comprende quando scopre che la propria felicità non consiste soltanto nel ricevere, ma anche e soprattutto nel donarsi. Ecco, allora la vita diventa veramente grande quando diventa dono. E Gesù stasera non ci promette una vita senza croci. Ci promette qualcosa di più grande, che nessuna croce vissuta con Lui sarà inutile e che attraverso il dono di noi stessi troveremo la nostra vita. Forse oggi dobbiamo chiederci non tanto qual è la mia croce, ma come sto portando la mia croce. Gesù in silenzio non ha detto manco una parola quando, ecco, dal centro di Gerusalemme, della città, attraversando tutta la città, ha portato la croce sempre in silenzio. Avete mai sentito parlare a Gesù, lamentarsi nel portare la croce? No, tre cadute, ecco, ma
mai una

parola, manco quando incontra la madre, lo sguardo della madre. Ecco, allora per questo è importante mettersi in silenzio alla sequela di Cristo. Gesù non ci dice, dicevo, semplicemente porta la tua croce, ma dice prendi la tua croce e seguimi. E la differenza è enorme, è grandissima. Il cristiano non porta la croce da solo, la porta dietro a Gesù. Non cammina nel buio senza una meta, ma cammina dietro a colui che ha attraversato la croce, il dolore e poi è risorto. E allora in questa domenica chiediamo al Signore di liberarci dalla tentazione di essere cristiani soltanto quando tutto va bene. Chiediamogli un cuore capace di fidarsi anche quando non comprende. Soprattutto chiediamo a Gesù di aiutarci a vivere una verità semplice e profonda, perché non siamo fatti per conservare la vita ma per donarla, perché alla fine, come ci ricorda Gesù, non sarà ciò che abbiamo posseduto a dare valore alla nostra esistenza, ma ciò che avremo saputo amare. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato della stessa sostanza del Padre. Tutte le cose sono state create per noi uomini, per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo, fu crocifisso per noi, sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno, suscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria a giudicare vivi e morti. E il suo regno non ha... Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre, Figlio adorato, glorificato e ha parlato con tutti i profeti. Credo la Chiesa. In comunione con tutta la Chiesa innalziamo al Padre la nostra preghiera perché ci doni la forza di percorrere con slancio le vie della giustizia e dell'amore. Preghiamo insieme, diciamo, ascolto Padre la nostra supplica.
1: Ascolta, oh Padre, la nostra supplica. Guarda la tua Chiesa e donale il vigore della fede e della carità. Sia sempre luogo di incontro e di riconciliazione e si faccia carico di ogni povertà umana. Noi ti preghiamo.
0: Ascolto, Padre, la nostra supplica.
1: Assisti il Papa e tutti i pastori della Chiesa. Mossi dal tuo spirito, annuncino con fermezza la parola di verità che libera e apre alla salvezza. Noi ti preghiamo.
0: Ascolto, Padre, la nostra supplica.
1: Infondi il tuo spirito di sapienza in coloro che governano i popoli. Depongano ogni progetto di vuoto prestigio e promuovano lealmente il bene comune. Noi ti preghiamo.
0: Ascolto, Padre, la nostra supplica.
1: Dona conforto e speranza ai malati e ai sofferenti. Siano toccati dalla mano risanatrice del tuo Figlio, che ha curato le nostre debolezze, consolando gli afflitti e guarendo gli infermi. Noi ti preghiamo.
0: Ascolto, Padre, la nostra supplica.
1: Concedi a noi la tua grazia. Questa Eucaristia ci dia il coraggio di prendere ogni giorno la croce, rinunciando a noi stessi per servire il Vangelo. Noi ti preghiamo.
0: Per i nostri fratelli defunti Giovanni, Rosa, Pietro e Giovanni, i loro volti possano contemplare la bellezza di Dio e risplendere nella comunione dei santi, noi ti preghiamo.
1: Ascolto, Padre, la nostra preghiera.
0: Rafforza la nostra fede, o Padre, perché sappiamo sempre annunciare ai nostri fratelli le meraviglie della tua misericordia. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. L'offerta che ti presentiamo ci ottenga la tua benedizione, o Signore, perché si compia in noi con la potenza del tuo Spirito la salvezza che celebriamo nel mistero, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Nella sua misericordia per noi peccatori, Egli si è degnato di nascere dalla Vergine, morendo sulla croce ci ha liberati dalla morte eterna e con la sua risurrezione ci ha donato la vita immortale. Per questo mistero di salvezza, con gli angeli e gli arcangeli, i troni, le dominazioni e con tutte le schiere celesti, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie, perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Pietro Maria, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo con

obbediente alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. In Cristo, che ci ha resi tutti fratelli con la Sua croce, scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Preghiamo. O Signore, che ci hai saziati con il pane del cielo, fa che questo nutrimento del tuo amore rafforzi i nostri cuori e ci spinga a servirti nei nostri fratelli. Per Cristo nostro Signore. Allora, ricordo che martedì 1 settembre ricorre il 25esimo anniversario di sacerdozio di Don Toni Adragna, per cui la messa sarà sempre alle ore 19, sarà presieduta dal nostro vescovo, mentre lunedì 31 agosto alle 21 qui in parrocchia ci sarà una veglia di preghiera, sempre in occasione del 25esimo di Padre Toni, e sarà curata dal nostro seminario, dai nostri seminaristi, per cui vi invito già a partecipare lunedì, così che tutti insieme come comunità pregheremo per Padre Toni. Poi ricordo ancora, così come ho accennato prima, che l'altro sabato, cioè il giorno 12, celebreremo due messe, una alle 16.40 per Radio Maria, quindi andrà in diretta su Radio Maria, entro le 18 dobbiamo concludere e faremo Rosario, Vespri e Messa, quindi una cosa un po' più stringata. Alle 19 celebremo la Santa Messa, che sarà sempre registrata da Maria Vision e poi andrà in differita domenica alle 11. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Andate in pace. Buona serata a tutti, buona domenica. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Il Signore sia con voi. Sono il diacono Keith Fournier e oggi ho il privilegio di condividere con voi la storia di uno dei nostri fratelli, un membro della nostra famiglia, San Lorenzo, diacono e martire. La vita eroica e la morte del diacono Lorenzo lo raccomandano a tutti coloro che vedono il terzo millennio cristiano come una nuova epoca missionaria. Io certamente sì. Vedete, viviamo in un'epoca in cui uomini e donne hanno semplicemente dimenticato Dio. Uomini in realtà lo hanno semplicemente rifiutato, ma Dio non ha rifiutato loro. Li ama ancora e chiama il corpo di suo figlio, la Chiesa, di cui tutti noi siamo membri, a continuare la missione di Gesù in quest'ora e a portare tutto il mondo ai piedi della croce. Ognuno di noi è chiamato a sacrificarsi per amore di Gesù Cristo e della sua Chiesa. In questo senso siamo tutti missionari. La testimonianza di Lorenzo è di particolare importanza per i diaconi cattolici contemporanei, tra cui anch'io mi annovero. E vi chiedo, per favore, pregate per i diaconi affinché possiamo coltivare, collaborando con la grazia, il tipo di coraggio, carattere e santità dimostrati dal diacono e martire Lorenzo. Oggi la Chiesa Cattolica si trova ad affrontare un'ostilità crescente da parte di coloro che non sono d'accordo con la nostra insistenza sul rispetto per la vita umana, la nostra difesa del matrimonio, i nostri sforzi per ristabilire le fondamenta morali di una società veramente libera. Vogliono metterci a tacere e stanno attuando una sorta di persecuzione soft, almeno finora è stata soft. Rivolgono la loro animosità in particolare contro la Chiesa Cattolica, perché essa non vuole scendere a compromessi sulla verità. È in tempi come questi che abbiamo bisogno che il Signore susciti diaconi eroici come Lorenzo, capaci di rimanere saldi nella loro fedeltà all'antica eppure sempre nuova fede cristiana cattolica. Vedete, lo stesso Dio che Lorenzo ha amato e servito sta riversando il suo Spirito Santo in quest'ora sulla sua Chiesa. La storia registrerà il racconto di quando questa, la nostra Roma contemporanea, una cultura occidentale che ha perso la sua anima, tornerà a Gesù. Ma per ora, lasciate che vi racconti la storia del diacono martire di nome Lorenzo, attraverso il quale si dice che tutta l'antica Roma sia diventata cristiana. L'anno era il 258. Fu un inizio difficile per quello che sarebbe diventato il primo millennio cristiano. L'ostilità contro i primi seguaci di Gesù stava crescendo. La barbarie e la severità della Roma pagana avevano iniziato a raggiungere il culmine e presto avrebbero portato a una sete di sangue. La neonata Chiesa cristiana, fedele a Gesù che aveva dato se stesso per la vita del mondo, continuava la sua opera di redenzione. Le autorità romane accusavano i cristiani di quell'epoca di odium humanae generis, che significa odio per il genere umano. I romani odiavano i cristiani, affermavano di essere cittadini di un grande impero, eppure i romani praticavano forme primitive di aborto, così come l'esposizione, lasciando i bambini non ancora nati sulle rocce affinché venissero uccisi o mangiati dagli uccelli rapaci. La Roma del primo e del secondo secolo era un campo di missione difficile per i cristiani. Roma si proclamava un esempio splendente, ma violava la legge morale naturale e abbracciava la dissolutezza. Il giorno in cui il diacono Lorenzo sperimentò la sua nascita dalla morte alla vita fu un giorno cupo e spaventoso in quella Roma. 4 giorni prima, il grande vescovo di Roma, Sisto, era stato arrestato dai soldati dell'imperatore Valeriano, insieme ai suoi amati diaconi, e fu decapitato. Valeriano aveva emanato un editto al Senato romano secondo cui tutto il clero, vescovi, sacerdoti e diaconi, doveva essere arrestato ed eseguito. C'erano così tante persone sante tra i martiri della prima Roma. Questo rende ancora più straordinario che la vita e la morte di questo umile diacono di nome Lorenzo siano attribuite dalla storia alla conversione al cristianesimo di tutta l'antica Roma. Fu condannato a morte nella vasta condanna di tutto il clero cristiano da parte dell'imperatore Valeriano.
Aveva offeso l'imperatore, ma si era fatto amare da tutti i cristiani radunando davanti a Valeriano il vero tesoro della Chiesa, i poveri. Secondo l'antica tradizione cristiana, il diacono Lorenzo, sapendo che il fervore dell'odio di Valeriano si stava estendendo a tutti i cristiani proprietari di beni, li incoraggiò a donare tutto e distribuì il denaro e i tesori della Chiesa ai poveri della città. Credeva nell'ammonimento del Salvatore, che essi erano beati e particolarmente amati da lui. L'imperatore Valeriano venne a sapere la notizia, ma voleva il tesoro per sé, per soddisfare la sua brama di potere terreno. Così offrì al diacono Lorenzo una via d'uscita da morte certa. Se Lorenzo gli avesse mostrato dove si trovavano l'oro e l'argento più preziosi della Chiesa, avrebbe emesso un ordine di clemenza, risparmiandogli la vita, così che potesse continuare la sua opera. Valeriano fu felice quando il diacono chiese 3 giorni per radunare tutto l'oro e l'argento della Chiesa in un unico luogo centrale. L'orgoglio e l'avidità dell'imperatore lo avevano accecato, impedendogli di vedere la verità. Così, per 3 giorni, il diacono Lorenzo girò per la città e invitò tutti i poveri amati, i disabili, i meno fortunati, a riunirsi. Vedete, essi erano sostenuti da una fiorente comunità cristiana che comprendeva l'imperativo del Vangelo. Riconoscere Gesù nei poveri e prendersi cura dei suoi bisogni prendendosi cura dei loro. Quando Valeriano arrivò, il diacono Lorenzo gli presentò il vero oro e argento della Chiesa, i poveri che aveva radunato. L'imperatore fu colmo di rabbia. La decapitazione non era abbastanza per questo diacono cristiano. Ordinò che il diacono Lorenzo fosse bruciato vivo in pubblico su una graticola e i testimoni registrarono il vero martirio pubblico. Il diacono si offrì con gioia al Signore Gesù. Scherzò persino con i suoi carnefici. La tradizione cristiana racconta di massicce conversioni alla fede cristiana come risultato della vita e della morte santa di questo diacono che aveva compreso il vero cuore della chiamata cristiana. Fu versato come il suo maestro Gesù, il servo nell'amore redentivo a favore degli altri. E si dice ancora oggi che tutta Roma divenne cristiana. Come risultato della vita e della morte di questo umile diacono. Fu sepolto in un cimitero sulla via Tiburtina e su quel luogo Costantino costruì in seguito una basilica. Una speciale devozione a Lorenzo, diacono e martire, si diffuse in tutta la comunità cristiana. I primi cristiani non avevano dubbi che coloro che erano andati a stare con il Signore continuassero a pregare per quelli che ancora lottano in questa vita terrena. Vedevano in Lorenzo un grande esempio di come vivere e di come morire fedeli al Vangelo. Anni dopo, Agostino rifletté su Lorenzo in un bellissimo sermone pronunciato nel giorno della sua festa. Sottolineò che la sua vita e la sua morte erano un esempio per tutti noi. Disse quanto segue. Vi dico, e questo è Agostino che parla ancora e ancora, fratelli miei, che nel giardino del Signore non si trovano solo le rose dei suoi martiri, ma vi sono anche i gigli delle vergini, l'edera delle coppie sposate e le viole delle vedove. In nessun caso, nessuna categoria di persone deve disperare, pensando che Dio non li abbia chiamati. Agostino stava dicendo a ogni cristiano, compresi te e me, che tutti siamo chiamati a seguire Gesù, qualunque sia il nostro stato di vita. La vita e la morte del diacono Lorenzo trasmettono il messaggio senza tempo del Vangelo a tutti coloro che vorranno ascoltare. Che siamo chiamati a versare il nostro sangue in quello che tradizionalmente viene chiamato martirio rosso, o semplicemente a offrire i nostri sacrifici quotidiani in una vita di amore donato, tradizionalmente chiamato martirio.

bianco, continuiamo la missione di Gesù. Il diacono e martire Lorenzo si è offerto completamente a Gesù Cristo e ci mostra la via per fare lo stesso. Diacono Lorenzo, prega per noi e possa la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, scendere su di te e sulla tua famiglia, ora e per sempre.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Benvenuti al canale YouTube della Basilica del Santuario Cattolico. Santuario Notre-Dame-du-Lot, Francia. Introduzione, il Santuario Mariano di Lot, Sanctuaire Notre-Dame-du-Lot, Francia o Santuario di Nostra Signora di Lot, soprannominato Rifugio dei Peccatori, è il nome dato al Santuario Mariano costruito a Saint-Étienne-le-Lot, nel dipartimento dell'Odalpe, sul luogo delle apparizioni mariane di Lot. A Benoît Rincurl dal 1664 fino alla sua morte, nel 1718. I primi lavori iniziarono nel 1666, con la costruzione di una prima chiesa di modeste dimensioni. Un convento, destinato inizialmente ai padri gesuiti, viene aggiunto, così come vari luoghi di residenza e accoglienza per i pellegrini, oltre a cappelle e oratori nei diversi luoghi delle apparizioni. La frequentazione del santuario, molto importante fin dai primi anni, si è mantenuta nei secoli, con un'interruzione durante la Rivoluzione francese, e si è sviluppata notevolmente dopo il riconoscimento ufficiale delle apparizioni da parte di Jean-Michel de Falco nel 2008. La cifra di 200.000 pellegrini è stata superata in questo luogo relativamente remoto ed eccentrico delle Alpi francesi. Le dimensioni molto modeste della chiesa principale, la Basilica della Louve, con 300 posti, pongono problemi di accoglienza ai responsabili del santuario durante i periodi estivi o di forte affluenza. Un progetto per una nuova chiesa è stato lanciato dal vescovo nel 2012, è stato organizzato un concorso per architetti, ma il costo del progetto e la scarsa raccolta di donazioni hanno messo in pausa il progetto iniziale. Questo santuario ha ricevuto numerosi segni di riconoscimento e notorietà dalle autorità vaticane, anche prima del riconoscimento ufficiale delle apparizioni. Così, fu concessa l'autorizzazione da parte di Papa Pio IX per effettuare nel 1855 la coronazione canonica della statua della Madonna di Lot, e il titolo di Basilica Minore fu conferito alla Chiesa di Lot nel 1894 da Papa Leone XIII. Jean Guiton disse di questo luogo che è uno dei tesori più nascosti e potenti della storia d'Europa. Storia. La costruzione di questo santuario è legata alle apparizioni mariane di Lot, che ebbero luogo per più di 50 anni a Notre-Dame-du-Lot, a partire dal 1664. Benoît Rincurl racconta di aver visto la Vergine Maria, così come Cristo sulla croce, o altri santi come San Marco, Santa Barbara, San Giuseppe, San Gervasio e San Protasio, il bambino Gesù, i santi padri di Siena, angeli, persino il diavolo. Queste apparizioni portarono, in pochi anni, all'arrivo di una folla di pellegrini. Dal 1666 fu costruito un santuario che al suo interno conteneva la piccola cappella dove la Vergine apparve a Benoît Rincurl. Tra il 1665 e il 1667 vi si recarono 130.000 persone. Questo luogo è diventato un rifugio per i peccatori, secondo le stesse parole che la Vergine Maria avrebbe rivolto a Benoît quando le disse: «Ho chiesto questo luogo al mio divin figlio, e lui me l'ha concesso per la conversione dei peccatori». Così, per la Chiesa, questo santuario è un luogo di misericordia fin dalla sua fondazione, e, secondo le parole riportate dalla veggente, «lasciatevi riconciliare». Il santuario è un luogo che ci invita a vivere la riconciliazione in tutto il nostro essere, nei rapporti con Dio, con gli altri e con noi stessi, ma anche con il corpo, con il tempo, con il mondo celeste. Nel XXI secolo, il 4 maggio 2008, Jean-Michel de Falco, vescovo del luogo delle apparizioni, proclama il riconoscimento ufficiale delle apparizioni della Madonna di Lot. Dal 12 ottobre 2008, per aiutare i sacerdoti nel loro ministero, un gruppo di suore benedettine del Sacro Cuore di Montmartre canta anche i canti degli uffici, le lodi, la messa, vespri e compieta, durante i quali i salmi sono accompagnati dal samadion, uno strumento musicale derivato dalla cetra.
Il 5 settembre 2010, Jean-Michel De Falco accoglie il nuovo rettore e i nuovi cappellani della Basilica in occasione della grande solenne festa della Natività della Vergine Maria, una festa normalmente celebrata l'8 settembre, ma anche anticipata alla domenica che precede il santuario. Il nuovo rettore. Padre Ludovic Frera, poi succeduti dai padri Bernardo Gurney che a sua volta era succeduto ai padri Élie Mathieu e René Cambal. Il 6 novembre 2015, André Léonard, arcivescovo emerito di Mechelen a Bruxelles, diventa cappellano ausiliare del santuario. Dall'ufficiale riconoscimento delle apparizioni da parte di Jean-Michel De Falco nel 2008, la frequentazione del santuario è aumentata notevolmente, superando nel 2015 i 200.000 pellegrini annuali. È prevista la costruzione di una nuova chiesa per accogliere i fedeli. La raccolta delle donazioni è in corso. Il santuario. Da più di 300 anni, i pellegrini si susseguono in questo luogo dove il santuario è composto da un insieme di edifici e luoghi distribuiti su un'ampia area territoriale. Questa dispersione è legata ai molteplici luoghi delle apparizioni della Vergine a Benoît, la Basilica, la Cappella della Valle dei Fous, Pindro, ma anche altri luoghi di apparizioni o visioni, come la Cappella del Preziosissimo Sangue, il Col de l'Ange, oltre ai luoghi dove visse Benoît, la sua casa natale, la casa dove abitò dal 1673, o l'Oratorio dell'Incoronazione, che sono tutti luoghi di devozione e pellegrinaggio per visitatori e credenti. La basilica fu costruita attorno alla cappella di Bonne Rancotte, uno dei principali luoghi delle apparizioni della Vergine a Benoît. Dal 1666 al 1669 fu costruita una prima chiesa attorno alla cappella per accogliere i fedeli. L'edificio attuale è un ampliamento di questa chiesa iniziata nel 1666 e che comprendeva solo l'attuale navata e un muro che sorreggeva una campana. Questa prima chiesa, di piccole dimensioni, fu costruita con l'autorizzazione del vescovo, dopo un'indagine condotta dal suo vicario nel 1665, per studiare l'autenticità delle visioni. Questa chiesa subirà alcuni ampliamenti e sviluppi, che però la lasciano con una modesta capienza di 300 posti. Le sue piccole dimensioni non impedirono a Papa Leone XIII di elevare questo santuario mariano alla dignità di basilica minore nel 1892. Questa basilica è il punto centrale del santuario di Notre-Dame-du-Lau. Contiene anche la tomba di Benoît Rincourt, attualmente in corso di beatificazione. Il progetto della nuova chiesa. Poiché l'attuale basilica offre solo 300 posti, è allo studio un nuovo edificio religioso che possa accogliere fino a 3.000 persone. Per celebrare il 350° anniversario della prima apparizione, nel 2012 Jean-Michel De Falco ha indetto un concorso di architettura per un progetto di una nuova chiesa. Il team vincitore è composto dagli architetti Philippe-Marie Alain Gervais e Mary Barbara. Così come Jean-François Puce, Nicolas Bonenfant, Alain Bournerel, Jean-Marc Will, Eric Hutter e Walter Koller. L'altro team in gara riuniva in particolare gli architetti Rudy Ricciotti e Dominique Pannot. La giuria era composta da Jean-Jacques Zayagan, Franzoni Pinault, Dominique Pinault e Jean-Michel Di Falco. La prima fase dei lavori prevede in particolare la riqualificazione di 30.000 metri quadrati di spazi esterni e la costruzione di una chiesa modulare.

modulare con 2.500 posti a sedere in legno. La seconda fase, prevista a lungo termine, 30 anni, consiste nello sviluppo di ulteriori 5.000 metri quadrati di spazi esterni, un chiostro, un edificio per conferenze, aree di accoglienza per i pellegrini e alloggi per sacerdoti anziani. Il progetto è valutato a 10 milioni di euro per la prima fase e 30 milioni di euro per l'intero intervento, finanziato tramite donazioni e mecenatismo. Ma dal 2016, l'avvio del progetto viene posticipato a causa della mancanza di fondi. Secondo la diocesi, le promesse di contributi da parte dei mecenati avrebbero subito ritardi e cancellazioni, impedendo l'inizio dei lavori. Anche i costi aggiuntivi legati alla costruzione avrebbero fatto lievitare il conto. Nel 2017, il nuovo vescovo, Xavier Mala, ha annunciato una riorientazione del progetto iniziale al fine di tenere conto della discrepanza tra la raccolta delle donazioni e il costo del progetto. In attesa della costruzione di una nuova chiesa per accogliere i pellegrini, poiché l'attuale basilica è troppo piccola, la diocesi ha deciso di affittare una grande tenda per celebrarvi le messe durante la stagione estiva. Nostra Signora di Lou, Nostra Signora di Lou. In francese, Notre-Dame-du-Lou, o Rifugio dei Peccatori, indica le apparizioni mariane che ebbero luogo tra il 1664 e il 1718 a Saint-Étienne-le-Lou. In Francia, a Benoît-Rincurl, una giovane pastorella. Le apparizioni sono state approvate dalla Santa Sede il 5 maggio 2008. Papa Pio IX concesse una coronazione canonica alla sua immagine in marmo il 23 maggio 1855. Situata nel Delfinato, nel sud della Francia ai piedi delle Alpi, appena a sud-est di Gap, si trova la Valle di Lou. Il suo nome significa lago nel dialetto locale. Poiché un tempo ce n'era uno sul fondo del bacino, nel 1666, il villaggio contava 20 famiglie sparse in piccole capanne. Gli abitanti avevano costruito una cappella dedicata all'Annunciazione, Notre-Dame de Bon Roncourt, che significa Nostra Signora del Buon Incontro, l'Annunciazione. Nostra Signora di Lou chiese che i peccatori facessero penitenza, che venisse costruita una cappella di adorazione eucaristica affinché Gesù potesse convertire i peccatori. E che venisse costruita una casa per i sacerdoti affinché potessero amministrare i sacramenti ai peccatori. Al centro del messaggio dato a Benoît c'è la conversione delle anime, che mira a portare una piena riconciliazione con se stessi, con gli altri e con Dio. Luoghi delle apparizioni, la cappella del Valen des Fours. La cappella di Notre-Dame des Fours si trova a sud-est del villaggio di Saint-Étienne-le-Lou. La strada che vi conduce è costeggiata da una via crucis, lungo il torrente Grand Bois. Questa cappella è costruita sul luogo delle primissime apparizioni mariane a Benoît-Rincurl, nel maggio 1664. A quel tempo, Benoît si recava nella valle conosciuta come Des Fours per pascolare le sue pecore. La pastorella ha l'abitudine di recitare il rosario mentre sorveglia i suoi animali. In una delle grotte del luogo, vede improvvisamente una signora che tiene il suo bambino in braccio. Benoît descrive così colei che chiamerà la bella signora, è vestita di foglia d'oro fiammeggiante, sembra indossare una corona scintillante e il suo volto è così luminoso che non si riescono a distinguere con precisione i suoi lineamenti. Dopo diversi mesi di apparizioni alla piccola pastorella, la signora chiede a Benoît di organizzare una processione verso questo luogo. Trasmette la richiesta e ottiene dal parroco del villaggio l'organizzazione della processione verso questa grotta, il 29 agosto 1664. La processione riunisce tutto il villaggio e Benoît assiste a una nuova apparizione. È durante questa apparizione che la signora annuncia alla veggente che il suo nome è Signora Maria e che non l'avrebbe più rivista per un po' di tempo. In un primo momento viene costruito un semplice oratorio dagli abitanti del luogo. Ma col tempo si era molto deteriorato e minacciava di cadere in rovina, tanto che il vescovo ne fece costruire un secondo più in basso.
Infine, sarà questa piccola cappella a essere ricostruita per permettere ai pellegrini di venire ad adorare in questo luogo dell'apparizione. La grotta dell'apparizione oggi non esiste più, l'erosione del terreno ha lentamente cancellato il luogo. Venerazione. Alcuni dei santi che hanno avuto una particolare devozione per Nostra Signora di Louvain includono San Eugenio de Mazenod, 1782-1681, fondatore degli Oblati di Maria Immacolata, e San Pietro Giuliano Eymard, 1811-1868, fondatore dei Padri del Santissimo Sacramento e delle Serve del Santissimo Sacramento. Quando San Pietro Giuliano aveva 11 anni, fece un pellegrinaggio a piedi di 60 km per pregare per 9 giorni al santuario, mentre si preparava per la sua prima comunione. In seguito scrisse: «È lì che ho imparato per la prima volta a conoscere e amare Maria». Il 5 maggio 2008, il vescovo Jean-Michel de Falco Leandri, vescovo di Gap, annunciò il riconoscimento da parte della Santa Sede delle apparizioni come Nostra Signora di Lou, rifugio dei peccatori. Pindro, 29 settembre. Dopo un mese di assenza, la Vergine apparve di nuovo sull'altro lato della valle, sulla collina di Pindro. Chiede a Vanuat di cercare una piccola cappella a Lo, dove si diffondono dolci profumi, e di venire lì a pregarla. Lì le parlerà e la incontrerà molto spesso. Il monumento che vediamo oggi è opera dell'Unione Artistica Internazionale di Vaucouleurs. Fu costruito nel 1926. Cappella del Preziosissimo Sangue. Nel luglio 1673, Benoît vede Gesù Cristo inchiodato alla croce e si sente inondata dal suo sangue. Si ritrova improvvisamente irrigidita, ogni settimana nella posizione della crocifissione, e rimane così dal giovedì al sabato, senza poter fare alcun movimento. Questa crocifissione mistica durerà dal 1673 al 1684. Questa croce verrà successivamente spostata più volte. Due originari della Touraine e rinomati botanici, i fratelli Chapelle ed Edmond Toulousne, costruirono una cappella con i propri fondi per proteggere questa croce. La cappella fu consacrata il 16 settembre 1862 da Victor Félix Bernadot, vescovo di Gap. Questa cappella è stata completamente restaurata nel 2010-2011 grazie a un finanziamento di 200.000 euro proveniente dai proventi del primo album Spiritus Dei del gruppo Les Peter. La cappella è stata poi benedetta il 1 maggio 2011 da Di Falco, in occasione del terzo anniversario del riconoscimento ufficiale delle apparizioni della Madonna di Louvain. Oratorio dell'Incoronazione. Il Papa può autorizzare l'incoronazione canonica di una statua o di un dipinto. La corona è un segno di regalità e di vittoria. L'incoronazione viene eseguita durante una cerimonia in cui il Papa invia il suo rappresentante apostolico. La prima statua incoronata in Francia è quella della Basilica di Notre-Dame des Victoires a Parigi, il 9 luglio 1853, su richiesta di Papa Pio IX, in segno di gratitudine per la liberazione di Roma da parte delle truppe francesi. La statua di Notre-Dame du Lot è stata incoronata il 23 maggio 1855 nel nome di Papa Pio IX. La cerimonia riunì 40.000 persone, tra cui 600 sacerdoti, attorno al cardinale François-Auguste Donat, arcivescovo di Bordeaux, Pierre-Marie-Joseph Marie Moles, arcivescovo di Aix, Jean-Marie Mathias de Belly, arcivescovo di Avignone, Luigi Franzoni, arcivescovo di Torino ed Esule a Lione, e Marie-Julien Marie, vescovo dell'India. Jacques Ginoliac, vescovo di Grenoble, e Jean-Irénée Dipéry, vescovo di Gap. L'oratorio che ricorda questo evento si trova ai piedi del grande prato dove erano sedute le 40.000 persone presenti. Il 14° dipinto all'interno della basilica rappresenta la scena. Luogo di pellegrinaggio, il sito di Notre-Dame du Lot accoglie tra 120.000 persone nel 2008 e 200.000 persone. Nel 2015, ogni anno, un numero che è cresciuto rapidamente dalla ricognizione delle apparizioni.
I pellegrini sono accolti da un'equipe di sacerdoti del

la diocesi di Gap e di Ombrone, dove si trova il santuario. Essi si occupano della liturgia, dell'ascolto, delle confessioni, delle visite, delle messe e dei servizi. Il santuario è infatti il cuore e i polmoni della diocesi di Gap. 5 sacerdoti sui 30 attivi nel dipartimento vivono lì. Anche i seminaristi della diocesi hanno la loro casa lì. Notorietà. Nel 1854, lo stesso Jean-René de Péry ottenne da Papa Pio IX l'autorizzazione a incoronare la statua di Notre-Dame-du-Lhau. La cerimonia si svolge il 23 maggio 1855 alla presenza di 40.000 pellegrini. Il 18 maggio 1894, la chiesa principale del santuario fu elevata al titolo di Basilica Minore da Papa Leone XIII. Jean Guiton dichiarò che questo santuario era il più nascosto e il più potente d'Europa. Oggi più di 200.000 pellegrini e visitatori si recano ogni anno in questo luogo di pellegrinaggio, secondo i dati del 2015. Il Lhau è sempre, e più che mai, un luogo di conversione e trasformazione, rigenerazione e profonda scoperta della festa della Divina Misericordia. La festa annuale della Madonna di Lhau, Notre Dame du Lhau, si celebra il 1 maggio, orari delle messe, nei giorni feriali alle 7.30 e alle 11.15, la domenica alle 7 e alle 10.30, orari di visita della chiesa, tutti i giorni dalle 9.30, alle 11, e dalle 14 e alle 17. La domenica, dalle 9, alle 10, dalle 14, alle 16.15. E alle 17, e alle 17.30. Informazioni di contatto: Saint-Ouir Notre Dame du Lhau, 758 Grand Rue, 0530, Saint-Étienne-le-Lhau, Francia. Sito web: www.saint-ouir-notre-dame-du-lhau.com. Come raggiungere il santuario? L'aeroporto Mont-Dauphin, Saint-Crépin a Saint-Crépin, Francia. È l'aeroporto più vicino al santuario. La stazione di transito Gare de Corges a Corges, Francia, è la stazione ferroviaria più vicina al santuario. Se desideri saperne di più su basiliche e santuari cattolici, santuari mariani e apparizioni mariane, iscriviti al nostro canale YouTube Catholic Shrine Basilica.

0: Grazie a voi e buonasera a tutti. Grazie di questo invito e sono venuto veramente volentieri, anche perché sono ancora non sono più nuovo, però sono nella fase delle varie scoperte delle meraviglie di questo posto, tra cui anche l'esperienza della morte del giusto con tutta la preparazione spirituale, ecco, che la precede. E questa sera, ecco, ringrazio proprio gli illustri ospiti perché ci aiutano a vivere questo tempo sacro della Quaresima, che è preparazione alla morte e alla risurrezione di Cristo. Permettetemi solo di accennare al sottotitolo che mi ha colpito subito appena l'ho visto stampato: alla scoperta dello Spirito che è in noi. Lo Spirito. In ebraico spirito è ruah, che vuol dire soffio, alito, vuol dire respiro. Pensate, noi respiriamo, ci pensiamo poco al fatto che respiriamo, però se non ci fosse il respiro, se non respirassimo, quando non si respira più. E pensavo proprio a questa esperienza che noi facciamo, quanti respiri facciamo in un minuto, in un'ora, in una giornata, in una vita. E non pensiamo mai a questa grande fortuna, ecco, di respirare.
1: Respirare vuol dire vita, vivere. E la stessa cosa succede con lo Spirito di Dio, che è la vita di Dio in noi. San Paolo dice: lo Spirito di Dio è stato riversato nei vostri cuori. Quando padre Giorgio fa la polenta, che è il suo forte, lo sapete tutti, a un certo momento la rovescia proprio sulla come si chiama? Ecco, voi sapete bene come si chiama. E allora la rovescia la pentola proprio perché esca in abbondanza, esca tutto, ecco. Mi perdoneranno i grandi teologi, ma è un'immagine per dire come Dio rovescia la sua vita, il suo respiro dentro nella mia vita. E noi tante volte non ce ne accorgiamo di questa esperienza, perché respiriamo la vita di Dio, viviamo la vita di Dio senza accorgercene. Proprio come quando respiriamo e non pensiamo al respiro. Ed è lo Spirito di Dio che ci conduce nella vita. Il bene che riusciamo a fare, anche il minimo, anche il più nascosto, il più segreto, è proprio perché in noi c'è lo Spirito che ci spinge al bene e che guida la nostra vita e la nostra esistenza. Abbiamo bisogno, vedete, di questi momenti. Io ringrazio anche le testimonianze di questi nostri fratelli che sono venuti qui a condividere la vita. Non è facile condividere in pubblico la propria vita, la propria esperienza spirituale, ma noi vi ringraziamo perché dobbiamo ascoltarli
0: questa sera proprio con questa disponibilità d'animo. Lo Spirito ci parlerà tramite anche la loro esperienza, la loro vita, e allora raccoglieremo qualcosa di buono che ci aiuterà ad esprimere meglio la nostra vita cristiana, lo Spirito di Dio che è in noi. Grazie, grazie di tutto.
2: Posso dire che sì, anch'io ho vissuto le mie esperienze da piccola come quella. Io posso dire che tutto parte dal mio nome, Rita, perché mia madre me lo diede in onore di Santa Rita, perché c'è una storia particolare nella nostra famiglia, adesso non sto a dilungarmi, altrimenti sarebbe troppo lunga. Praticamente mia madre non dovrebbe essere qui, non ci dovrebbe essere stata neanche mia nonna, perché hanno rischiato di morire tutte e due durante il parto. Mia madre è la quarta di quattro figli che mia nonna aveva abortito. Allora, a quel tempo si diceva o questa, che era la quarta, o niente, perché dopo tanti aborti lei non poteva continuare fare. Allora lei si è affidata a sua parente. Quando mia madre è nata e il medico ha detto è un miracolo che siano vive entrambe, perché ha detto proprio è un miracolo, è detto da un medico, mia madre l'ha sempre rintracciato che non l'abbia chiamata Rita. E allora quando ha avuto una figlia femmina, come l'ha chiamata? Rita. Il bello sa che io fin da piccolissima, fino ancora, ho sempre sentito la presenza di Santa Rita con me. Cioè io non la vedo, non l'ho mai vista come una figura lontana, ma chi è sta Santa Rita? Io proprio la sentivo vicina, che mi aiutava. Vi faccio un esempio. Quando ero piccola, avrò avuto quegli 10-11 anni, forse anche meno, no meno. Mia madre doveva andare a un corso a Roma. I pianti che non mi sono fatta.
3: Perché io stai senza mia madre, voglio dire, avevo la nonna.

Avevo mio padre, ma non erano come mia madre, per quanto con loro avessi un bene infinito, chi mi lavava, chi mi vestiva, chi mi faceva ridere quando...

0: Allora io sono, ho detto, Santa Rita, aiutami tu. Tu sai che io non sono pronta per stare senza mia madre. Un giorno spero di esserlo, ma adesso no. Perché solo lei sa di me determinate cose, cose che io dico solo a lei e cose che lei fa solo con me, che io faccio solo con lei, anche della mia condizione. Per quanto volessi bene a mia nonna, che l'ho adorata, e a mio padre anche, con mia madre, siamo sempre stati in simbiosi. Quel cordone ombelicale non è mai stato tagliato, sia un po' per la mia condizione, sia perché con la madre c'è sempre qualcosa di più, perché la madre ti porta in grembo. Comunque, io disperata ho pianto, Dio solo sa quanto pianto, non voglio che tu vada, non voglio che tu vada. Sembrava che non ci fosse niente da fare. Io mi ho rivolta a Santa Rita, non farla andare via. Il giorno prima aveva già tirato giù la valigia, ha detto chiamo, telefono per sentire con precisione dove è l'albergo, insomma doveva telefonare all'albergo. Telefona, ah ma non gli hanno detto, e lei ha detto che cosa, perché lei aveva detto chiamo per il corso che devo fare, devo venire, è stato rimandato. Il giorno prima? Il giorno prima? Io l'avevo chiesto a Santa Rita? E poi io con Santa Rita ho sempre sentito la sua presenza. Con questo non voglio dire che sono mistica, lungi da me, però voglio dire, da piccola mi immaginavo che ci fosse lei a proteggermi, che ci fosse lei a proteggermi, che mi indicasse in qualche modo la strada, che insomma io la sentivo vicina. Poi tutte le cose che insomma, che sono stata, perché io nata prematura, sono stata in incubatrice e mi sono salvata, sono stata molte volte, non dico sul punto di morire, ma sul punto di avere dei problemi seri e non li ho avuti, cioè ho lottato e li ho superati. Quindi dicevo, questa bambina già supera le aspettative. E poi una cosa, qui adesso, prima no, adesso ci vedo un intervento per lo spirito. Io sono stata battezzata da un vescovo, dal vescovo Monsignor Gilberto Baroni, ma non per volontà, per caso, perché i miei genitori sono nati dal parroco, vogliamo far battezzare nostra figlia, ma aspettate che c'è la visita pastorale e la battezza del vescovo. È stato un caso, io dico, è stata una via dello spirito. Rita, tu devi seguire questa via. Rita, tu pur non volendo avrai grandi eventi nella tua vita, ma io voglio mai cercare. Non dico che mi dispiacciono, dico che non li ho cercati. Poi quando sono andata sulla carrozzina, figuratevi, perché come ho accennato prima nel mio libro Un volo di farfalla, dove ho proprio messo a nudo me stessa, le mie sicurezze, le mie paure, proprio mi sarà interessante parlare nell'assenza dello spirito, ma non voglio percorrere i tempi. Però c'è sempre stato qualcosa che ha detto, Rita, tu sei destinata a fare tante belle cose e anche inusuali, come essere battezzata da un vescovo. Ci sono essenzialmente due momenti in cui ho avvertito proprio l'assenza dello spirito e che proprio ho detto, mi vergogno di dirlo davanti anche al vescovo, ma il mio padre spirituale, che è un vescovo anche lui, è merito, adesso è merito, ma è stato un bravo, a mio avviso un bravo vescovo, mi ha assolto per tutte le cattiverie che ho detto. Però per dirti che la mia vita è costellata da vescovi, battezzata da vescovo, padre spirituale un vescovo, però non l'ho cercato.
1: Comunque, due momenti dell'assenza dello spirito.

0: detto, quando mi hanno detto che sei stata sulla carrozzina per tutta la vita e dopo quando ne ho sentito tutto il peso nella vita quotidiana, soprattutto a scuola, alle elementari. Il primo, lo studio medico, la dottoressa, avevo fatto un intervento chirurgico molto doloroso e complicato. In realtà doveva essere una bazzecola, mi avevano detto, guarda, sarà facilissimo, durerà solo un quarto d'ora, non verrà ingessata, non sentirai male. L'unica cosa vera di questa cosa, delle tre cose che mi hanno detto, è che effettivamente è durato solo un quarto d'ora, perché senza dire niente mi avevano ingessata. Poi tolto il gesso, dei dolori, che non riuscivo, che piangevo di giorno e di notte, non riuscivo a dormire la notte, e quando mi addormentavo era per sfinimento, perché non avevo più lacrime da versare e nonostante il dolore ero così stanca che mi addormentavo nonostante il dolore. Ora, quando sono andata nello studio medico e la dottoressa rivolta a mia madre, ma c'ero anch'io nella stanza, poi fa facendo più ai particolari, questi me li ricordo bene, io di fianco a mia madre a guardare la dottoressa che guarda le lastre, mi fa fare alcuni passi, poi la vedo scuotere la testa. No. E già lì quando l'ho vista scuotere la testa, questo non l'ho mai detto a nessuno, neanche a mia madre, ho sentito un brivido, ho cominciato a sudare freddo e il cuore mi si è quasi fermato, perché ho detto no, non è possibile che scuota la testa, perché se scuote la testa vuol dire che puntini puntini. Poi rivolgendosi a mia madre, Marta, perché si danno anche del tu, ironia della sorte, si conoscevano di vista ma si conoscevano, Marta, l'intervento non è riuscito. Cosa? La Rita? Abbiamo sbagliato, abbiamo tentato, ma purtroppo non ce l'abbiamo fatta. Ma come, mi avevate garantito? Sì, ma abbiamo provato. E adesso la Rita, purtroppo non ci siamo riusciti, e adesso la Rita deve stare sulla carrozzina per tutta la vita. Cioè, quella carrozzina che pensavo fosse non permanente, solo per... E tutti i miei sacrifici per arrivare dove ero arrivata, fisioterapia, niente, in un minuto, quanti ritardi. Ma a che gioco stai giocando, Dio? Io non ti ho mai chiesto niente nella mia pur breve vita, perché tenete conto che ne avevo 10 anni. Io da 0 a 10 anni non ti ho chiesto niente, non ti ho chiesto il dono dell'intelligenza, non ti ho chiesto di essere famosa, non ti ho chiesto di diventare ricca, non ti ho chiesto niente di tutto quello che secondo me ti chiedono gli altri bambini. Ti ho chiesto solo farmi camminare come gli altri e non farmi finire sulla carrozzina, perché io se c'era un posto dove non pensavo di poter vivere era sulla carrozzina, e dove mi ritrovo proprio lì. A che gioco stai giocando, Dio? Dove sei, Dio? Io mi sono affidata a te, mi sono abbandonata a te, avevo fiducia in te. E tu fai fallire l'intelligenza. Cioè, adesso col senno di poi, non è stato lui che ha fatto fallire l'intervento, perché è stato un errore umano. Ma io pensavo che lui potesse intervenire, nel senso, non farmi fare l'intervento, lanciare qualche segnale, avvertire in qualche modo... Dai qualche segno, non andate per questa strada, percorretene un'altra. E invece, dove sei, Dio? Se io da quel giorno, da 0 a 10 anni, avevo avuto come obiettivo fare fisioterapia per camminare come gli altri, al punto che se mi avessero detto, Rita, buttati nel fuoco e cammini come gli altri, io mi buttavo nel fuoco, non c'era problema, ne uscivo ustionata, ma mi buttavo nel fuoco. non potrei camminare mai più, dovrei stare sempre sulla carrozzina. Cosa? Sempre alla mercé altrui, sempre ad aver bisogno d'aiuto. E questo primo momento dell'assenza dello spirito. Secondo momento, a scuola, in particolare durante la ricreazione, quando in cortile, in primavera, andavamo tutti fuori in cortile, i miei compagni di giochi e i miei compagni di scuola si divertivano, correvano, chi giocava a pallone, chi a pallavolo, giocavano, com'è giusto che sia. Io, relegato in un angolo, all'ombra, sotto un pino, a guardare gli altri. Il pino era il mio unico amico, la mia unica compagnia che mi proteggeva coi suoi rami, dal sole, almeno quello. Ma dove sei il pino? Perché non ho mai pianto davanti ai miei compagni, ma avevo il cuore in frantumi. Ma questa è giustizia, questo è Dio, questa è vita. Ma se non avessi fatto l'esperienza di allora, come ha detto Pippo, non sarei stato in grado di superare quelle che mi venivano, sono venuto sottoposte dopo, e non sarebbe stato così grande la gioia di ritrovare Dio quando l'ho ritrovato, grazie a sua madre, a Lourdes. Ecco perché sono così legata alla Madonna, perché lei è stata il tramite tra me e suo figlio. E se non avessi avuto quel momento di smarrimento in cui mi chiedevo: dove sei Dio? Dammi un prova che ci sei, perché io non ti sento, non stai facendo niente, mi stai abbandonando, ma dove sei? Non potrei neanche sperare quello che sto sperando adesso, che mai lo posso dire. Sto sperando una prova non indipendente, abbiamo detto che la serata sarebbe stata dedicata a lui, lo spero, che mio padre è venuto a mancare da poco, all'improvviso, a dicembre, l'11 dicembre se n'è andato, quindi sono 3 mesi, è mancato all'improvviso, praticamente si è sentito male a lavorare. L'hanno visto chinato così, hanno detto: "Ve Mauro, dormi", poi si sono avvicinati, era già cianottico, non c'era più niente da fare. Lui mi ha salutato, dopo, quando è venuto a casa per trovarmi come faceva sempre alla pausa pranzo, mi ha detto ciao, alla sera mia madre mi ha detto che era morto, quindi io non l'ho più visto. Ma adesso la sto è come la prova della carrozzina. Solo che adesso ho cambiato il modo di affrontarla, perché io la dicevo: non capisco, non comprendo cosa devo fare, dove sei Dio. Io adesso dico: non capisco, non comprendo, ma mi fido di te Dio, prendimi con te e mi fido di te Dio.
1: La testimonianza di fede, di come ero felice di essere sulla carrozzina, perché dopo Lourdes io l'ho accettata, ho cominciato un percorso di accettazione che mi ha portato a dire: ma io voglio testimoniare in chiesa l'incredulità che ho dovuto subire, prima fra tutti quella di mia madre, che ha detto: in chiesa? Impossibile! L'ho detto a te per prima, tu per prima mi hai detto: impossibile! No! È vero o no? E invece, allora, quando ho testimoniato, quel giorno lì dovevo testimoniare in una parrocchia lì della mia città, ad un certo punto, perché io prima di testimoniare,
0: perché tocca a me fare il prete in quel caso, faccio una breve omelia, cioè il prete non dice niente e parlo io al posto suo dopo il Vangelo. Mi capisce, eccellenza? Bene. Allora io prima mi raccolgo in preghiera, prima della messa, così, che dico: Signore, aiutami. Mia madre mi tocca la spalla, che io dico che lei, voglio che tu sia preparata. C'è la Lodesani, era quella dottoressa, si chiamava Lodesani di cognome, che ho detto: cosa? e lei c'è la Lodesani. Fa, in effetti questa è la sua parrocchia. Le è venuta in mente quando l'ha vista. E io, mamma, che cosa faccio? Perché dovevo proprio dire che dopo l'intervento sbagliato avevo accettato, ero contenta, che dico, mamma, ma cosa faccio? Lei, che ho detto, mamma, andiamo via, scappiamo, perché io no, che lei, Rita, tu credi, tu adesso, perché lei mi aveva sempre detto, lei è, se il Signore ha permesso che tu venissi sulla carrozzina, vuol dire che tu gli servi così e non da sana, così e non camminare, non modotata. Perché puoi fare di più, secondo lei. Poi io a Lourdes ho avuto la conferma. Allora lei ha detto, Rita, adesso tu credi che niente accada per caso? Io dico, sì, lo credo. Fa, allora devi credere che neanche questo sia stato per caso.
1: Che io le ho detto, cosa vuoi dire? Voglio dire che non devi scappare. Tu vai sull'altare, testimoni, e perdoni. Dici, perdono chi in buona fede mi ha fatto questo, perché mi ha dato la possibilità di vivere la vita che sto vivendo. Con il Signore vicino, devi perdonare. Io credo che il Signore ti abbia presentato tutto questo proprio perché tu devi perdonare adesso. Finora hai testimoniato la bellezza di stare nella sofferenza con Cristo vicino. Adesso il Signore ti chiede, insieme a quello, testimonia anche il perdono. Vai e perdona. A meno che se mi dici, se mi rispondi in un certo modo, io ti porto via. Però mi devi dire, guardandomi negli occhi, perché io mia madre, non ho, questo ve lo posso giurare, anche se non sta bene, lo so. Ma io mia madre non ho mai detto bugie, mai. Perché anche le verità più scomode, più crude, me l'ho sempre dette. Quindi lei sa che quando io le dico sempre la verità. Perché non riesco a mentire a lei, non riesco a mentire a nessuno, a dire la verità, perché sono troppo sincera, ma lei men che mai. Tu la odi ancora questa persona? Poi, e la risposta mi è venuta spontanea, no, non la odio più, è passato, perché ho vissuto tante altre cose così belle, più belle di quanto che se avessi camminato, che non la odio più, anzi io lo dico ancora adesso e lo dico davanti a voi, per farmi vivere anche questa serata con voi, con Pippo, con Maio, il Signore si è accontentato di poco, mi ha preso solo le, in definitiva mi ha preso solo le gambe. E poi allora sono andata su, ho testimoniato, ho perdonato, che ho detto perdono chi inconsapevolmente mi ha fatto del male, perché capisco che non l'ha fatto di proposito, ho perdonato, ho fatto la mia testimonianza, sono scesa a fine messa, la dottoressa è venuta lì e ha detto, Rita, io l'ho guardata, posso abbracciarti? Ci siamo abbracciate e ci siamo lasciate così. È stata allora che ho capito, che mi sono resa conto, Gesù è qui, Gesù è la carrozzina, e per tutto quel tempo lui mi aveva portato sulle sue ginocchia e non me ne ero mai accorta. Conoscete la poesia, l'anonimo brasiliano? No, le orme, quando vedi le orme da sole, non è che ti ho abbandonato, è stato proprio il momento in cui ti ho portato in braccio. Io sono, ero in braccio Gesù e non me ne ero mai accorta. Avevo accusato, e lo dico scusandomi davanti al Vescovo, ma lo ripeto, mi ha già assolto mio padre spirituale, quindi, ma l'avevo accusato di avermi abbandonato nel modo più vile in cui si poteva abbandonare una persona. Nel modo più crudele. Gli avevo detto, ma tu non esisti, o se esisti sei cattivo.
0: L'avevo detto e l'avevo pensato, eccellenza, e me ne vergogno. Invece lui mi aveva preso in braccio e non me ne ero mai accorta.
1: Vorrei raccontare una cosa recente, come hai raccontato tu, ma che mi è capitata da poco, perché poi avevo anche un'età diversa. Però io ho avuto la fortuna, prima che mio padre venisse a mancare, di andare in Terra Santa, il pellegrinaggio. E mi sono successe tante cose che io attribuisco al divino. Ma una delle due cose più belle, il fulcro del mio pellegrinaggio, è stato questo, l'intelligenza del cuore, come dicevi tu. Mio padre, insieme agli altri pellegrini che si sono dimostrati carinissimi, che io gli uomini li ho conosci sul campo, i miei cavalieri, i miei barellieri cavalieri, perché mi hanno aiutato, perché la Terra Santa è tutto un suo giù, tutto un suo giù, ma proprio ho percorso proprio i passi di Gesù, tutti mi hanno persino portato sul Golgota. Quando sono stata sul Golgota mi sono sentita male, perché ho percepito, e voi lo sapete perché, anzi capita a fagiolo direi, perché in preparazione della Via Crucis, io ho proprio percepito per davvero un millesimo della sofferenza che Gesù ha percepito morendo sulla croce e dicendo: mio Dio, perché mi hai abbandonato? Però non si è sottratto ed è morto in croce. Ho percepito un millesimo e mi sono sentita male, perché ho detto: ma chi ero io per ribellarmi, per Gesù? Perché mi hanno spiegato come funziona la crocifissione, per salvare noi è morto soffocato, perché la crocifissione riempie d'acqua i polmoni, non respira più.
2: Da dietro, sì.
0: Sì, da dietro. Mi hanno spiegato come funzionava proprio. E qui Gesù è morto soffocato. Io mi sono sentita... Io avrei voluto sprofondare. Sono stata tanto lì a liberarmi, a ribellarmi. Perché la carrozzina, perché qui, perché là, perché su, perché giù... Gesù è morto soffocato per salvarmi e io mi lamentavo di una carrozzina. Ma io mi sentivo l'essere peggiore della terra. Questa è stata la prima volta che sono andata nella basilica dove c'è il Santo Sepolcro, il Golgota, il luogo della decomposizione, perché tutto lì, chi è stato in Terra Santa lo sa, perché a noi, chi non c'è stato, a noi sembrano luoghi lontani, invece è tutto vicino. Non erano luoghi lontani, ma per uno che ha una trave di legno sulle spalle sono molto faticosi. La sera c'era anche il mio padre spirituale, perché lo presiedeva lui in pellegrinaggio, infatti mi aveva invitato lui, mi ha guardato, considerate che è il mio padre spirituale da 16 anni, quindi ci conosciamo bene. Mi ha guardato e mi ha detto: vieni con me che ti confesso. Gli ho raccontato della mia esperienza sul Golgota e lui mi ha detto: Rita, avevi tutte le attenuanti di questo mondo, eri solo una bambina, avevi 10 anni, non capivi, ti sentivi rifiutata, avevi tutte le attenuanti di questo mondo, non ci pensare. Perché io ho detto: ma io mi sento bene, io mi sento indegna. Ma io mi sentivo a posto. Il giorno dopo siamo andati a Becremme. Dopo essere tornati da Becremme, siamo tornati al sepolcro. L'intelligenza del cuore. Siamo tornati al sepolcro. Il mio don, il mio padre spirituale, vescovo, ma io lo chiamo don. Il mio don ha detto: ai pellegrini voglio farvi vedere una cripta, ma c'erano alcuni gradini, io ero stanca e ho detto no, io preferisco restare qui, perché poi avevo già fatto tanto a Betlemme, che mi avevano già portato giù a braccia proprio nel luogo dove era nato Gesù, anche lì un'esperienza che uno che ha aiutato mio padre ha detto mi è sembrato proprio di portare il paralitico da Gesù, sapete quando si cala dal tetto, che tutti si sono spostati, tutti mi hanno guardato e mi hanno benedetti in tre, un cattolico, un ortodosso e un iraniano, cos'era? Un iraniano?
2: Un copto.
0: Comunque, ok, avevo già fatto la mia parte, ero rimasta su con un sacerdote che ci accompagnava nel pellegrinaggio, che ha detto Rita, tanto dopo ci dobbiamo incontrare, visto che loro vanno giù intanto, perché noi non andiamo davanti al sepolcro a pregare? Io dico, oh sì, che bella idea, andiamo. Allora andiamo, ci mettiamo lì seduti, non entriamo perché c'era la fila, così.
1: All'improvviso stanno pregando, sapete quando si ha l'impressione di sentirsi fissati? Vedo che quello che sta di qua del sepolcro, che fa andare avanti e indietro le persone, avanti e uscire le persone, mi guarda. Quindi, l'avevo visto anche il giorno prima, che dico ma cosa vorrà, perché mi guarda? Continuo a pregare, poi vedo che si avvicina e mi dice, vuoi entrare? Io guardo il prete e lui, cosa aspettiamo? Andiamo! Entro, blocca, lui cosa fa? Blocca la fila. Io sto dentro da sola nel sepolcro per 5 minuti, faccia a faccia con Gesù. È stato come se lui mi avesse detto, io questo l'ho interpretato con l'intelligenza del cuore, perché nella ragione non c'è una ragione razionale, può essere tutto un caso, ma chi ci crede al caso? Io personalmente non ci credo. È stato come se lui mi volesse dirmi, tranquilla, ti ho perdonato, è tutto passato, ora tu sei qui con me, siamo in tutto uno. Siamo io e te. Come dice San Paolo, credo, voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo, in Dio. L'intelligenza della fede, faccio una piccola appendice, pubblicità progresso, ce l'ha avuta anche la protagonista del mio ultimo romanzo, perché adesso io mi sto dedicando ai romanzi storici, ho scritto un romanzo su Giovanna d'Arco, L'eretica di Dio, e l'intelligenza del cuore ce l'ha avuta anche lei, perché razionalmente è impossibile che una ragazzina analfabeta fosse messa a capo di un esercito, vestisse da uomo, stesse nei campi di combattimento. Infatti lei sentiva le voci di Santa Margherita e di Santa Caterina di Antiochia. Giovanna, tu sei la salvatrice della patria. Giovanna, vai! E lei ad un certo punto ha detto sì, ma l'ha fatto con l'intelligenza del cuore, perché una persona che
0: avesse avuto un minimo di razionalità avrebbe detto no, io me ne resto qui a casa con la mia famiglia, chi vuoi che prenda una ragazzina? Invece anche lei ha detto il suo sì, ma usando l'intelligenza del cuore. Ho imparato da lei a dire, l'ultimo insegnamento che mi ha dato scrivendo il suo romanzo, qualsiasi cosa succeda, perché lei anche il suo rogo, le sue ultime parole sono state Gesù. Le ultime parole prima di andare sul rogo sono state, mi rimetto a Dio. lo spirito dell'insuccesso, che dire, io non ho una così vasta esperienza, ma come ho detto prima, dovuta anche all'età, probabilmente. I miei successi ce li ho avuti anch'io, soprattutto alle elementari, dove proprio non venivo capita, non venivo apprezzata, e perché la mia passione è sempre stato scrivere, altrimenti non avrei fatto tutti i libri che ho fatto e non scriverei tuttora. Però chissà perché mi dava sempre solo la sufficienza. A me sembrava di scrivere meglio di sei, ma ce lo diceva la maestra. Allora ero diventata anche insicura, perché dicevo, ma in quinta elementare all'esame avevo scelto, c'erano tre temi da scegliere come al solito, io avevo scelto un tema che dovevo abbinare un topo, delle forbici e un libro. Avevo inventato tutta una storia che ho detto, se prendo la sufficienza sono fortunata. Le maestre della commissione esterne, non della mia classe, Marita, ma cosa hai scritto? Ma com'è bello? Ho fatto due occhi così, bello? Vuol dire che piace? Rita, ma com'è bello? Rita, ma come hai fatto? Hanno fatto i complimenti anche a mia madre. Ma la Rita sa scrivere. Ma se avevo sempre preso solo sei. E la maestra mi diceva sempre, taglia, è troppo lungo. Aveva detto così. Quindi erano sempre troppo lunghi i miei temi. Quando vado alle medie, mi do la pazza gioia, scrivo un tema di 4 pagine, non avevo mica imparato, taglia. Ma perché io avevo tante cose da dire, che dico qui, me lo fa leggere in classe, davanti a tutti, il tema più bello. Cosa? Ho preso ottimo, sono venuta a casa, mamma! Mi ha dato ottimo, ma tu sai scrivere, cosa credi? E a 18 anni mi dicono, perché non scrivi un libro? Un libro?
1: A 21? No. A 27 mia madre fa. Ma perché non scrivi un romanzo storico? Lo spirito dell'insuccesso. Perché io ho sempre pensato che avrei scritto romanzi d'amore. Perché io ho il pallino dei romanzi d'amore. Ci provo, li scrivo, li mando alla casa editrice, niente, respinti. Mia madre, perché non scrivi un romanzo storico? Su Matilde di Canossa. Era il centenario della morte, che io scrivevo un romanzo storico, ma sei matta, sono mica Manfredi, perché il mio scrittore preferito è Valerio Massimo Manfredi. Io son brava a leggere, non a scrivere romanzi storici. Ok, però Matilde è una così bella figura, donna, e anche il centenario, provaci. Va bene, prova a scrivere. Una donna di grande fede, di grande forza, di grande coraggio. E anche lei ha sperimentato lo spirito dell'insuccesso. E quando perdeva le battaglie, perché lei proprio è scesa in battaglia, ha ucciso, ha vinto e perso. Quando perdeva era disperata per i suoi uomini, per Canossa. E mi diceva, ma come faccio che ho perso?
0: come vado avanti. Ma più grande era l'insuccesso, più grande dopo era la voglia di riscatto e di vittoria. Motivava gli uomini, stavolta vinciamo, stavolta ce la facciamo. L'insuccesso, se guardiamo solo da un punto di vista razionale, ce l'ha avuto anche Gesù, che è quel deficiente che muore in croce, così. In croce, senza neanche difendersi, niente. Si è lasciato morire, flagellare in croce, come un agnello al macero.

0: Ma dopo c'è stata la resurrezione. Dall'insuccesso è nato il più grande successo, la salvezza dell'umanità, la vittoria della morte, l'inizio dell'infinito, l'inizio dell'anima eterna. Dall'insuccesso c'è sempre il successo e da ogni via crucis c'è sempre la resurrezione.
1: Bravo.
0: Purtroppo non ho avuto la fortuna di incontrare persone mistiche come Natuzza Ebro, come... però insomma ho incontrato te, per me tu sei anche un mistico tra le altre cose, per me tu sei un grande mistico, poi forse mi sbaglio, ma secondo me lo sei, comunque. Mi hai insegnato appunto questa frase, Gesù vai avanti tu. E io paradossalmente, ma io ho citato Milano quando alla fiera Tempo di Libri di Milano c'erano anche i miei libri, io avevo una paura matta perché dovevo incontrare la mia editor e altre persone che dicevo mio Dio cosa succederà, ho detto Gesù vai avanti tu. Senti, perché io, ma lo dico anche adesso quando ho delle cose difficili da affrontare, soprattutto dopo la morte di papà, dei cambiamenti della mia vita che devo affrontare, penso è inutile che mi preoccupo, devo mettere tutto nelle mani di Dio, devo solo ricordarmi di farlo, perché noi a volte ce ne dimentichiamo. Siamo così presi a pensare che noi dobbiamo nella nostra umanità risolvere i nostri problemi senza pensare che noi umani non ci riusciamo, abbiamo bisogno di un aiuto, di qualcosa di più. E allora io vi incoraggio, proprio perché lo vivo sulla mia pelle e me ne dimentico spesso, facciamo come ci ha insegnato Pippo stasera, come Natuzza ha insegnato a Pippo, Gesù vai avanti tu, e non ce lo dimentichiamo, perché non mettiamoci al posto di Dio, perché l'essere umano non può nulla, con Dio può tutto.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Salve a tutti coloro che sono collegati su Maria Vision. Oggi si parla della pace, d'altronde Maria Vision sta facendo questa marcia della carovana della pace. Perché la pace? Questa pace che in questo momento storico di cui ne abbiamo davvero veramente tanto bisogno. La pace, vedete, mi viene in mente proprio la frase che disse Madre Teresa ad un giornalista, quando gli chiese appunto alla suora in che modo si può costruire la pace. E lei rispose: va a casa. Da lì si parte, in famiglia, dalle relazioni, iniziare a costruire proprio da quelle persone che ci sono accanto, nel nostro piccolo. D'altronde viene in mente, no, il comandamento che il Signore ci ha lasciato. Amate il Signore con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutta l'anima, e di conseguenza amare il prossimo come noi stessi. Quindi sappiamo che il Signore ci ha lasciato questo comandamento, che è il comandamento appunto dell'amore. E allora noi siamo chiamati ad amare Dio e ad amare il prossimo e vedere nel prossimo il fratello. Tuo fratello è la porta del cielo. Vedete, questa non è una frase d'effetto, ma una verità. Tutto quello che avete fatto, non solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a Gesù. Perché? Perché nel volto degli altri troviamo appunto il volto di Cristo. E allora proprio dalle relazioni si può iniziare a costruire quello che è la pace, appunto, quella pace che noi auspichiamo che avvenga in tutto il mondo. Ma si parte proprio dal più piccolo, dalle nostre relazioni che sono legate appunto a casa, a scuola, nel lavoro, in famiglia. Da lì si parte. Tuo fratello sì, è la porta del cielo, nel senso che nel fratello noi troviamo il volto di Cristo, sia nelle difficoltà, nelle sofferenze, nei momenti di angoscia. Non dobbiamo mai scordarci che Gesù c'è sempre accanto, e molte volte c'è proprio accanto attraverso i fratelli che Lui ci mette lungo il nostro cammino. E allora lì che si può costruire davvero la pace.

0: Buonasera e benvenuti alla quarta puntata di Giovani Online, la trasmissione giovane fatta dai giovani. Come alcuni di voi già sapranno, su questo studio si alternano ogni settimana due gruppi di ragazzi e ragazze e con loro parleremo di un tema scelto da loro e sviluppato da loro secondo le forme artistiche che più preferiscono, cioè chi ci presenterà un video, chi un testo, chi una canzone. Ma Giovani Online, la trasmissione non finisce qua, la trasmissione continua nelle vostre case. Come? Rendendo voi protagonisti della trasmissione. Seguiteci e se avete fra i 13 e i 16 anni potete anche voi realizzare la vostra rappresentazione del tema di oggi ed inviarcela e saremo felici di pubblicarla sul nostro sito, pubblicarla sul nostro canale YouTube, sulla nostra pagina Facebook e perché no mandarla anche in onda durante le prossime puntate. Quindi seguiteci, seguite la nostra trasmissione, seguite i nostri ragazzi che adesso andiamo a presentare e diventate anche voi protagonisti Giovani Online. Buonasera ragazzi.
1: Buonasera, ciao a tutti, io sono Filippo, ho 15 anni e sono felice di partecipare a questa trasmissione fatta da noi giovani.
2: Ciao a tutti, sono Chiara, ho 15 anni anch'io e anch'io sono felicissima di partecipare per la seconda volta a questa trasmissione.
3: Sono Virginia, ho 15 anni e sono felice anch'io.
0: Virginia non c'era due settimane fa e finalmente abbiamo letto il suo testo due settimane fa e oggi abbiamo finalmente modo di conoscerla di persona.
4: Io sono Benedetta, ho 12 anni, faccio la seconda media e sono felice di nuovo di partecipare a questa trasmissione.
0: E avete già visto Benedetta invece partecipare alla prima puntata di questa trasmissione. Ecco qua il nostro gruppo di giovani, ecco qua il gruppo di questa sera e andiamo insieme subito a vedere il tema che loro stessi hanno scelto e che abbiamo rappresentato con una frase di Papa Francesco. Andiamo a vederla insieme. Ecco, la vera amicizia consiste nel poter rivelare all'altro la verità del cuore. Un tema importante, un tema pieno di significato. E questa frase in realtà è tratta da un libro scritto da Papa Francesco che si intitola Il cielo e la terra. Io per darvi l'idea, non ve l'ho detto prima, quindi quello che avete realizzato l'avete realizzato solamente sulla base di questa frase, ma per darvi un'idea un po' del contesto vi leggo adesso la frase intera da cui questa piccola parte è stata estrapolata. È un dialogo fra Papa Francesco, non ancora Papa, quando ancora era cardinale, e il rabbino Shkorka, spero si pronunci così. Dice: è da molti anni che ci conosciamo e che tra noi si è instaurata un'amicizia fraterna. Mentre analizzo i testi talmudici mi imbatto in uno che dice che l'amicizia significa condividere il cibo, il tempo, ma alla fine afferma che la vera amicizia consiste nel poter rivelare all'altro la verità del cuore. Questo è quello che è successo fra noi con il passare del tempo. Indubbiamente la prima cosa che ci ha uniti e che ci unisce tuttora è stata Dio, che ha permesso alle nostre strade di incrociarsi e mostrare l'un l'altro la verità dei nostri cuori. Questa era la frase integrale da cui è stata tratta questa piccola parte. Io poi sono andato così a prendere il vocabolario e sono andato a cercare cosa sul vocabolario della lingua italiana si intende per amicizia. Sì, oggi vi faccio qualche piccola sorpresa. Allora, sotto la voce amicizia leggiamo: reciproco affetto, costante ed operoso tra persona e persona, nato da una scelta che tiene conto delle conformità dei voleri e dei caratteri ed ha una prolungata consuetudine. Chiara, che mi dici? Gli passi il microfono.
2: Mi pare tanto una cosa abbastanza, come dire, esatto, fredda, qualcosa di lontano.
0: Manca qualcosa, vero? Manca il sentimento, manca quella luce negli occhi che hai tu in questo momento e che fa brillare la vera amicizia. I sinonimi di amicizia, ci dice, sono dimestichezza, confidenza, familiarità, fratellanza, intimità, affetto, affezione, benevolenza, simpatia. Questi sono i sinonimi di amicizia. Se ti chiedo oggi, adesso, quanti amici hai?
1: Tanti.
0: Nella vita reale o su Facebook?
1: Ah, nella vita reale, su Facebook sono un po'... cioè, ci scrivi amici, però alla fine non ci hai manco mai parlato ad alcuni e... non sono veri amici.
0: Non ci sono questi nomi, non c'è la confidenza, non c'è la familiarità, vero? No. Il contrario di amicizia, invece, è inimicizia, odio, ostilità, avversione, antipatia. Virginia, ti è mai capitato di sentire invece questi, di provare invece queste sensazioni per un amico, per qualcuno che reputavi un amico?
3: No, a me non mi è mai successo di odiare nessuno.
0: No, lasciamo perdere l'odio, però l'ostilità, l'avversione, magari l'antipatia a qualcuno che reputavi amico, che di punto in bianco...
3: È successo, ma più che altro davo la colpa a me, quindi non ho mai...
0: E Benedetto?
4: Io invece sì, nei 5 anni delle elementari ho avuto questo problema, che pensavo di avere tanti amici davanti a me e invece non ce l'avevo. E pensavo che praticamente loro erano dalla parte mia, ma non erano. In questi 5 anni ho sofferto tanto, e però mi sono resa conto che in fondo se perché devi cambiare per una persona che davanti a te non è niente, non vuole essere niente. Quindi grazie al sostegno dei altri amici e dei miei genitori sono riuscita a superare questo periodo. Adesso sono quella che sono, però ripensando a quel periodo ho pensato che quando stavo con quelle amiche c'erano queste amiche che parlavano male una dell'altra, però ci rimanevo male perché come parlavano male di loro, ma a me mi escludevano e a me questo mi ha fatto tanto soffrire. Però adesso sono quella che sono e sono felice di essere così.
0: Grazie Benita, grazie per questa tua testimonianza. Chiara, voi siete un pochino più grandi di Benedetta, no? Però Benedetta ha detto una cosa che mi ha colpito un po', no? Il fatto che anche fra i cosiddetti amici poi può capitare di parlarsi dietro o di dirsi parlare male l'uno dell'altro, magari quando uno assente, cose del genere.
3: Mi è capitato, ma quelli non sono vere amicizie. Cioè, io sinceramente, è vero, anche io ho sofferto molto alle elementari perché prima abitavo a Roma e in quarta elementare mi sono trasferita qui. E non è stato facile integrarmi con le mie compagne di classe e ho avuto qualche difficoltà.
0: Anche difficoltà. Quindi è normale crescere nelle difficoltà, ragazzi, no?
3: Certo.
0: Io ve lo chiedo come se fossi un ragazzino di 12 anni che a casa, che guarda la televisione, che si trova a vivere magari le stesse situazioni, no? E che magari si sente solo, si sente contro il mondo, no? E allora chiedo a voi, cosa diciamo a chi si sente così, da solo adesso, contro il mondo, come è successo a Benedetta, come può essere successo anche a voi? È una cosa che sta succedendo solamente a lui?
3: No, succede a tutti, sono momenti della vita, la sofferenza c'è per tutti, non c'è uomo in cui che non soffre, insomma.
0: E come superiamo questo momento?
3: Io sinceramente prego, però non so se, cioè, non è una cosa che fanno tutti, cioè, come dire... dà fastidio pregare in un certo senso, non è...
0: A qualcuno può...
3: Esatto.
0: E allora appoggiamoci magari a chi ci è vicino, apriamoci magari con i nostri genitori o con chi è vicino nella nostra casa, con i nostri fratelli maggiori, e cerchiamo un appoggio all'interno della comunità più importante che abbiamo, in cui siamo nati, in cui siamo cresciuti, che è la famiglia, e da lì ritroviamo, come ha fatto Benedetta, le forze per superare questo momento ed andare avanti. Ecco, anche noi ci fermiamo un attimo, diamo l'energia e ci rivediamo fra poco. Giovani Online.
5: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Bentornati, bentornati a Giovani Online, bentornati in compagnia dei nostri ragazzi. E stiamo parlando di amicizia, stiamo parlando dell'amicizia, ma dell'amicizia fra i giovani, dell'amicizia fra i ragazzi fra i 13 e i 16 anni. Prima sono andato a prendere la definizione di amicizia e i suoi sinonimi, i suoi contrari nel vocabolario della lingua italiana. Però noi siamo qui, siamo in varia visione e se siamo davanti a queste telecamere ci siamo per un motivo fondamentale. Se abbiamo a fianco a noi Papa Francesco che ci fa da padrino in questa trasmissione, è perché tutto quello che diciamo, tutto quello che portiamo nelle case di chi ci guarda è comunque fondato sulla parola di Dio, sulla Bibbia. E quindi sono andato anche a vedere e a prendere i riferimenti che ci sono nel Vecchio e nel Nuovo Testamento sull'amicizia. Ve li leggo. Il primo è della Siracide, come sapete è uno dei libri della Sapienza, che dice: un amico fedele è una protezione potente, chi lo trova trova un tesoro. Per un amico fedele non c'è prezzo, non c'è peso per il suo valore. Un amico fedele è un balsamo

0: Una fonte anche dei proverbi: chi trova un amico trova un tesoro. Da dove viene? Viene dalla Siracide, che dice: un amico fedele è una protezione potente, chi lo trova trova un tesoro. Sei d'accordo?
1: Sì.
0: Sì, semplicemente sì.
1: Sì.
0: È vero che un amico non ha prezzo?
1: Sì, cioè, penso di sì.
0: Pensi di sì? Non ne sei convinta?
1: No, sì, sì, sì.
0: Non sono così...
1: Sì, sì.
0: Sì, lo sono. Bene. E invece andiamo nel Nuovo Testamento, Giovanni. Giovanni capitolo 15, versetti 12-16. Questo è il mio comandamento, che vi amate gli uni gli altri come io vi ho amati. Nessun amore, nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Voi siete miei amici se farete ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi. Andiamo dall'uomo, Filippo. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Si può arrivare a dare la vita per i propri amici?
2: Beh, sì, penso di sì.
0: Fino a che punto si spinge l'amicizia?
2: Beh, secondo me l'amicizia, se è una vera, non ha tempo.
0: Allora, su queste tue parole chiedo alla regia di mandare il video che Filippo ci ha preparato per questa puntata, la sua visione dell'amicizia.

0: Trova il tempo di essere amico è la strada per la felicità, Filippo.
1: Sì, un amico è più o meno una strada per la felicità, per il cuore, diciamo. Come abbiamo visto nel video, divide l'angoscia in due. Sì, secondo me è meglio stare in belle compagnie piuttosto che soli.
0: Questo è sicuro, che qualche volta è così facile trovare però la giusta compagnia.
1: Beh no, l'amicizia non è che nasce dopo che ci hai parlato magari uno o due volte, però devi conoscerti, magari a volte te la senti anche che lui può essere qualcuno di importante per te come non lo può essere. Questo.
0: Adesso vi faccio una domanda che mi facevano sempre da ragazzo. Può esistere una vera amicizia fra un ragazzo e una ragazza?
1: Non lo so questo, però penso di sì.
0: Alla vostra età, magari da adulti è diverso, da bambini è diverso, ma alla vostra età, in questo momento della vostra vita, può esistere? Virginia, che mi guardi. Può esistere una vera amicizia fra un ragazzo,
2: sì,
0: e una ragazza?
2: Sì. Senza problemi, cioè. Non credo che ci sia differenza tra un amico maschio e un amico femmina. Certo, puoi avere più cose in comune con un'amica femmina dello stesso sesso, però penso che se è un vero amico può essere anche un maschio.
0: E tu che mi dici?
3: Ce l'ho una vera amica.
0: Una vera amica?
3: Sì, una vera amica del cuore. E io, anche se certe volte la gente non è che, cioè, l'accetta tanto per quello che è, però anche se le altre persone, diciamo, la prendono in giro, io le voglio un bene dell'anima, perché lei è sincera, dolce, simpatica.

0: E quando ho difficoltà in qualche momento, lei mi aiuta sempre. E anche se ha un modo di aiutare veramente pessimo per me, però le voglio tanto bene e per questo la considero la mia migliore amica.
1: E come si chiama questa tua migliore amica?
0: Arianna.
1: Arianna, allora salutiamo Arianna perché veramente Benedetta ha fatto un bellissimo ritratto di te e ti invitiamo, se vuoi venire a trovarci in trasmissione a far parte di questo gruppo, ti invitiamo. Arianna, dei nostri ragazzi. Virginia, tu hai preparato invece, non hai preparato un video, ma hai qualcosa che vuoi condividere con noi oggi. Vuoi dirci la tua, darci una tua testimonianza, ecco, spontanea. Così spontanea che adesso vengo dietro e ti spingo, però spontanea.
2: Allora, per me gli amici sono importanti perché, ci sono sempre, in tutte le situazioni. Cioè, ti sostengono, ti aiutano quando stai male e credo che, cioè, senza di loro non ci si può stare. Allora, io lo devo dire per
1: forza. Lo devi dire.
2: Allora, io ho la mia migliore amica qui vicino e quindi so di che cosa sto parlando. E allora, quando mi faccio male, tipo, lei si preoccupa tantissimo e poi mi dà sempre le botte perché non sto mai attenta. È come mia madre, in pratica. È uguale. E io, cioè, si preoccupa troppo e non so cosa farei senza di lei, davvero. Quindi credo che gli amici veri, quando si trovano, non si li vuole lasciare più, non si vogliono lasciare più.
1: E tu pensi che veramente questi possono essere momenti della vita in cui un'amicizia, come magari quella che sta nascendo Fatta e Chiara, o che è già nata Fatta e Chiara, possa veramente essere un'amicizia che poi dura nel tempo, dura per tutta la vita?
2: Si spera.
1: Si spera?
2: Sì.
1: Abbiamo cominciato questo secondo blocco prendendo dei riferimenti nella Bibbia e io vorrei chiudere questo secondo blocco facendovi un po' pensare a tutto quello che vi siete detti e che il comune denominatore di tutto quello che avete detto è l'amore. E quindi l'amicizia è basata sull'amore. Come dicevamo all'inizio con Filippo, come ci ha detto Gesù, non c'è amore più grande di chi è pronto a dare la vita per i propri amici. Non c'è amore più grande di quello che Gesù ha avuto per noi ed è proprio nell'immagine di quell'amore che, se le amicizie sono basate nell'immagine di quell'amore, allora avrete delle amicizie che porterete avanti vere per tutta la vita. Ci vediamo fra poco, Giovani Online.
3: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Giovani Online, benvenuti e bentornati in questo studio, nello studio di Maria Visione, in compagnia dei nostri ragazzi. Vorrei presentarvi un'iniziativa del rinnovamento nello spirito delle Marche, che propone ai giovani un fine anno, posso dire alternativo, posso dire un fine anno diverso. È un'iniziativa che si chiama Fine Anno Giovani 2015 ed è un programma che parte dal 28 dicembre fino al 1 gennaio, aperto a tutti i giovani dai 15 anni in poi, che si svolgerà qui a Loreto al centro Giovanni Paolo II. Prego la regia di mandare un attimo la locandina, giusto per farvi vedere. Ecco, tutte le informazioni relative all'iniziativa le troverete sul sito web del rinnovamento nello spirito Marche, ma io vorrei chiedere un secondo, vorrei perdere due minuti su questo argomento e chiedere a Virginia e Chiara, che hanno partecipato proprio domenica scorsa a un incontro su questa, che ha parlato anche di questo, di spiegarci in parole loro perché se andranno, credo di aver capito che andrete, perché andrete e cosa vi aspettate.
1: Allora, in questo fine anno giovani io sinceramente ho avuto già l'invito l'anno scorso, ma non ho potuto partecipare, e da quello che ho capito ci saranno momenti di preghiera, di gioco, comunque sia stare con altri, di fare conoscenze, di stare insieme, conoscere nuove persone, e penso sia un'iniziativa stupenda. E niente, invito tutti quanti a venire. Io sinceramente da domenica scorsa mi sono trovata benissimo, perché ho rivisto delle amicizie che non vedevo più da un po' di tempo.
0: È un luogo, un luogo e un tempo ideale, no? Anche per fare delle amicizie.
1: Sì, sì, anche perché quell'amicizia non resta lì, ci sono comunque altri incontri oltre al fine anno giovani. Esatto, quindi ci sarà modo di comunque sia continuare le amicizie già fatte, già create.
0: Potete venire da soli, potete venire con degli altri amici in piccoli gruppi, e potete veramente fare di questo ultimo dell'anno, che ormai è diventato un qualcosa di completamente mondano, qualcosa di diverso da spendere insieme a dei ragazzi della vostra età, dando a questo periodo un significato completamente diverso. Vi aspettiamo a Centro Giovanni Paolo II qui a Loreto. E veniamo a noi. Oggi chi ci segue si sarà accorto che manca Caterina. Caterina è a Londra per motivi di studio. L'avevamo chiesto di mandarci un video, ma no, non è riuscita a mandarci un video da sola da Londra. Però prima di partire, Caterina ha realizzato insieme a Chiara un video sull'amicizia. E prego la regia di mandarlo in onda, così lo possono condividere con noi.
2: Non lo scrivo più, perché da quando ho conosciuto

0: in collaborazione con il fenomenale Papa Francesco.
1: Sì.
0: Io a volte mi chiedo, siccome sappiamo che Maria Vision si vede anche a Roma e anche nella zona del Vaticano, a volte mi chiedo se per caso ogni tanto col telecomando nella sua stanza si diverta a guardarci, magari a sorridere con quello che voi ragazzi state preparando. Sarebbe veramente fantastico saperlo. Una frase mi ha colpito. L'amico, la persona che ti sta accanto, più o meno diceva così, l'amico è quella persona che ti sta accanto nonostante sappia tutto di te. Che spiegamela.
1: Niente, è un amico, secondo me un vero amico è quella persona che appunto ti sta accanto, cioè ti accetta così come sei. E poi ci sono ad esempio momenti di difficoltà, momenti in cui comunque sia, cioè questa amicizia non è che cala, ma si rafforza attraverso un litigio o una qualsiasi cosa che...
0: No. Filippo, ti posso fare una domanda? Tu hai due fratelli più grandi e una sorella più piccola. La differenza fra un amico e un fratello?
2: È una differenza quasi sottile. Io considero gli amici quasi come fratelli, anche come ha detto prima Chiara, sono tutto di me e continuano a stare sempre con me. Però è come se avessi tanti fratelli in questo momento. È una bella sensazione perché hai qualcuno con cui fidarti, confidarti, e sai di che lui ti puoi fidare sempre, che lui ci sarà come il tuo fratello, un fratello maggiore. È questo.
0: Come un fratello maggiore. Tu c'hai un fratello maggiore, Virginia?
1: Ce n'ho due.
0: Maggiori. Che adesso usciamo un po' dal seminato, però dici invece per te, che differenza c'è fra un rapporto con un fratello e un rapporto con un amico?
1: Allora, io... anch'io penso che non ci sia una gran differenza. Certo, con i miei fratelli faccio cose più stupide, diciamo, con i miei amici mi contengo un minuto, però tipo credo che possa considerare i miei amici come parte della mia famiglia.
0: È bello, perché avrei pensato il contrario, avrei pensato che uno riuscisse ad aprirsi di più, a fare cose più, tra virgolette, stupide, no? con gli amici, piuttosto che all'interno della famiglia. Mi piace questa tua testimonianza. Benedetta, chiudiamo con te la trasmissione, chiudiamo con te questa puntata. Hai dei fratelli? Non te l'ho mai chiesto.
3: Sì. C'è un fratello maggiore.
0: Un fratello maggiore.
3: Ha 21 anni. E... Non vado tanto d'accordo con lui, però ci abbiamo rapporto un legame veramente unito. Litighiamo molto spesso, però non ci separa nessuno noi due. E invece tra un amico e un fratello, io penso che per me non è la stessa cosa. Il fratello è una persona che ti aiuta nei momenti anche ancora più difficili, è una parte di te, tuo fratello. Quindi per me non è proprio una stessa cosa, c'è una lieve differenza, perché tuo fratello ti puoi confidare di segreti oscuri proprio mai detti a nessuno, è una parte di te. Invece l'amico è sempre come se fosse anche lui un fratello, però non è la stessa cosa, una stessa cosa.
0: Grazie Benedetta, perché è bello vedere come per ogni persona, per ogni ragazzo, per ognuno di voi ci sia un'esperienza diversa e un modo diverso di rapportarsi in queste relazioni. Dove però, come vi ripeto, alla base di tutto c'è quell'amore, c'è quell'amatevi l'un l'altro, e che magari riusciamo a fare di più, a mettere in pratica di più all'interno delle nostre famiglie, riusciamo a mettere in pratica di più con i nostri amici, quelli che consideriamo amici, ma che da oggi ci prendiamo tutti un impegno, io per primo, insieme a voi, di mettere in pratica quel siate miei amici e amatevi l'un l'altro come con l'amore che io vi ho dato chiamandovi amici, e cercando di portarlo non solo in famiglia, non solo ai nostri amici, ma a tutte le persone che sono nel nostro cammino. Ce lo prendiamo come impegno. Allora prendetevelo anche voi da casa insieme a noi questo impegno, e vi ricordo se avete fra i 13 e i 16 anni e volete in qualche modo partecipare a questa trasmissione, anche se non siete qui vicino al reto. Oggi abbiamo parlato di amicizia, realizzate un video, realizzate una canzone, mandateci un testo, rappresentate quello che per voi è l'amicizia, come abbiamo fatto qui in questa mezz'oretta insieme. Mandateci i vostri lavori, chiamateci allo 071 7501 707, il nostro call center vi dirà come farci avere i vostri lavori e li presenteremo qui in trasmissione e li metteremo online. Grazie a tutti, a giovedì prossimo. Grazie ragazzi.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei come si chiama, da dove
1: mi
0: viene?
1: Mi chiamo Miriam, vengo da Napoli e sono venuta a Medjugorje per la prima volta. E diciamo che sono 10 anni che desidero venire e questa volta mi sono sentita proprio chiamata dalla Madonna.
0: E l'ha capitato proprio per il Festival dei Giovani, aveva programmato proprio di venire in questo periodo?
1: No, è stato tutto un caso, tutto all'improvviso, poi guardando le date della settimana mi sono resa conto che c'era il festival.
0: Ecco, questo Festival dei Giovani ha un tema, ogni festival ce l'ha un diverso tema, quest'anno ha il tema alla sorgente o ad fontem, come sarebbe in latino. Cosa significa per lei questa parola? Cosa la viene in mente quando sente questo?
1: Per me la sorgente è Dio. È Dio, e attingere da Dio vuol dire attingere l'amore di Dio. L'amore di Dio che si manifesta ogni giorno nella mia vita.
0: Ecco, il Signore è sempre il punto importante per tutti. A proposito di questo, incontro con il Signore e in Eucaristia. Per lei come vive l'Eucaristia?
1: Io vivo costantemente l'Eucaristia come il sacramento della confessione. L'Eucaristia per me significa rifugio, significa nutrimento dell'anima, significa guarigione interiore e soprattutto significa un invito ad amare, in modo da poter amare e perdonare.
0: Lei crede che la Madonna si presenta qua più di 40 anni?
1: Certo, come si presenta a tutti noi in diversi modi, non solo perché vediamo con i nostri occhi, ma come dice Gesù, bisogna anche credere pur non vedendo.
0: E secondo lei, se quello è così, quale motivo principale sarebbe per cui Dio e la Madonna ci parlano così a lungo in questo momento storico?
1: Perché diciamo che viviamo in un mondo pieno di perversione, di poca fede, e quindi loro ci esortano soprattutto ad essere fedeli all'amore di Dio, a pregare la Madonna costantemente col rosario, in modo da essere tutt'uno nei loro cuori.
0: Ha seguito i messaggi della Madonna?
1: Sì.
0: E questi messaggi, cosa sente quando sente un messaggio della Madonna?
1: Mi sento indirettamente chiamata, come penso tante persone, cioè li sento miei i messaggi, li faccio miei nella vita quotidiana, le esortazioni a pregare, a dire il rosario, a pregare per le famiglie, l'unità della famiglia.
0: Se ha un messaggio particolare per i giovani, per i ragazzi che magari quest'anno non sono con noi qua, magari prossimo ci saranno qui, ha qualche parola da dire?
1: Per tutti coloro che non sono qui presenti sarete nelle nostre preghiere, e per tutti i giovani che ancora non credono vi auguro di trovare la luce di Dio nelle vostre vite.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

credere, celebrare, vivere e pregare. La verità della fede cristiana. Tutta la dottrina della Chiesa Cattolica, basandosi sulla Sacra Scrittura, la tradizione apostolica e il Magistero, fungendo da riferimento sicuro per l'insegnamento della fede e la formazione cristiana. Con questo programma vogliamo aiutare i fedeli a vivere in modo più solido la propria fede, attraverso la comprensione del messaggio di Cristo. Tutti i venerdì alle ore 21:30. A cura di Don Francesco Verzini, rettore del seminario di Assisi, diocesi di Perugia.

Mi chiamo Luigi, ho 14 anni, sono di Roma e vengo qui a Giomici da 8 anni e ho scoperto il mondo dei cavalli in un momento difficile della mia vita e i cavalli mi hanno dato serenità e tranquillità. Ho subito capito di star bene in mezzo ai cavalli e anche quando non sono in sella e sono animali fantastici che hanno il dono di capire e comunicare pace. E con i cavalli bastano piccoli sguardi e movimenti per essere capiti. E in questi anni ho montato molti cavalli, ho iniziato con un pony e tutti i cavalli sono diversi tra loro, però tutti ci insegnano qualcosa di diverso. E la disciplina che preferisco è il dressage, perché amo la precisione e il miglioramento del cavallo facendo un cammino con lui. Giomici è a casa mia più di ogni altro posto e conosco tutti i cavalli e sono legato con tutti i ragazzi che vengono qui a Giomici e il mio istruttore Federico. Penso che andare a cavallo renda tutti migliori e si impara comunque la fatica, il sacrificio e anche la costanza che va portata avanti con i lavori, si può dire. E vorrei che tutti almeno una volta provassero l'esperienza di cavalcare e guardare il mondo dalla groppa di un cavallo.

Adesso entriamo in un aspetto che in una sezione del programma, magari invito ecco, Luciano Regolo a salire, così vi avvicendate. Entriamo in una sezione del programma che è dedicata alla buona notizia dei piccoli, no? Perché questi bambini, tanti dicono, ma noi non ne sapevamo niente, cioè per noi sono, ecco, sono vite nascoste ancora. Ecco, e qui entrano in gioco i comunicatori, giornalisti e scrittori. Quindi se finora abbiamo sentito parlare teologi e postulatori, i prossimi interventi sono proprio interventi di giornalisti che hanno prestato la loro penna a queste storie meravigliose di bambini morti in odore di santità. Inserire il loro contributo nel contesto del nostro primo seminario sulla santità dei bambini ci è sembrato opportuno perché loro sono quelli che attraverso i media e i new media sono portatori delle notizie al mondo, giusto? Attraverso approfondimenti, interviste, inchieste e storie si scavano nei fatti di cronaca, nei retroscena spesso nascosti della realtà visibile, alla ricerca di un senso, di un'approssimazione alla verità, di un messaggio utile per il bene comune. Dovrebbe essere sempre così, non lo scoop, ma qualche cosa, no? A servizio anche della loro professione. E raggiungono quindi, hanno questa grande responsabilità di raggiungere lettori per la carta stampata, lettori, telespettatori per la televisione, navigatori del web di ogni età. Ma che cosa succede quando un giornalista, che magari prima faceva il direttore di Novella 2000 e oggi fa il direttore di Maria Conte, cosa succede quando un giornalista si imbatte in una storia di questo tipo? Quale può essere l'atteggiamento più corretto per un giornalista di avvicinarsi a queste storie? Come trasformarle in notizie fruibili a tutti? Quali sono i criteri di notiziabilità che ci aiutano a penetrare i palinsesti televisivi, come magari ecco, può succedere in Rai? Piero ha fatto 40 anni anche in Rai e sa bene cosa vuol dire inserire, per esempio, un'intervista di Enrico Solinas dentro il TG1. Che fatica che si fa per essere comunicatori di questo tipo, fare queste mediazioni, no? Come non spettacolizzare il dolore, ma allo stesso tempo non rinunciare ad una sua rappresentazione sostenibile alla luce della speranza cristiana? Tutti quelli che si sono misurati con questa sfida di scrivere su questi bambini possono testimoniare che appunto mettersi a scrivere qualsiasi cosa su di loro si rivela presto un'operazione di speleologia celeste. Ti ritrovi a scavare in cielo, letteralmente, alla ricerca del senso ultimo e ti imbatti nel divino e nella verità sull'uomo, sul suo destino finale, del progetto di Dio su ognuno dei suoi figli e sull'umanità intera. E può capitare anche, come preannuncia il titolo della prossima relazione di Piero Damosso, che entrando in una storia dalla porta della malattia e della morte prematura, sicuramente una storia drammatica, questi operatori della comunicazione si ritrovino in un'altra stanza. Dall'esterno tutto potrebbe suggerire un certo tipo di conclusioni. Negazione dell'esistenza di Dio, negazione di qualsiasi tipo di senso nella vita, la spietatezza di un caso cieco, la convinzione di un Dio crudele.

0: oltre lo scandalo della sofferenza innocente, le storie come criterio di narrazione televisiva per comunicare lo stupore della speranza. Prego Piero.
1: Grazie Francesca, hai praticamente già iniziato tu il mio intervento e quindi l'ho tagliato mentre tu stavi parlando in maniera da poter rispettare i tempi, perché condivido totalmente le domande e anche la realtà che tu comunicavi, che cosa significa per un giornalista trovarsi di fronte alla presenza del divino in un bambino, alla presenza di Dio che è sempre in ogni bambino. Oggi siamo in una situazione per quanto riguarda i media che è particolare, perché possiamo dire in maniera anche di più diretta, più immediata, no? Abbiamo 5 miliardi di profili, non ragioniamo più in termini di testate, di numeri di audience, anche per quanto siano ancora significativi. Abbiamo 5 miliardi, potenzialmente abbiamo 5 miliardi di profili. E il comunicatore si trova dentro questa realtà, no? Molti poi sono comunicatori che non fanno neanche più parte di una redazione, lavorano personalmente e ogni giorno possono trasmettere storie, notizie e raccontare. La narrazione è diventata praticamente verticale. Dico questo per ambientarci rispetto alla realtà dei giornalisti e dei comunicatori oggi, perché è molto diversa rispetto forse a quella che immaginiamo ancora. Oggi c'è questa realtà che è più orizzontale, meno verticale, meno gerarchizzata, dove praticamente ciascuno di noi ha la possibilità di pubblicare una storia. Anche se questa stessa realtà, come sa molto bene Luciano, questa stessa realtà è dentro un nuovo grande processo di trasformazione con l'intelligenza artificiale, perché oggi la stessa intelligenza artificiale sta trasformando i social. Quindi quando noi parliamo di social dobbiamo pensare che spesso l'ordine delle notizie, le stesse storie ci arrivano attraverso una selezione che è propria di un organismo, diciamo, che analizza dei dati, analizza delle situazioni, delle parole in base a degli algoritmi e ci fornisce, diciamo, storie. Noi siamo dentro questa realtà. E la presenza del divino, di Dio, nei bambini, come ci può aiutare a illuminare questa realtà che è in continua trasformazione, anche velocissima, che riguarda tante situazioni, anche personali? E allora veniamo al tema della relazione. La buona notizia dei piccoli, oltre lo scandalo della sofferenza innocente, come si diceva, no? Le storie come criterio di narrazione televisiva per comunicare lo stupore della speranza. Speranza, perdono, amore gratuito, il Dio della pace, ecco, tutte cose che dalle storie dei bambini che abbiamo ascoltato e che ascolteremo sembrano evidenti, in un mondo invece dove spesso queste evidenze oggettive non sono credute o non ci sono più, o non ci sono per niente. Perché si ritiene, per esempio, che la speranza sia impossibile di fronte a tante situazioni di negatività, che il perdono sia addirittura considerato un atto ingiusto. Un atto ingiusto da non commettere mai di fronte all'esigenza della giustizia, mentre invece noi sappiamo quanto la misericordia, il perdono può allargare, senza negare, ma allargare i confini della giustizia. E l'amore gratuito perché? Quando tutti, o in buona parte, tante persone si muovono spinte dal denaro, dall'interesse, e non dall'amore gratuito. E il Dio della pace, ma chi l'ha detto che Dio è il Dio della pace? Lo dice Papa Leone XIV, lo dice la Chiesa Cattolica, ma per molti, purtroppo anche per molti cristiani, sappiamo che non è così.

perché si giustifica la guerra ricorrendo tragicamente, purtroppo, al nome di Dio. Ecco allora, in questo bisogno di valori, abbiamo bisogno di valori per risalire la china, per proporre delle testimonianze di bene comune, di centralità della persona, e Papa Leone lo dice molto bene, sono 230 pagine, mi rendo conto che può essere un'impresa arrivare fino alla fine, però merita la lettura di questo documento, come diceva anche Padre Parella questa mattina, merita, perché è veramente un compendio, si potrebbe dire, sulle responsabilità del cristiano nel concreto mondo di oggi. E allora, il dolore innocente dei bambini, innanzitutto è una verità per ogni comunicatore, per ogni giornalista. Questo dolore dei bambini, che sappiamo in tante situazioni c'è, è una verità, anche se può essere uno scandalo, può essere vissuto anche con insofferenza, ma quella è la realtà, questa è una realtà. Una realtà che ci scuote, che ci trasforma, che può mostrarci nella sua espressione più cruda e veritiera il male che c'è nel mondo, per risvegliare in noi l'amore. Io ho ricercato in tanti anni una risposta a questa domanda e poi alla fine l'ho trovata proprio nelle parole di San Giovanni Paolo II in uno dei suoi ultimi libri, Memoria e Identità, quando diceva il Papa Giovanni Paolo II, che proprio il male, se c'è, ci aiuta a risvegliare in noi l'amore. Di fronte ai suoi amici e colleghi filosofi, che ogni estate per anni lo raggiungevano a Castel Gandolfo e lo interrogavano sul senso del male, del dolore innocente, Wojtyła rispondeva citando Sant'Agostino, e oggi abbiamo un Papa figlio di Agostino. Citava Sant'Agostino Wojtyła, laddove Agostino diceva che non vi è male da cui Dio non possa trarre un bene più grande. E Giovanni Paolo II continuava: tutto questo male esiste nel mondo anche per risvegliare in noi l'amore, che è dono di sé nel servizio generoso e disinteressato a chi è visitato dalla sofferenza. Nell'amore che ha la sua sorgente nel cuore di Cristo sta la speranza per il futuro del mondo. Ecco una risposta possibile per me come giornalista. Questa è stata e mi ha guidato in questi anni, mi continua a guidare, Francesca lo sa. Questa per me è la risposta. La risposta anche umanamente possibile. Di fronte alla sofferenza innocente non servono gli anatemi, i pregiudizi, le accuse dei profeti di sventura, come li chiamava un altro Papa, grande santo, Giovanni XXIII, il Papa che aprì il Concilio Ecumenico Vaticano II. E io voglio qui aprire una breve parentesi per ricordare l'apertura ai bambini alla loro realtà che fece Papa Giovanni nel memorabile discorso alla Luna, rivolto ad una piazza San Pietro stracolma di folla al termine della fiaccolata dei fedeli nella giornata di apertura del concilio. Era la sera dell'11 ottobre 1962. Per comprendere la portata di questo discorso, che spesso noi ricordiamo solo per le battute finali, dobbiamo ascoltare la sua breve premessa. Diceva Papa Giovanni XXIII, San Papa Giovanni XXIII, facciamo onore all'impressione di questa sera. C'era appena stato l'inizio dell'avventura del Concilio. Che siano sempre i nostri sentimenti, come ora li esprimiamo, davanti al cielo e davanti alla terra. Fede, speranza, carità, amore di Dio, amore dei fratelli, e poi tutti insieme, aiutati così, nella santa pace del Signore, alle opere del bene. Tornando a casa, troverete i bambini. Date una carezza ai vostri bambini e dite: questa è la carezza del Papa. Troverete qualche lacrima da asciugare. Fate qualcosa. Dite una parola buona. Il Papa è con noi, specialmente nelle ore della tristezza e dell'amarezza. Allora, la risposta possibile nello scandalo della sofferenza innocente è questo incontro, la relazione, il contatto umano, lo sguardo. Alzad la mirada. alziamo gli occhi. Il motto del viaggio di Papa Leone in Spagna, che è iniziato questa mattina. Lo sguardo, il servizio.

servizio, la condivisione. In una parola, la proposta della civiltà dell'amore. Può essere anche la risposta e la tensione di un giornalista e di un comunicatore. Non può essere la chiusura, il voltarsi dall'altra parte, la fuga e nemmeno la paura. Il dolore è sempre espressione di una persona. Ed è questa persona, questa storia di umanità e di cuore, che concretamente è di fronte a ciascuno di noi, a ciascun comunicatore. Non è una proiezione virtuale, non è un chatbot, ma una persona reale, un bambino o una bambina reale, con la sua storia da visitare, da abitare. Papa Francesco parlava di cultura dello scarto, per denunciare l'eliminazione o l'emarginazione dei più fragili e vulnerabili. E indicava, come Giovanni Paolo II nella lettera apostolica Salvifici Doloris del 1984, che è stata più volte ricordata oggi, come via di incontro con la persona sofferente la parabola del buon samaritano, nella quale emerge la compassione e una partecipazione proattiva, una sollecitazione a portare un aiuto concreto all'uomo ferito. Nella riflessione di Giovanni Paolo II questa sollecitazione si traduceva, ma vale ancora oggi secondo me, in un'azione manifesta, in un'attività. Questa attività assume, scrive Wojtyła, nel corso dei secoli forme istituzionali organizzate e costituisce un campo di lavoro nelle rispettive professioni, quanto è da buon samaritano la professione del medico, dell'infermiera o altre simili. E qui entriamo nel contesto dell'animazione e vocazione cristiana delle professioni, che è anche il terreno di questo intervento. Perché vale anche per il comunicatore, che può sempre stare di fronte alla buona notizia dei piccoli, che magari nascoste da ricercare con ostinazione c'è ed è sempre in qualche modo espressione o desiderio di amore. La buona notizia c'è nel dolore innocente che colpisce i bambini, sta nella loro reazione, nei loro occhi, nel loro cuore, in una parola nella loro storia e va accolta. Ciascun bambino ha una storia da raccontare, noi dobbiamo ascoltarla, conoscerla, condividerla, come se fosse la storia di un fratello o di una sorella, persino di un figlio o di una figlia. È questo l'amore che si può sprigionare da questa cultura dell'incontro. Certo, è controcorrente in quest'epoca a tratti dominata dalla cultura della forza e del disprezzo, nonostante le tante testimonianze d'amore e di solidarietà di persone e reti sociali e culturali che continuano a dare senso di comunità e speranza ed evitano sterili contrapposizioni ideologiche o basate su interessi. Questo amore esiste e lo sanno benissimo tanti di noi ed è questo amore che vince il male, che dà speranza, che non permette alla morte di avere l'ultima parola. È quest'ora dell'amore che ha annunciato Papa Leone nel suo discorso d'inizio pontificato, la sfida più alta e attuale per attraversare il dolore innocente. È l'ispirazione vincente e duratura che deriva dalla buona notizia dei piccoli, in particolare delle storie dei bambini che stiamo condividendo. Tutta questa attenzione per la vita piena, che è piena proprio perché è immersa in ogni situazione umana di dolore, ma anche della gioia possibile, e quanto ci si gioca in questa relazione, che fa bene anche a noi stessi come persone e come professionisti della comunicazione. La realtà dell'informazione è spesso brutale: sesso, sangue, soldi. Le famigerate 3S guidano i cosiddetti criteri di notiziabilità che trasformano un fatto in una notizia, insieme ad una crescente diffusione delle falsità, delle manipolazioni, delle notizie costruite su una fonte sola, non verificate o oppure incomplete, notizie spesso orientate solo per alimentare la divisione, il conflitto, la polemica, la stessa guerra, la violenza e non invece per costruire dialogo, pace, fraternità, verità. Il giornalismo, la comunicazione, l'informazione non sono mai neutrali, sono educazione, sono sempre espressione di valori o disvalori a seconda dei punti di vista. E allora occorre avere il coraggio di riconoscere che il giornalismo e la comunicazione devono vivere la responsabilità di proporre valori in un confronto aperto che, alimentando sempre il pensiero critico,
È un altro forte invito di Papa Leone nella sua enciclica magnifica Humanitas.

Un dialogo che rispetta ogni sensibilità alla ricerca della verità. Non escludiamo mai il tema della verità nel giornalismo. Nella contemporaneità dei social e dell'intelligenza artificiale, la comunicazione è in via di perenne trasformazione, lo dicevo all'inizio, tra posti di lavoro a rischio, velocità, il potere delle organizzazioni private, le manipolazioni in seguito ad operazioni di propaganda o alle profilazioni, una pesante intrusione nella sfera personale e intima, nuove concezioni dell'umano, fino a superare limiti, alterazioni del senso del tempo. In tutto questo l'evidenza della storia di una persona, di un bambino e il diritto alla speranza mantengono il suo valore essenziale, non negoziabile. E Papa Leone si è immerso con questa enciclica Magnifico Humanitas in questo vortice di tecnologia e ha invitato innanzitutto a custodire voci e volti umani. Nelle storie delle voci e dei volti umani ci sono le buone notizie dei piccoli. E arrivo alla conclusione. Che cosa insegnano i bambini delle storie che abbiamo ascoltato, che ascolteremo alla comunicazione? Il primo punto, custodire appunto voci e volti umani, l'elemento costitutivo di ogni incontro. Questo non a caso è anche il titolo del messaggio di Papa Leone per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni di quest'anno. Dominare la tecnologia, non farsi dominare. Salvare l'umano perché in ultima istanza custodire voci e volti umani vuol dire anche custodire noi stessi. Anche la tecnologia incontrollata che sfrutta il nostro bisogno di relazione può produrre dolore. Il secondo insegnamento riguarda in particolare quello che i bambini ci comunicano, questi bambini che abbiamo ascoltato, di Cristo, della salvezza e della vita eterna. E qui non mi soffermo perché Enrico ha detto moltissime cose. Il terzo punto riguarda la pace e la fraternità. È la storia di Abish Masih, un bambino di 10 anni. Il 15 marzo di 11 anni fa in Pakistan, a Lahore, fu una delle 15 vittime negli attentati dei terroristi talebani contro due chiese, una cattolica e l'altra evangelica, nel quartiere cristiano di Ujjanabad. Quel giorno Abish si trovava sul prato davanti alla chiesa di San Giovanni. Forse stava giocando, oppure aspettava di entrare per partecipare alla messa. Poco dopo è morto in ospedale, ucciso solamente perché è cristiano, raccontarono i suoi genitori. Il piccolo Abish ha lasciato scritto su uno dei suoi quaderni «Making the world a better place». Rendere il mondo un posto migliore. E proprio queste parole sono state citate recentemente da Papa Leone. Il sogno di questo bambino ci spronia a testimoniare con coraggio la nostra fede per essere insieme lievito di un'umanità pacifica e fraterna. Il quarto punto, ma non ultimo, forse il più importante, l'amore per la vita, di cui non siamo i padroni né i possessori. I bambini qui ci insegnano a rispondere alla domanda: di chi sono i nostri giorni? Di un amore più grande di ogni amore, di un amore che dura per sempre, che non tradisce, che non è intollerante perché dialoga, perdona e libera. Infine, una proposta concreta anche per dare un senso, no? A questo nostro stare insieme. Potremmo agevolare la nostra collaborazione tra comunicatori, condividendo le storie sulla santità dei bambini nel rispetto del lavoro di tutti e di tutte le testate e i media, ma in modo da migliorare così la notiziabilità di queste storie. La direzione viene, vorrei concludere ancora con una citazione del Papa dalla sua enciclica Magnifica Humanitas. La memoria dei santi e dei giusti, dei costruttori di pace, spesso dimenticati, mostra che la grazia non elimina il conflitto con un gesto magico, ma genera una resistenza operosa al male e una sorprendente creatività nel bene. I cristiani vedono le tenebre e le chiamano per nome, ma non restano fermi a contemplarle. Conoscono la luce e sanno che le tenebre non l'hanno accolta e non possono vincerla. Per questo essi servono il bene, anche dove sembra avere l'ultima parola il dolore, sostenuti da una speranza teologale che dona alla realtà un orizzonte e una direzione.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Sono Clemente e vengo da Napoli, precisamente a Cerra, provincia di Napoli. Ho 59 anni e sto qui con la mia comunità. È un'esperienza molto bellissima questa qua, specialmente con la venuta di Padre Ranieri di questa mattina, dove ci spronava ognuno di noi ad essere portatori di quell'acqua. Allora noi vogliamo proprio questo, di essere servitori, come dicevo Don Guido, avere anche noi quel piccolo secchiello per portare l'acqua alle nostre comunità, ma a tutti quelli che ne hanno bisogno.
1: Buongiorno, un saluto, sono Antonio della diocesi di Pozzuoli, da Pozzuoli, e ho 53 anni e ringrazio il Signore per questa esperienza di rinnovamento che ha cambiato la mia vita, ha trasformato la mia vita. E in modo particolare ringrazio il Signore per questa convocazione, per questa 39esima convocazione, perché la misericordia di Dio in questi giorni sta scendendo abbondantemente sulla nostra vita, sulle nostre famiglie e sulle nostre comunità. Ringraziamo il Signore perché il rinnovamento ha cambiato la mia vita, ha cambiato la mia storia e

0: Benedico il Signore, e quanto a me e alla mia casa serviremo il Signore.
1: Amen.
2: Ciao, sono Francesco, 42 anni, vengo dalla provincia di Napoli, San Giuseppe Vesuviano. Ringrazio il Signore per questa convocazione, questa è la mia 15ª convocazione nazionale e oggi ieri ho avuto una grande grazia, quella di rivivere nel cuore, nella mente, un'esperienza fortissima che ho vissuto proprio la mia prima convocazione. Tutto mi è tornato alla mente di come il Signore mi ha attratto e tirato in salvo. Lo ringrazio davvero e invito tutti davvero a essere presenti, a vivere questo tempo di grazia in pienezza con tutti noi e con il rinnovamento interno. Gloria al Signore.
1: Amen.
3: Cari figli, convertitevi e vestitevi di vesti penitenziali e di profonda preghiera personale. Nell'umiltà chiedete la pace all'Altissimo. In questo tempo di grazia, Satana vuole sedurvi, e voi, figlioli, guardate mio figlio e seguitelo verso il Calvario, nella rinuncia e nel digiuno. Sono con voi perché l'Altissimo mi ha permesso di amarvi e di guidarvi verso la gioia del cuore, nella fede che cresce in tutti coloro che amano Dio sopra ogni cosa. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Io vorrei che voi poteste ascoltare il cuore che batte qui dentro, non qui, ma qui, che siete voi. Perché batte un ritmo che fa un disegno, fa qualcosa di bello e lancia un messaggio, lancia, come si può dire, una poesia. Sorridi, sorridi sempre, anche quando hai il cuore stanco e a pezzi. Sorridi anche se ci sono le nuvole nel cielo, perché puoi andare oltre, puoi andare molto oltre. Scoprirai in questo modo che la vita vale sempre la pena viverla. E per fare questo, illumina il tuo volto, illuminalo di gioia. Nascondi ogni segno di tristezza, nascondi ogni amarezza, anche se una lacrima sarà sempre vicina, vicina al tuo sguardo, al tuo viso, al tuo cuore. Anche se una lacrima bagnerà costantemente la tua esistenza, tu potrai vedere il sole splendere e potrai scoprire che veramente, veramente vale la pena vivere, solo se sorriderai.

0: Fra Alessandro, grazie.
1: Grazie.
0: Roberto Pagani al pianoforte. Grazie.
2: Grazie. Bravissimo.

Azzurro come il mare, come il cielo, come i sogni di un bambino di salvare il mondo intero. Rosso come il sole al suo tramonto, come gli occhi dopo

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre si è lodato.
0: La sorella da dove viene e come si chiama?
1: Io sono Suor Nirmala, vengo dall'India, appartengo alla congregazione di figlie di San Camillo. E qua in Italia da 12 anni, 18 anni.
0: Lei è la prima volta a Medjugorje o è già stata?
1: Sì, questa è la prima volta che vengo a Medjugorje. Veramente sono molto felice, molto emozionata per vedere, per sperimentare le sorprese di Dio.
0: Ecco, cominciamo da questa domanda. Quanto è per lei importante questa... Le suore pregano tanto, ok? Però pregare in questo modo, come si fa per il periodo di festival, prega qua a Medjugorje, cantando, ballando, suonando, quanto è importante questo?
1: Come dice, ascoltando accresce la fede, no? Questo vivendo insieme come una comunità cristiana, insieme con senza diversità, giovani, vecchi, anziani, meno giovani, tutti quanti, lodando Dio, questo ancora mi fortifica nella mia fede, anche vedendo me altri fortificano nella loro fede. Veramente questo è un grande dono, essere insieme. Siamo una chiesa, no? Tutti insieme, non solo i laici, non sono i religiosi, non sono i sacerdoti, no, tutti siamo uniti fa una chiesa. Allora questo veramente mi fa tanto bene, essere uniti con la chiesa tutti insieme.
0: Io non so quanto lei conosce, ad esempio, la storia di Medjugorje, dei primi tempi, cosa succedeva qua, e la spiritualità di

0: Medjugorje, quali sono le cose un po' particolari? Esempio, la Madonna già dall'inizio ha detto ai ragazzi, veggenti, quando la vedevano, se voi dovete scegliere tra avere l'apparizione e vedere me, o partecipare a Santa Messa dove si presenta Gesù Cristo mio figlio vivo tra di voi, sempre nel primo posto deve essere Santa Messa, poi ci sono io.
1: Questo è molto evidente perché la Madonna è una... Lei ha portato Gesù nel mondo, però lei ci indica Gesù. L'importanza è l'Eucaristia, non è la Madonna, perché non è che lei vuole attirare verso di lei, però verso Gesù, portare tutte le anime che il sangue preziosissimo di Gesù che ha versato per tutti noi, siamo purificati e siamo uniti a Lui, non per attirare lei, per verso Gesù. E quella tema pure ad fontem, alla fonte, sì. La fonte è Gesù, non è la fonte la Madonna. Noi veneriamo la Madonna, però adoriamo Dio, Gesù.
0: Si può dire che lei ci proprio indica la strada come arrivare a questa fonte? Si può dire questo?
1: Sì, la Madonna ci indica con le sue richiami, no? Diverse apparizioni, anche qua richiamando alla pace, tutto questo sempre indica Gesù, no? Verso manifesta Gesù.
0: La Madonna ci chiama qua anche alla santità. Quando parliamo della santità, alcuni magari pensano in una maniera superficiale, oh, questa è una cosa per Medioevo, questa è una cosa che non c'entra con i nostri tempi. Ma come possiamo spiegare alla gente che non è proprio così?
1: Sì, questo è veramente bello, appena ho letto quella Gaudete et Exultate, un'enciclica del Papa, che parla, chiama per alla santità. Questa santità non è che tu 24 ore, tu stai nella chiesa, preghi davanti, sì, quello pure è importante, però ogni persona c'è la sua vita, un laico come può indicare, come può santificare? Facendo le sue cose con amore, costruendo la sua famiglia nell'amore. Se la signora va per la spesa, quella spesa offrendo a Gesù, ogni piccola che facciamo, questo ogni giorno ci santifica. Io come suora, tutte quelle che io vivo, le mie preghiere, le mie attività che io faccio, io ogni giorno santifico me stessa, anche un laico, una mamma di famiglia, un anziano nella sua sofferenza, offrendo a Gesù le sue sofferenze, santifica. Questa è ogni persona viene chiamata alla santità, nel modo semplice che possiamo vivere, questo che Papa Francesco ci diceva nella Gaudete et Exultate.
0: Ecco, sta per iniziare il 37esimo Festival dei Giovani, ma di festa qua a Medjugorje, sarà una settimana di festa, di preghiera, di allegria, lei parteciperà a tutto questo, c'è una intenzione particolare per cosa vuole pregare in questi giorni?
1: Sì, veramente offro tutto il mondo che regna la pace, venga il regno di Dio, anche il mondo molto, molto sofferta, no? Molto sofferta tra le guerre, tra calamità naturali, tutto quanto, no? Anche chiamare per la pace, questo richiamo che la Madonna fa sempre, questa pace, no? Anche sono molto felice di essere qua per il festival, che mi lascia la provvidenza di Dio che mi guida, veramente tutti noi possiamo fare un'esperienza di Dio veramente profondamente per amarlo e vivere, portare il suo amore per gli altri.
0: Io la ringrazio e vi auguro buon festival.
1: Grazie, grazie.
0: Se lei vuole, anche nella vostra lingua di India, può dire qualche parola, però non so se è la stessa lingua, perché noi abbiamo Maria Vision a Calcutta.
1: Quello lingua non è nazionale, Hindi quello. Se vuole in English,
0: in English forse. In inglese può dire qualche parola di questo festival anche breve. Mm-hmm. Questo ad fontem la tema che e poi cosa significa per lei. Uno, due, tre.
1: I am here in Medjugorje for the festival of youth festival. It's very joyful moment. Here is many from many countries youth all the ages people are here. Really, it is very wonderful place. I am so

Cristo. Oggi la liturgia ci ricorda che la croce è ineliminabile dalla vita cristiana. Gesù tratta apertamente della sua passione ed ha parole di rimprovero per Pietro, che vorrebbe distoglierlo. Seguire Gesù comporta la croce. La salvezza dell'anima, che è la cosa più importante, consiste nel non tener la vita chiusa nel proprio egoismo, ma nell'aprirla generosamente al servizio di Dio e dei fratelli. Questo chiede sacrificio, ma è anche per il cristiano la via della risurrezione. Accogliamo e affidiamo alla protezione dell'Arcangelo tutti i pellegrini e i fedeli presenti. Salutiamo anche tutti i fedeli devoti, lontani o ammalati, che seguono la celebrazione in streaming. Insieme preghiamo il Signore affinché ci renda capaci di amore sincero nell'offerta di noi stessi a Dio, nella trasformazione della mentalità, nel compimento della volontà.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Abbiamo iniziato con il segno della croce questa celebrazione perché crediamo nel Dio crocifisso. Il Vangelo di oggi ci pone di fronte a questo mistero, mistero che apparentemente accogliamo, stimiamo, abbiamo forse fatto guerre per non togliere le croci dai posti pubblici della nostra vita, eppure come Pietro rimaniamo sconvolti. Chiediamo al Signore che ci aiuti a comprendere oggi la bellezza della croce, della sua croce e delle nostre croci, perché se la croce di Gesù è vita, anche le nostre sono vita, altrimenti siamo anche noi morti, perché possiamo vivere in modo fruttuoso, degno per noi questo incontro col Signore nella Santissima Eucaristia. Riconosciamo la nostra fragilità, il peccato, il bisogno di Lui. Signore, che non sei venuta a condannare, ma a perdonare, Kyrie eleison. Cristo che fai festa per ogni peccatore pentito, Christe eleison. Signore, che perdoni molto a chi molto ama, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.

0: Preghiamo. O Padre, che guardi con amore ai tuoi figli, ispiraci pensieri secondo il tuo cuore, perché non ci conformiamo alla mentalità di questo mondo, ma seguendo le orme di Cristo, scegliamo sempre le vie che accrescono la vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal libro del profeta Geremia. Mi hai sedotto, Signore, e mi sono lasciato sedurre. Mi hai fatto violenza e hai prevalso. Sono diventato oggetto di derisione ogni giorno. Ognuno si beffa di me. Quando parlo, devo gridare, devo urlare. Violenza, oppressione. Così la parola del Signore è diventata per me causa di vergogna e di schermo tutto il giorno. Mi dicevo, non penserò più a Lui, non parlerò più nel Suo nome. Ma nel mio cuore c'era come un fuoco ardente, trattenuto nelle mie ossa. Mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. Parola di Dio.

Oh Dio, tu sei il mio Dio. Dall'aurora io ti cerco. Ha sete di te l'anima mia. Desidera te la mia carne. In terra arida, assetata, senza acqua.

così nel santuario ti ho contemplato, guardando la tua potenza e la tua gloria. Poiché il tuo amore vale più della vita, le mie labbra canteranno la tua lode.

così ti benedirò per tutta la vita. Nel tuo nome alzerò le mie mani. Come saziato dei cibi migliori, con labbra gioiose ti loderà la mia bocca.

Quando penso a te, che sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali. A te si stringe l'anima mia, la tua destra mi sostiene.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, vi esorto, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. E questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare, rinnovando il vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Parola di Dio.
1: Prendiamo.

Il Padre del Signore nostro Gesù Cristo illumini gli occhi del nostro cuore per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi, dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va dietro a me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni». Parola del Signore.
1: Gloria a te, o Cristo.
0: Cancella i nostri peccati.

cari fratelli e sorelle, possiamo dire, credo, che conosciamo abbastanza bene la nostra religione. Abbiamo iniziato questa santa liturgia domenicale con il segno della croce. Qui accanto alla statua di San Michele, ecco, si trova il crocifisso, un'icona bellissima che attrae l'occhio, ma è sempre un crocifisso quello. Probabilmente ai vostri colli portate una croce, vedo i braccialetti che abbiamo, delle piccole croci, grandi croci, anche nelle nostre case abbiamo le croci, come dicevo abbiamo fatto forse le guerre quando c'è stato il discorso di togliere le croci dai posti pubblici, dalla scuola, dai posti di lavoro. Chi è un po' più convinto, possiamo dire, ha detto no, è il segno della nostra identità cristiana italiana, perché gli italiani vengono da una storia del cristianesimo, qui è sviluppato, si è cresciuto. Ecco, tutte le acque che beviamo, Sant'Anna, Sant'Onofrio, sono tutti santi, che le nostre strade sono tutti... Allora, siamo cattolici, bene, difendiamo la nostra croce, ma siamo contenti di avere un Dio crocifisso? Pensateci. Siamo contenti di questo? Non, diciamo, ci lasciamo andare alla tradizione, alle cose che ci hanno trasmesso gli altri. Noi sì, noi siamo. Guardiamo nel nostro cuore. Mio Dio è un Dio crocifisso, ne sono contento. Siamo fieri di fare questo segno della croce, magari prima di mangiare, prima di studiare, prima di iniziare qualsiasi attività, qualsiasi azione. O ci vergogniamo, forse non soltanto ci vergogniamo perché gli altri potrebbero attaccarci, non comprenderci, prenderci per pazzi o per bigotti, ma forse perché facciamo fatica con quella croce. Come? Devo studiare facendo segno della croce all'inizio. Forse la facciamo facilmente quando rappresenta una specie di talismano, di magia, no? È come quando facciamo tutti gli esorcismi per scacciare il male. Portiamo nei portafogli i santini, i crocifissi. Ecco, chiediamoci perché portiamo la croce al collo? Perché ci crediamo in un Dio crocifisso, perché speriamo che questa croce magicamente ci difenda dal male, senza che magari noi ci impegniamo seriamente a fare i passi giusti nella nostra vita. Ecco, un po' come quando uno deve fare gli esami, viene qui a San Michele, accende la candela, e poi l'esame va male, se la prende con San Michele o con Dio, e quando vai da un prete a lamentarsi, il prete gli dice, ma hai studiato? No. Però lui doveva fare qualcosa. Com'è che non mi ha ascoltato? Ecco, abbiamo questa fede, questa idea di un Dio magia, di un Dio croce sì, croce sua, non la mia. Tutte le religioni provano a fare le cose, a farci fare le cose per evitare la croce, per non soffrire. L'unica religione cristiana professa una fede in un Dio crocifisso. Gesù era contento di salire sulla croce, ne parla oggi all'inizio del Vangelo. Ecco, possiamo dire, vediamo che cosa ci dicono le scritture su questo. Pietro di fronte alla croce di Gesù era contento. Abbiamo sentito il Vangelo di oggi, molto bello. No, Gesù ha detto, io sto per essere consegnato, giudicato, condannato, ucciso. Poi risorgerò, però intanto devo morire. Devo soffrire terribilmente e morire. Pietro, da amico, bravo, lo prende per sottobraccio. Dico, Gesù, no, no, questo no. E noi diciamo, ecco, è bella questa scena.
Proviamo a applicarla a noi. Pensate, se vostra mamma, vostro padre, nostra mamma, marito, dice alla moglie: io devo soffrire, devo morire, poi risorgerò. Noi cosa diciamo a questo nostro caro? Che bello! No, gli diciamo come Pietro: no, no, no, assolutamente no. Ecco, noi facciamo fatica con la croce, dobbiamo dircelo questo. Non dobbiamo fingere che il rapporto con la croce è qualcosa di facile, immediato. Facciamo fatica, come Pietro. Allora la domanda è: perché Gesù dice subito dopo, se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua? Questa prima frase, prima espressione è fondamentale. Se qualcuno vuol venire dietro a me, crocifisso, perché ha detto a Pietro subito dopo,

0: il suo rimprovero, contro rimprovero. Satana, cioè, ancora ci risuonano nelle orecchie le parole di Gesù della domenica scorsa. Pietro, tu sei stato scelto dal Padre per professare la tua fede, tu diventerai capo della Chiesa, fondamento di questa mia opera. Pietro è diventato gigantesco. E come è cascato oggi? Satana. Perché Satana? Perché ragioni come gli uomini e come non come Dio. Ecco, anche questo è molto importante. Già sarebbe questa frase da tenere per noi. Cioè, nostro modo di ragionare umano non si identifica immediatamente con quello di Dio. Dobbiamo aver coscienza di questo. Il mio modo di pensare normalmente è lontano da Dio. È il suo modo di pensare, di ragionare, di progettare, differente da quello che noi pensiamo giusto, buono. È necessario fare questo discernimento. Vai dietro a me, dice a Pietro, vai dietro a me. Non metterti davanti a dirmi quello che devo fare o quello che non devo fare, perché non lo sai. Anche lo dice a tutti noi oggi. Vai dietro a me. Però adesso, perché vale la pena seguire Gesù? Se qualcuno vuol venire dietro a me, non ha detto adesso tutti la croce, vale la pena seguire Gesù o no? Perché la croce sua e nostra può essere bella? Può essere bella o no? Pensateci. Anche le nostre esperienze umane ci illuminano tantissimo. Mi viene in mente solo l'immagine delle madri. O chi lavora in fabbrica, i calli che ha qui sulle mani. Questi calli sono segno della croce, sudore, fatica, oppressione a volte del datore di lavoro o degli operai, perché a volte noi non ci rispettiamo e bisogna portare questa fatica per portare due soldi a casa, per poter sopravvivere a volte. O pensavo alle pance delle mamme, perché il parto è andato storto, si doveva tagliare. E poi ti porti questa, diciamo così, secondo il mondo, bruttezza. La donna bella, tutta perfetta, no? Non può avere dei segni di tagli. Ma quel taglio, segno di che cosa è? C'è tutta questa fatica, tutto questo sacrificio, tutta questa dedizione che noi viviamo nella vita. È croce? Sì. E quando i figli vanno male, si ammalano, o se ne vanno per i fatti loro e fanno le cose che a noi ci fanno solo male. Ecco, la croce, sì. Perché Gesù annuncia che dovrà andare sulla croce? Perché lui è andato sulla croce? Perché la croce sua è bella? Ecco, noi diciamo nella fede, teologia ci insegna che lui è andato sulla croce per amor nostro, per cancellare i nostri peccati, per prendersi su di sé il male del mondo, perché questo mondo, questo male finisca, non continui. Infatti, a quelli che lo uccidevano, lui sulla croce diceva perdonali, non sanno quello che fanno. Ecco, perché il male finisce? Perché nel cuore di Gesù non è continuato quel male. È vero che l'hanno caricato di tutto il male, ma lui non l'ha fatto uscire e proseguire. È finito lì. È finito lì. Ecco, cos'è questo subire a volte le ingiustizie? Non perché siamo vigliacchi o perché siamo paurosi o perché siamo insicuri di quello che è giusto e ci sottomettiamo al male. Gesù è salito sulla croce volontariamente, liberamente. L'ha voluto, l'ha deciso. Ecco, diceva, io sto salendo adesso lì e sarò ucciso, ma lo decido io, voglio farlo per il nostro bene. Ecco la croce. È bello portare la croce, è bellissimo. È bello fare il segno della croce all'inizio della nostra attività. È bello perché quella croce dice l'amore di Dio per noi e dice la nostra vocazione all'amore. Se lo studio che fai non è fatto per amore e con amore, è uno studio perso. Se ti sposi senza quella croce, senza quell'amore che Lui ha messo nella nostra vita, cosa sono i nostri matrimoni, il nostro lavoro, tutti i nostri sforzi? Ecco, allora il crocifisso è bello, perché non è un uomo ucciso, trucidato, maltrattato, è un uomo che ama fino all'ultimo goccio del sangue e non si oppone al male, ma propone il suo bene. Chiediamoci al Signore che questo annuncio meraviglioso e sconvolgente per le nostre mentalità umane, per il pensiero di Dio, il suo modo di essere, di ragionare, che ci aiuti ad accoglierlo con stupore, con gratitudine, con disponibilità a lasciarci guidare da Lui. Ecco, l'amore di Gesù desidera penetrare i nostri cuori. Adesso nell'Eucaristia, da poco, avremo il suo corpo. Quando mangiamo Gesù, noi riceviamo, ma tutta l'Eucaristia è il mangiare Gesù, la sua parola, la sua presenza. Per questo la messa è così importante, perché Lui accade qui in mezzo a noi per comunicare proprio questo, il suo spirito, la sua forza, il suo amore, che è capace di innaffiare i nostri cuori, fertilizzarli, renderli come suo. Ecco, la nostra preghiera, il nostro rapporto con Lui è questo. Questo accogliere in noi il suo spirito. Chiediamo che accada oggi e ogni giorno, perché la vita tutti i giorni si costruisce attraverso questo, ecco, rinnegare in me ciò che non è amore e portare la croce dell'amore nella mia vita. Certo che mi ricordo quando ero ragazzo, giocare a calcio era bello, studiare era un po' più pesante, però se avessi giocato a calcio solo, non sarei prete oggi, non so cosa sarei. Però diciamo, dobbiamo stare attenti a ciò che conta veramente nella vita, non solo ciò che piace o ciò che è facile. Perché la croce dice anche fatica, impegno, serietà e bellezza grande, oggettiva della vita, che costa. Però noi, dico, non facciamo tanta fatica a pagare bei pantaloni quando ci piacciono. No, perché paghiamo? Perché sono belli. Bene. Qui abbiamo in gioco non se pantaloni, ma la vita nostra, che sappiamo pagare il prezzo dell'amore ogni giorno. Ci alziamo in piedi, rinnoviamo la professione della nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio adorato e glorificato ed ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, la croce di Cristo illumina e feconda la nostra esistenza. Seguire il Salvatore e partecipare alla salvezza. A Lui rivolgiamo le nostre invocazioni.
1: Diciamo con umile fiducia: ascolta, Signore, la nostra preghiera.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
1: Per la Chiesa, proceda con fede operosa e ferma speranza sulle orme di Cristo Signore, e da Lui tragga la forza per vincere con pazienza e amore le afflizioni e le difficoltà. Preghiamo.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
1: Per i governanti, non consumino in sterili esercizi verbali il servizio dovuto al proprio popolo, ma agiscano concretamente per mettere il bene comune prima degli interessi di parte. Preghiamo.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
1: Per la custodia del creato, la nostra vita sia un inno di lode alla provvidenza e alla bontà del Creatore, e ci veda attivi nel rispetto dell'ambiente contro lo sfruttamento insensato e nella condivisione fraterna delle risorse contro lo spreco. Preghiamo.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
1: Per i cristiani perseguitati e per quanti soffrono per la loro fede religiosa, il coraggio della testimonianza non ceda allo sconforto e si sentano sostenuti dalla vicinanza di Dio e dalla preghiera di molti. Preghiamo.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
1: Per noi qui riuniti nel nome del Signore, la partecipazione assidua all'Eucaristia ci educhi a deporre la mentalità terrena e a rivestirci della parola eterna. Preghiamo.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera. Affidiamo al Signore tutte le intenzioni che portiamo nei nostri cuori.

0: Per noi, tu, Signore, sei la vita. Dai vita alla preghiera che ti abbiamo rivolto. Tu che sei la parola eterna, riempi di senso le nostre parole umane. A te che sei la nostra speranza, onore e gloria nei secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle mie mani questo sacrificio, per lode e gloria del suo nome, per bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. L'offerta che ti presentiamo ci ottenga la tua benedizione, o Signore, perché si compia in noi con la potenza del tuo Spirito la salvezza che celebriamo nel mistero, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro, nella sua misericordia per noi peccatori, Egli si è degnato di nascere dalla Vergine, morendo sulla croce, ci ha liberati dalla morte eterna e con la sua risurrezione ci ha donato la vita immortale. Per questo mistero di salvezza,

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, è qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, San Michele Arcangelo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

Nel nostro battesimo il Signore ci ha fecondati per la vita eterna col suo Spirito. Abbiamo ricevuto lo Spirito di figli adottivi, che possiamo gridare a Dio chiamandolo papà, perché abbiamo lo stesso amore che ha Lui. Adesso, pregando come Gesù ci ha insegnato, come figli liberi, fiduciosi, ecco, chiediamo perché questo amore vinca sempre nelle nostre scelte, nel nostro modo di essere, in ogni circostanza della vita. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo il regno, la potenza e la gloria in secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. In Cristo, che ci ha resi tutti fratelli con la Sua croce, scambiamoci il dono della pace. La pace del Signore.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono io di partecipare alla tua cena.

Preghiamo. O Signore, che ci hai saziati con il pane del cielo, fa che questo nutrimento del tuo amore rafforzi i nostri cuori e ci spinga a servirti nei nostri fratelli. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Chiediamo a San Michele Arcangelo la sua intercessione, il suo aiuto, perché il male non vinca mai nei nostri cuori e scegliamo sempre il Signore, la seguella di Lui, la sua croce, che amore, che dono, che servizio. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità, le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere le anime. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Buona domenica a tutti.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo

la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Garifindi. Yo sono con voi. Grazie all'amore misericordioso di Dio. Ed è per questo che come madre vi invito a credere nell'amore. El amore che è comunione con mio figlio. Con amore aiutate gli altri ad aprire il loro cuore. Per conoscere mio figlio e per amarlo. Figli miei, l'amore fa sì che mio figlio illumini i vostri cuori con la sua grazia. Cresca in voi e vi doni la pace.

0: tema di oggi è proprio primi pellegrini. Parleremo dei primi pellegrini. La nostra ospite si chiama Draga Vidović. Draga, benvenuta.
1: Sì, grazie per l'invito.
0: Lei si chiama Draga Vidović, però il cognome era Ivanković, vero?
1: Sì, sì, comunque io, mio cognome da ragazza era Ivanković, come Vickave gente, come Ivanka, come la mamma di Mirjana, però noi quando ci sposiamo prendiamo cognome di marito.
0: Ecco, e questa è una tradizione croata in molti paesi dove la donna quando si sposa cambia cognome. Quindi lei è nata proprio nella zona di Bjakovići, lì si chiamava Ivanković come molte persone di questa proprio zona dove tutto è iniziato e mi sembra che è anche imparentata con alcuni di loro.
1: Sì, sì, comunque più vicino, parente è Ivanka, suo nonno e mio papà sono fratelli. Ecco, anche con Ivan, la nonna di Ivan e la mia nonna sono sorelle. Ecco, allora comunque con Maria le case sono attaccate, Maria era la mia amica più intima, però non siamo parenti.
0: E siete più o meno coetanei? O...
1: Sì, comunque io avevo 15 anni quando le apparizioni sono iniziate, più o meno stessa età come i veggenti, la mia, diciamo, l'età di una veggente che aveva 15 anni era Ivanka, Mirjan aveva 16, Vicka 17, Ivan 16, Maria 16, solo Jakov aveva 10 anni.
0: Dove si trovava lei proprio quando è tutto iniziato?
1: Io ero nella mia casa perché come era San Giovanni Battista, onomastico di mio fratello, come non si doveva lavorare nei campi, allora di solito noi facciamo una piccola festa, la mia sorella più grande ha fatto una torta e allora così si invitano, diciamo, le persone, i giovani, allora eravamo nella nostra casa. E quando mio fratello Ivan Giovanni era fuori per la strada e passavano Mirjan e Ivanka e lui li aveva invitati per mangiare la torta, ha detto venite sopra, ci sono le altre ragazze che sono sopra e loro hanno detto adesso noi prima andiamo a fare una passeggiata perché come Mirjan e Ivanka sono venute Mirjan da Sarajevo perché abitava lì Ivanka da Mostar, allora due ragazze della città che non si erano viste per un anno volevano fare questa passeggiata, parlare delle cose di cui parlano i ragazzi di quella certa età. Allora loro hanno detto mio fratello prima andiamo a fare passeggiata e dopo veniamo a trovarmi e allora loro quando hanno visto la Madonna sono venuti proprio a casa nostra perché di solito quando c'è qualcosa bello o non bello dire a qualcuno di solito si va dove ci sono più persone e così loro sono venute prima nella nostra casa.
0: Ecco, quindi sono venute nella vostra casa a condividere con voi tutto quello che è successo.
1: Sì, sì, certo.
0: E lei stava proprio in quel momento
1: sì,
0: lì.
1: Sì, sì, sì, io sono stata, certo, perché noi si è vissuto nel paese comunista, perché in quel periodo era Jugoslavia, noi eravamo credenti, eravamo fedeli, si andava in chiesa, si pregava, però poche persone sapevano di un'altra apparizione. Io mi ricordo in alcune case vecchie, vedevo sul muro una immagine, una bambina inginocchiata davanti alla Madonna, era la Bernadetta di Lourdes, però noi non si sapeva cosa significa questo, diciamo, quadro. Allora, forse la gente che ha vissuto nelle città, diciamo,

0: tempo Zagabria, Spalato, loro conoscevano le apparizioni di Lourdes, però noi diciamo
1: in paese
0: pochi,
1: diciamo meno istruiti su
0: meno
1: su
0: perché come si lavorava tanto nei campi, noi, non è che noi si leggeva,
1: si pregava,
0: tanto
1: si andava in chiesa, però
0: sì, sì,
1: altre
0: sì.
1: cose
0: non si aveva tanto tempo per leggere i giornali, diciamo, cattolici.
1: Ma questo momento, ad esempio, quando le ragazze sono arrivate, a noi è apparsa la Madonna.
0: Sì.
1: Se lei si ricorda, come era per voi questa cosa? È uno shock, è una cosa...
0: Certo,
1: avete pensato uno scherzo?
0: Una cosa nuova, come Miriana quando parla, dice, prima non lo sapevo che questo può succedere, adesso so, hai capito? Per questo noi si conosceva i ragazzi, che non si poteva inventare una cosa del genere. Noi eravamo sicuri che loro hanno visto qualcuno, perché con nome di Dio non si poteva fare un scherzo, però nessuno credeva subito che poteva apparire la Madonna.
1: E quindi non era facile questa cosa...
0: Ma certo, certo.
1: Comprendere.
0: Sì, sì.
1: E poi come dopo passavano queste giornate? Sicuramente è rimasto questa cosa molto...
0: Comunque, noi diciamo subito le mamme, io dico più le mamme perché maggior parte dei padri in quel periodo erano in Germania. Allora, come in quel periodo c'erano le tensioni politiche in Jugoslavia, perché nell'anno 80, un anno prima, era morto Tito, che era presidente della Jugoslavia, e nell'anno 81, in primavera, pochi mesi prima delle apparizioni, sono cominciati i problemi di Kosovo, perché Kosovo era una regione della Repubblica Serbia,
1: sempre
0: dove abitavano 2 milioni di albanesi, perché sotto c'è Albania, albanesi sono musulmani, serbi sono ortodossi, e quando Tito è morto, perché Jugoslavia, diciamo, aveva 6 repubbliche, Serbia faceva parte della Jugoslavia come Međugorje. Međugorje si trovava in Bosnia e Erzegovina, però le repubbliche non avevano le frontiere.
1: Allora, la Repubblica Federativa, diciamo.
0: Certo, quando Tito è, questo è importante capire, quando Tito è morto, allora quando questi albanesi volevano proclamare la sua autonomia, serbi non hanno voluto perdere il suo territorio e sono andati giù e sono stati tanti morti e le prime vittime erano bambini. Per questo quando nostri 6 bambini, 6 ragazzine hanno detto che hanno visto la Madonna sul monte, ma noi bambini queste cose non conoscevamo molto, la politica non ci interessava, mi ricordo erano solo 2 canali, un cartone animato, 7 e un quarto. Allora noi si guardava questo cartone animato, dopo si va fuori a giocare.
1: Forse non arrivavano neanche le informazioni di tutto quello che succedeva.
0: Ma sì, però a noi bambini non interessava, però adulti alle 7:30 volevano guardare queste cose perché si tratta della politica, la vita. E loro conoscevano queste cose e avevano paura che qui si tratta di un scherzo dei comunisti, che una cosa del genere potrebbe succedere anche qui, perché tu non sai chi è dietro quella donna sul monte che loro dicono che era la Madonna, perché la donna non è apparsa sulla strada, è apparsa sopra.
1: Diciamo che subito questa cosa era vista con una ottica della politica.
0: Certo, certo.
1: Subito hanno cominciato a guardare come una trappola.
0: Sì, noi come trappola dei comunisti, e comunisti guardavano come una trappola dei cattolici, diciamo. Sì,
1: quindi
0: sì.
1: Ognuno guardava diversa e in mezzo si trovavano loro, veggenti, ragazzi.
0: Sì, sì.
1: E voi ragazzi coetanei che diciamo non avete avuto questa grazia, pure con una grande responsabilità, però stavate vicino anche loro.
0: Sì, comunque io posso dire, avendo 15 anni, essere la sua età, ero gelosa, invidiosa,
1: non
0: perché
1: era facile
0: la vedono
1: questo.
0: Loro, non la vedo io. Ero arrabbiata con Gesù, con la Madonna, perché loro sono più bravi di me. Perché noi si guardava, diciamo, la gelosia di quella età. Loro sono famosi, tu no. I primi pellegrini hanno cominciato a portare regalini a loro, nessuno a me. Ragazzini corrono dietro di loro, nessuno dietro corre di me. Però dopo con tempo ho capito che essere un veggente è un dono grande di Dio, per una grande responsabilità di fronte a Dio, tutta la Chiesa Cattolica, tutta l'umanità, poi di fronte a tutti i pellegrini che sono venuti tutti questi anni, e ogni volta quando vedo tanti pellegrini in questi giorni, proprio sono tanti, dico una cosa a me, che Dio non avrebbe mai permesso di ingannare così tante persone tutti questi anni. Nostro Dio non avrebbe mai permesso di ingannare così tanti ammalati, tante persone che vengono qui con i problemi con le croci, e credo che siamo tutti con i problemi con le croci, nessuno viene qui in vacanze.
1: Ma dei frutti si riconosce albero, dice.
0: Ma certo, questo è più importante.
1: Tutti questi anni i frutti sono ormai adesso ultimi periodi.
0: Sì. Adesso sono più matura e capisco molto meglio tutto quello che sta succedendo.
1: Ecco, torniamo a questo argomento dei primi pellegrini che venivano qua a Medjugorje. Lei si ricorda sicuramente anche queste persone.
0: Sì.
1: Primi pellegrini penso che arrivavano da paesi più vicini, no?
0: Ma certo, comunque per me Medjugorje non è solo la parrocchia Medjugorje, sono i paesi che attorno, diciamo, che più o meno vivevano stessa fede, diciamo. Non è che la parrocchia di Medjugorje era diversa dalle altre. Venivano pellegrini dai paesi attorno, di solto si veniva a piedi, poi dopo hanno cominciato...
1: Nel vero senso della parola, pellegrino.
0: Sì, sì, pellegrino, sì, sì. Poi venivano pellegrini dalla Croazia, dalla Dalmazia, diciamo Spalato, Sibenico, quella zona Dubrovnik, e dopo hanno cominciato a venire pellegrini del nord Croazia, Slavonia, una zona che si, diciamo, vicino alla frontiera con la Ungheria, e poi Zagabria, e poi venivano tanti pellegrini dalla Slovenia. Loro venivano in treno fino a Mostar, però quando venivano fino a Mostar non si trovavano neanche abbastanza i pullman per portarli a Medjugorje, però venivano proprio tantissimi. Una volta mi ricordo 800 che sono venuti in un giorno dalla Slovenia.
1: C'era qualcuno già dall'81 che veniva da fuori, vero?
0: Ah sì, sì, certo, certo. Sì, sì, venivano. Non era facile perché era comunismo, però ce n'erano le persone che venivano anche dall'Austria, dall'Italia, diciamo. Però più gruppi hanno cominciato a venire negli anni 83-84. Io mi ricordo i primi italiani che io ho conosciuto erano nell'anno 83-84, una famiglia di Vimercate, vicino Milano, ecco, comunque,
1: allora,
0: quella zona.
1: I primi pellegrini che venivano a Medjugorje trovavano sicuramente una difficoltà nel senso di la barriera linguistica.
0: Sì, sì.
1: La gente era semplice contadina che viveva qua, ma era strano per voi vedere le persone che parlavano diversa lingua?
0: Per me non tanto, ecco. Perché io mi sono iscritta alla scuola superiore delle lingue a Mostar.
1: Ma prima già?
0: Prima, due giorni.
1: Vedi,
0: io mi sono iscritta.
1: Anche per te la Madonna preparava la strada.
0: Sì, comunque io studiavo molto bene e io volevo studiare le lingue, e mia mamma non è che tanto era contenta, perché era la scuola a Citlu, paese più vicino, però qui non c'era questa scuola delle lingue. Io già a Medjugorje ho studiato tedesco e l'altra lingua doveva essere inglese. Allora io mi sono iscritta nella scuola superiore delle lingue due giorni prima delle apparizioni, 22 di giugno, e mi ricordo bene perché noi ragazzine si cambiavano i vestiti, diciamo, perché anche nostro papà lavorava in Germania, e mi ricordo che Miriana mi aveva prestato un suo vestito, diciamo come una tuta celeste, perché io andavo in città, e io quando sono tornata l'avevo lavato, l'ho dato indietro, e proprio quel vestito lei aveva quando ha visto la Madonna, per questo mi ricordo bene. Allora, quello che volevo dire, allora io mi sono iscritta nella scuola superiore e studiavo 4 anni, e quando i primi pellegrini hanno cominciato a venire, io ero l'unica lì nel villaggio che potevo tradurre, hai capito?
1: Diciamo, questo è l'inizio delle guide.
0: Sì, delle guide, diciamo. Sì, sì. Io non vedevo l'ora, solo Miriana parlava inglese, però lei abitava a Sarajevo, e io tornando da Mostar a scuola non vedevo l'orario di andare sui gradini dove parlava Vitska, Maria, Ivanka, per tradurre, hai capito? E io ero felice, non vedevo l'ora di andare. Allora, per questo io capivo, io parlavo inglese di più, e dopo ho imparato italiano, io non l'ho studiato, ho imparato con i pellegrini. Allora così ho cominciato anche a capire italiano, per questo ero l'unica in paese che parlavo le lingue in quella zona, e così tutti quelli che avevano bisogno venivano da me, traducevo, anche i frati mi hanno chiesto di fare la traduzione. Io mi ricordo quando è venuto anche Don Stefano Gobi. Allora lui è venuto nella stanza di Vizca dove lei aveva le

0: L'apparizione al celebrato alla messa, io ho fatto la traduzione. E potete immaginare, avevo forse 20 anni che facevo questo.
1: Forte. Quindi voi le prime guide vi occupavate certo delle traduzioni perché era importante, la gente ormai, i primi pellegrini avevano bisogno di capire tante cose, però era anche dal punto di vista organizzativo, perché
0: Certo.
1: infrastruttura non esisteva.
0: Sì.
1: Ora a Medjugorje abbiamo anche alberghi, abbiamo
0: Sì, avevano
1: tutto.
0: bisogno di alloggio.
1: Di alloggio, ecco, e ho
0: Certo.
1: sentito che vi occupavate voi per, diciamo, distribuire, si può dire
0: Certo,
1: così,
0: certo,
1: le
0: certo.
1: persone nelle
0: Sì,
1: varie
0: sì.
1: case private, perché alberghi non esistevano, viene un gruppetto di 20 persone, devono stare in 3-4 case.
0: Sì.
1: Quindi com'era quel
0: Oh,
1: periodo?
0: non era tanto facile perché oggi abbiamo cellulari. Allora la gente chiama, se anche in ritardo, sai più o meno dove si trovano, però tante volte si aspettava 5, 6 ore, 10 ore, loro chiamano e dopo come ti possono chiamare che non vengono per tempo? Allora tutta la notte li aspetti e dopo come. La gente aveva solo le case con due o tre stanze, diciamo, di solito magari se veniva un pullman in 10 case
1: Eh sì, devono, ma capitava che la
0: dormivano.
1: stessa famiglia fosse divisa in
0: Sì,
1: due diverse case.
0: come no, e poi in una stanza magari 4-5 persone dormivano, anche per terra, però la gente era contenta di essere a Medjugorje perché alcuni pellegrini dormivano negli alberghi sulla costa, diciamo, Makarska,
1: Esisteva
0: Spalato,
1: già
0: dove
1: turismo.
0: già erano gli alberghi perché nella nostra vicinanza erano solo un albergo in una cittadina, uno a Ljubuški, uno a Široki Brijeg, uno a Čitluk,
1: Sempre
0: però
1: occupati.
0: sempre occupati. Allora tanti dormivano negli alberghi sulla costa e venivano a Međugorje, però ci volevano 3 ore. La gente voleva stare a Međugorje e non importa, diciamo, se non c'erano i bagni, diciamo, nelle stanze, la gente voleva essere sul luogo, diciamo, dove credevano che la Madonna appariva. E loro di solito se dormivano nelle nostre case, noi si dava le stanze nostre, noi si dormiva tutti per terra in cucina e di solito ci mettevamo d'accordo a che ora loro si alzano, a che ora vogliono fare
1: La
0: la
1: colazione.
0: colazione. E noi ci alziamo prima che loro arrivano loro sapevano che noi si dormiva per la terra e li dispiaceva. E noi non si faceva neanche pagare questo. E di solito loro pregavano con noi rosario e tutte le preghiere e dopo facevano la colazione. Noi si dava il nostro latte, uova, marmellata, carne, quello che si aveva, verdura e loro ci portavano, italiani per esempio, la pasta, marmellata, diciamo, biscotti, diciamo, tante altre cose, cioccolati,
1: Molte cose che
0: diciamo.
1: non si trovavano neanche da comprare da noi.
0: Certo, mi ricordo quando italiani per Natale ci portavano
1: Eh
0: panettone,
1: sì.
0: era un bel regalo, mamma di solito lo nascondeva per regalare a qualcuno, però noi dopo
1: Era
0: abbiamo
1: un ospite
0: deciso,
1: speciale se viene a
0: certo,
1: casa.
0: però dopo noi abbiamo deciso di subito aprirlo, così lo mangiamo. Ecco, era anche oggi un bel regalo, però sono quelli ricordi belli.
1: Questo periodo secondo me era anche bello perché si condivideva tanto con questi primi pellegrini. Secondo me sono nate molte amicizie che durano ancora oggi.
0: Eh sì, proprio questo. Io la prima volta quando sono andata in Italia, proprio sono andata da questa famiglia, sono le persone molto, molto semplici, diciamo, e allora sono andata da loro, c'erano anche le famiglie che mi invitavano, tante altre, però io ci tenevo proprio a questa famiglia, Nebel, si chiama di Mercate, sono andata da loro, proprio queste amicizie ci sono ancora.
1: Ecco, draga, si può dire che ogni pellegrino, ogni persona che è venuta a Medjugorje è chiamata dalla Gospa?
0: Ma sì, questo sì, perché io sono la guida tanti anni, però io so che non tutti i pellegrini che vengono a Medjugorje credono nelle apparizioni, non tutti quelli che vanno a Lourdes credono a Lourdes, però tutti vengono per un motivo, però la grazia può arrivare prima a quelli che non credono che a quelli che credono, l'importante è che Dio ci chiama in certi posti. E adesso vi racconto una storia vera che è successa a un signore ebreo. Sul Monte della Croce. Allora lui abita a Londra, ancora vivo, si chiama Bernard. Allora sua moglie irlandese, cattolica, negli anni 84-5 loro hanno saputo delle apparizioni della Madonna e sono venuti a Međugorje. È stata un'apparizione sul Monte della Croce alle 11 di sera. C'era questo gruppo di preghiera di Ivan Maria, però mi ricordo c'era Maria in quel periodo. Ivan forse è andato a fare militare, perché lui ha fatto militare a Ljubljana in Slovenia.
1: Era obbligo di
0: Sì. Durante il comunismo tutti i ragazzi che avevano 18 anni erano obbligatari a fare. Jakov non ha fatto perché lui era
1: questa età che...
0: Sì, perché dopo il comunismo è crollato, diciamo. Allora questa signora racconta. Allora era agosto, estate, cielo pieno delle stelle, e lui dice: prima delle 11 Maria dice: adesso noi ci mettiamo tutti inginocchiati, viene la Madonna. E lui dice dentro di sé: io un ebreo non mi inginocchio davanti alla croce. E lui è rimasto da solo in piedi e lui è senza capelli. In un certo momento lui dice: silenzio. Probabilmente è l'apparizione, lui dice. In un certo momento io sento le gocce sulla mia testa. Ma dove arrivano queste gocce? Non piove. E lui non ha detto nulla. E quando l'apparizione è finita, Maria ha detto: la Madonna è venuta, ci ha benedetto tutti, ha dato messaggio. Però Maria dice: ma in un certo momento ho visto le lacrime che sono cadute dagli occhi della Madonna.
1: Incredibile.
0: E lui ha capito che queste lacrime erano perché lui era l'unico che non si è inginocchiato, dopo si è convertito e è venuto tante volte a Međugorje. Allora Dio ha chiamato lui. E così conosco tante queste storie, diciamo, che la gente, anche adesso per esempio c'è tanta gente, però tanti vengono qui perché, come c'è la guerra in Israele, allora tanti agenzie mandano i pellegrini a Međugorje, Lurdo, Fatima, allora per questo vi dico, vogliono accontentarli e vengono qui, però la gente quando viene qui vede, io mi ricordo avevo quest'estate un gruppo filippini, Sri Lanka, erano anche filippini che vivono in Italia, Sri Lanka. Mi chiama un capogruppo che vengono per la festa della Assunta a Međugorje, vengono pomeriggio e rimangono giorno dopo. E io ho detto: cosa volete che facciamo? E lui dice: vedere posti belli.
1: Ho detto, come turisti.
0: Come turisti. Ho detto: perché venite a Međugorje? E lui dice: quali sono posti belli? Ho detto: c'è Mostar, ci sono le cascate. E lui dice: va bene, andiamo lì. Ho detto: ma io non vi porto giorno dell'Assunta fuori di Međugorje, andiamo un altro giorno, va bene. E loro quando sono arrivati qui erano metà buddisti, metà cattolici. Quando alla sera hanno visto quante persone c'erano, domani dovevamo andare a Mostar, io arrivo alle 7:30, comunque mi ricordo che quel pomeriggio con 40 gradi io li avevo accompagnati sulla collina.
1: È un caldo da micidiale.
0: Un caldo da morire, perché alla sera va bene, di solito andiamo al mattino, però come loro sono arrivati verso le 2, c'era la dogana, tanta gente. Però ci tenevo che vanno per la messa, loro dicevano certo. Che non mi interessa la messa, io ho detto: dovete andare a messa.
1: Per noi è più importante.
0: Certo,
1: quel giorno.
0: Però io ho detto: io vi accompagno. Loro erano tutti contenti, alla sera, quando hanno visto quante persone ci sono, loro volevano andare alle 7:30 a Mostar. Io arrivo e loro mi dicono: noi andiamo sul Monte della Croce. Ho detto: benissimo. Andiamo, anch'io, ma a me piace più andare sul Monte della Croce che fare Mostar, comunque nessun problema, però voi siete venuti per Međugorje e siamo partiti alle 8, già fa caldo, però loro erano contenti, anche buddisti, pregavano via Crucis, leggevano e c'erano i ragazzi che mi hanno chiesto cosa significa la via Crucis.
1: Che non conoscevano neanche dal punto di vista culturale neanche.
0: Però volevano leggere, però quando loro sono venuti a Međugorje, quando hanno visto quelle persone hanno capito che qualcosa sta succedendo. Allora Dio ha chiamato.
1: Qua da quando sono iniziate le apparizioni sono venuti migliaia di persone. Basta guardare le pietre sulla collina o sulla montagna, che sono già diventate lisce, quante persone sono passate là. Il nostro team questi giorni è stato a Međugorje, siamo sempre qua in giro e abbiamo intervistato un po' dei pellegrini e abbiamo visto che ci sono da ogni parte del mondo. Vedete un po' cosa dicono loro.

0: c'è una divina presenza a Medjugorje che tira la gente da tutto il mondo a venire. Non è una cosa normale, non è una cosa di tutti i giorni, ovviamente, non è una cosa naturale. Quindi tira la gente dappertutto, la gente che desidera di incontrare il Signore, la gente che viene torna diversamente. Sì, le cose belle di Medjugorje è che porta frutto o frutti, la conversione, l'intimità al Signore. Magari uno può capire che Dio c'è, che nel cuore dei giovani di oggi è difficile credere che Dio c'è, ma l'esperienza di Medjugorje veramente fa capire che ho bisogno di cambiare la vita, ho bisogno di avvicinarmi al Signore.
1: Io quando vengo qua a Medjugorje dimentico tutto quello che c'è a casa, problemi, preoccupazioni, anzi non è che le dimentico, le affido alle mani della Madonna e dico pensaci tu Maria, perché io con la mia condizione umana arrivo fino a un certo punto. E quindi so che se le lascio a te, sicuramente tutte le ansie, le paure, le angosce spariscono. Ed è così. Con Maria, con Gesù, tutto quello che a noi umanamente sembra difficile, impossibile, irrecuperabile, invece si affronta bene. Tu, se vedi che hai una giornata pesante a lavoro, ti nascondi un attimo in un luogo, dici un Ave Maria e per effetto, insomma, per la mamma che ci ascolta, la giornata rimane difficile, ma comunque tu sei in condizione di affrontarla bene.
2: Io mi chiamo Marilyn Pérez Rodríguez, vengo da Cuba, sono venuta a chiederle qua alla Madonna che venga la pace a questo mondo, che ci vogliamo bene tutti perché è quello che vuole Gesù. Lui ha detto amatevi gli uni agli altri come io vi ho amato, ci dobbiamo amare tutti, musulmani, tutte quelle persone del mondo, è quello che vuole, che ci vogliamo bene, che ci aiutiamo, che viviamo nella pace, nella concordia, è quello che vuole Dio, non vuole, no perché tu sei qua, io ho ragione, io no, vuole che ci vogliamo bene tutti, basta, è quello che vuole il Signore, è regina della pace e io lo credo nel cuore, che è lei la regina della pace. E pensavo proprio, venivo proprio a farle questa domanda a lei perché penso che lei è la unica che può mettere pace a questo mondo. È la unica.
3: Questa è la seconda volta che vengo a Medjugorje e sono venuto nel 2019 con mia moglie perché avevamo il forte desiderio di un secondo figlio. E eravamo già contenti, felici, facevamo un cammino di fede, che siamo credenti, però era un paio d'anni che provavamo ad avere figli e non arrivava. E allora abbiamo fatto questo pellegrinaggio, nato un po' per caso, ma non è caso, perché Maria chiama, ci ha chiamati, e siamo venuti qui con mia moglie. Siamo saliti su Podbrodo e abbiamo portato i nostri pesi, le nostre fragilità, ma anche questo grande desiderio di avere un secondo figlio o figlia. Ebbene, dopo pochi mesi mia moglie è stata incinta del secondo figlio, Riccardo, e dopo pochissimi altri mesi, poi dopo 16 mesi, è arrivata anche la terza.
0: Ma cosa c'è dentro di me? Pace, gioia, sempre. Grazie a Dio che ho avuto questa esperienza. Una cosa proprio personale, se non capisci, non capisci. I figli di mondo non capiranno. Capisci? Uno che è pieno di dubbio non capirà. Capisci? Quindi ringrazio il Signore che mi ha dato l'opportunità di venire di nuovo dopo 6-5 anni.
4: Gli amici, abbiamo visto i nostri cari pellegrini da ogni parte del mondo, è veramente una cosa, anzi ultimo periodo posso dire liberamente che non esiste un popolo che è predominante, veramente da ogni continente, da ogni parte del mondo, quando sali sulla collina senti pregare in tutte le lingue, praticamente da arabo, non so, cinese, inglese, italiano, croato, tutte le lingue, però si prega. L'esperienza di lei, di vari pellegrini?
5: Ecco, comunque solo nell'ultimo mese io avevo gruppi di Portogallo, Brasile, Africa, Sudafrica, irlandesi, inglesi, Canada, però indiani, Canada.
4: Indiani nativi? Proprio.
5: Sì, sì, nativi, sì, sì, sì. Adesso questo gruppo, oggi sono stata sulla collina, gruppo di Londra, però origine di India. Comunque da tutto il mondo, italiani, americani. Domani ho un capogruppo che non è venuto già da 30 anni, di un'agenzia, e viene domani. Ecco, proprio faccio la guida solo a loro due, perché vogliono di nuovo venire a Medjugorje. Ecco, comunque da tutto il mondo veramente viene la gente. Più non parliamo dei polacchi, slovacchi,
4: sono più vicini.
5: Diciamo, sono più vicini, però sono tante. Anche di Ucraina, anche se c'è la guerra lì, viene tanta gente di Ucraina.
4: Forse anche di più, perché vogliono pregare,
5: sì,
4: per,
5: certo,
4: la pace,
5: certo,
4: ultimo periodo.
5: Certo, certo. Corea. Comunque ho visto forse di Singapore, c'era una mia amica, ho visto Singapore o Filippini, comunque la gente è dappertutto. Da mio fratello qualche giorno fa, gruppo di Taiwan, di Taiwan, sì sì.
4: Che bello vedere,
5: sì,
4: veramente così tante culture diverse,
5: certo, certo,
4: unite intorno, come diceva, mi sembra che Arcivescovo Koster ha detto, per Medjugorje è un luogo cristocentrico,
5: certo,
4: la Madonna vuole portare tutti verso,
5: sì,
4: suo,
5: verso
4: figlio,
5: suo figlio
4: Gesù.
5: Sì, sì.
4: Neil Obstadt, adesso questa novità a Medjugorje, noi tutti abbiamo sentito questa cosa con gioia, ho visto che padre Marinko, il nostro ex parroco, proprio è pianto quando ha sentito questa notizia gioiosa. Cosa ne pensa lei, se cambierà qualcosa in futuro, o che pensa di quello?
5: Comunque, comunisti volevano fermare Medjugorje, non sono riusciti. Io mi ricordo c'era un incontro 11 di agosto 81, c'era anche mio fratello che dopo è finito in prigione 2 mesi, quando i comunisti cercavano convincere che non c'è Dio, non c'è la vita dopo la morte, non c'è la Madonna. Infatti magari torno indietro un po', quando per esempio la Madonna è apparsa secondo giorno, allora era il primo incontro ragazzi con la Madonna. Allora Ivanka Veggente ha fatto la domanda dove è la mia madre, perché era appena morta 2 mesi prima, e la Madonna ha detto tua madre sta con me. Se Ivanka, una ragazza di 15 anni, non era sicura che quella donna non viene dal cielo, perché avrebbe fatto una domanda di quel genere? E allora per me questo è uno dei primi messaggi, perché durante quel periodo c'era comunismo così forte, cercavano convincere noi cattolici che non siamo moderni, che Dio non esiste. Adesso viene la Madonna e dice tua mamma sta con me, c'è la vita dopo la morte, c'è la resurrezione. Allora non è per caso che un genitore di un veggente doveva morire prima per fare capire a noi che c'è la vita dopo la morte. E dopo la Madonna ha promesso che lascerà un segno alla fine dell'apparizione, che fa parte del terzo segreto. E certo noi come uomini siamo curiosi, tante volte abbiamo fatto la domanda quando verrà il segno, e la Madonna ha detto non aspettare il segno,
4: convertitevi. Il cammino prima che arrivi.
5: Sì, sì, vivete i messaggi. Allora quel giorno, quell'11 agosto, quando i comunisti cercavano di fermare Medjugorje, dicevano che non, Dio non esiste, si è alzato un signore che era molto rispettato, si chiamava Stefano, era diciamo come sindaco di Medjugorje, e lui era molto rispettato anche dai comunisti, ha detto ascoltatemi, se questo viene da Satana finisce presto, se questo viene da Dio nessuno lo fermerà. E le parole di Gamaliel, diciamo, Medjugorje va avanti, cercano di fermarlo, però nessuno può fermare. L'unica volta quando Medjugorje si è fermato era durante la guerra, appena finita la guerra hanno cominciato a venire pellegrini. Mi ricordo da noi veniva un prete di Ravenna, Don Carlo, e diceva veramente strano, noi andiamo nel paese dove c'è la guerra a cercare la pace, pregare
4: sì,
5: per
4: sì,
5: la
4: ho
5: pace.
4: Sentito quella cosa.
5: Sì, sì, proprio ha detto questo. Dopo l'altro periodo Medjugorje si è fermato durante Covid, come Lourdes, come tutti gli altri paesi, altri santuari, però finito Covid la gente ha cominciato.
4: Siamo fermati dal punto, sì, di vista dei pellegrini che,
5: certo,
4: venivano da fuori.
5: Certo, certo, però erano fermati anche i turisti, diciamo, però due volte, però la gente appena si è liberato, finito, ha cominciato a venire. Però questo che adesso spiego, credo che questo conferma quello che ha detto Vaticano,
4: sì,
5: quel passaggio dal monte in chiesa.
4: Bene.
5: Allora, le apparizioni sono state 6 giorni sulla collina, però subito reagisce il governo comunista, perché i monti sono la proprietà del governo. Dopo 6 giorni proibiscono ai veggenti, dopo 2 mesi a tutta la gente, e per 2 anni è stato proibito andare su tutti i 2 monti, c'era la guardia dei comunisti sotto. Padre Iosio, parroco che era via primi 4 giorni, lui era un parroco nuovo e non credeva subito alle apparizioni e non voleva...
4: Stava fuori quando tutto è iniziato.
5: Sì, lui era in Croazia per un tiro spirituale, allora lui torna il 4° giorno, ha saputo delle apparizioni, però lui è scettico, lui aveva già i problemi con i comunisti nella parrocchia prima. E padre Iosio, 7° giorno, allora non crede alle apparizioni, non vuole neanche andare sul monte, infatti io non potevo neanche immaginare padre Iosio che corre, diciamo, come noi, diciamo. Allora padre Iosio, 7° giorno, invita i veggenti al mattino in canonica e gli fa questa proposta di venire solo loro 6 in chiesa alle 6 di sera a pregare. Perché alle 6 di sera? Perché più o meno l'orario in cui loro dicono che vedono la Madonna. Perché lui era convinto, se i veggenti a quell'orario sono in chiesa, la gente pomeriggio andrà sul monte di sicuro, perché si poteva andare fino a metà agosto, quando scendono dal monte a piedi attraverso i campi per uscire da Međugorje, dovevano passare la chiesa per forza, non c'era l'altra strada. Sapendo che i veggenti sono in chiesa, entra la gente per la curiosità, lui comincia con le preghiere e può controllare tutti. E Ivanka ha detto, ma sì, una bella idea, però io questa domanda vorrei fare.
4: Lui aveva pianificato, però lei senza la...
5: Perché loro rispettano il parroco, però i veggenti hanno paura se si spostano dal monte, se vengono in chiesa, che non avranno più le apparizioni, perché loro erano convinti che le apparizioni sono legate solo alla collina, diciamo. E padre Iosio, tutto tranquillo, non aveva fretta, ha detto va bene, tu stasera fai questa domanda. Ivanka l'aveva fatta, la Madonna ha detto di sì, così da 2 giorni dopo sono cominciate queste bellissime funzioni in chiesa di sera, che dall'anno 81 fino adesso tutte le sere nella chiesa di San Giacomo durano 3 ore, anche 4, quando sono giorni dell'adorazione. Dobbiamo capire che questo è più importante, che si offre ai pellegrini. Non televisore in camera, non internet in camera, oppure pesce costoso di venerdì.
4: Non c'entra niente.
5: Se Međugorje fossero solo le apparizioni sul monte, sarebbe più la curiosità di tutti noi e di tutti i pellegrini. Se i frati non avevano iniziato la preghiera del Rosario, le confessioni, Santa Messa, sono sicura che Međugorje non sarebbe durato così lungo, anche Vaticano avrebbe già reagito in modo diverso. E la Madonna ha detto all'inizio ai veggenti, se dovreste scegliere tra vedere me o andare a Santa Messa, andate a Santa Messa. Padre Iosio usava a dire spesso, i comunisti davvero ci hanno fatto favore, chiudere i monti per 2 anni, e così la gente ha
4: cominciato... Hanno portato la gente in chiesa.
5: Sì, sì, ha cominciato a pregare più in chiesa, pregare più in chiesa, pregare più nelle famiglie, questo è vero. Credetemi, quando noi si andava con i veggenti sulla collina i primi giorni, si pregava poco, più si guardava la sua reazione.
4: Curiosità, curiosità.
5: In cielo se si vede qualche segno.
4: Segni esterni.
5: Sole se gira, tutti ammalati volevano,
4: diciamo,
5: guarire.
4: Questa è la superficie.
5: Certo, poi... anziani non volevano morire, eravamo tutti come pecore senza pastore, ci voleva una mano forte. Prima era parroco padre Iosio, dopo gli altri frati hanno continuato di essere alla disposizione dei pellegrini fino adesso. E poi, come venivano tanti pellegrini, hanno cominciato a venire tanti sacerdoti dalle parrocchie vicine, aiutare i frati di Međugorje a confessare.
4: La cosa importante.
5: Oggi Međugorje si chiama confessionale più grande del mondo. Io sono stata a Fatima in aprile, 20 di aprile, con padre Danko, un sacerdote che era a Međugorje 6 anni, adesso lui è parroco a Mostar. Eravamo invitati da un prete, erano 2000 persone nella sala di Paolo VI. L'anno scorso lì erano padre Marinko, parroco, e Donaldo Cavalli, visitatore apostolico. Allora, quello che abbiamo constatato padre Danko e io, problema di Fatima, confessionali sono sotto terra. A Međugorje si vedono, anche se vengono turisti, vengono tanti dalla costa per un giorno, vedono le file in tutte le lingue e dicono, anch'io potrei confessarmi
4: visto
5: davanti,
4: che mi trovo qua, allora lo faccio
5: davanti un prete che non conosce la mia vita, che non mi conosce. E questo succede a Međugorje, tanti si confessano dopo 10, 20,

0: 30, anche 50 anni. Ecco, questo è importante.
1: È
0: sì, e poi dopo, per noi, noi si andava in chiesa prima delle apparizioni, si pregava, si faceva digiuno certi giorni, però la Madonna vuole questo più serio, diciamo, per noi è stata una crescita spirituale. Prima si pregava, io mi ricordo da giugno fino a settembre, perché fa caldo, tutte le mattine noi ci alzavamo verso le 4 per andare a raccogliere tabacco nei campi.
1: Lavora nei campi pesanti.
0: E non si lasciava mai la casa senza la preghiera, certo per noi bambini era più da piangere che a pregare, però si doveva pregare. Alle 7 quando si torna dai campi si dice 7 Pater Ave Gloria, si leggeva il libricino della preghiera. A mezzogiorno, quando sono nelle campane in chiesa,
1: Angelus.
0: Sì, sì, guai se un anziano ti vede camminare, deve dire Angelus. Alla sera noi tutti dovevamo entrare alle 9, se uno in casa per la preghiera. Se uno non entra in casa per la preghiera, rimaneva senza cena, e così le mamme ci hanno tenute insieme. Una volta io ero sulla collina con un gruppo di italiano e Don Marco dice: noi, i nostri ragazzi, diamo doppia cena, una alle 7, una a mezzanotte. E perché i poverini sono davanti al computer, non pregano neanche. Noi dovevamo entrare alle 9, perché alle 9 è già buio, tutti i peccati succedono durante buio. Allora io direi, prima delle apparizioni noi dovevamo pregare, adesso noi amiamo la preghiera. Noi certo. Non si vedeva l'ora, si finiscono tutti i lavori pomeriggio e andiamo a casa a cambiarsi. Tutte le sere siamo andati a messa.
1: È come un stile della vita,
0: sì,
1: che la Madonna ha dato, diciamo,
0: sì,
1: e che i ragazzi hanno cominciato a seguire. Cari amici, con noi è stata Draga Vidović, era tra le prima guida, si può dire, a Međugorje, ha condiviso con noi la sua esperienza con i primi pellegrini. A Međugorje è la parrocchia di Santo Protettore della parrocchia Međugorje, San Giacomo. San Giacomo è protettore dei pellegrini. 100 anni prima delle prime apparizioni hanno scelto questo santo e si vede che proprio la Madonna ha voluto preparare questa parrocchia per l'arrivo di tantissimi pellegrini. Avete guardato la trasmissione Chiamati dalla Gospa? Nostra trasmissione noi concludiamo con l'ultimo messaggio attuale della Madonna. Adesso lo ascoltiamo. Alla prossima puntata.
2: Messaggio della Regina della Pace del 25 settembre 2024. Cari figli, per amore verso di voi, Dio mi ha inviato in mezzo a voi per amarvi ed esortarvi alla preghiera e alla conversione, per la pace in voi, nelle vostre famiglie e nel mondo. Figlioli, non dimenticate che la vera pace viene soltanto attraverso la preghiera da Dio, che è la vostra pace. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Pace bene, sono Suor Elena della comunità Serve di Gesù Povero. Da 7 anni sono in comunità, arrivo dalla provincia di Palermo e mi è stato chiesto come ho trovato la mia pace. La mia pace, forse è scontato dire l'ho trovata in Gesù, ma è proprio così, perché in un momento particolare della mia vita in cui perdevo mio fratello, una persona a me ovviamente molto cara, lì ho capito che ritrovare la pace significava cercare qualcosa che era più grande di tutto quello che stavo vivendo, e quindi la mia pace l'ho trovata in Gesù. Per un paio di anni sono stata alla ricerca di questa pace, finché ho capito che poi tutto partiva inizialmente dal perdono e quindi da quella pace interiore che arriva solo quando impari a perdonare te stessa e a perdonare anche gli altri e le persone che hai vicino, soprattutto quelle che poi ti hanno fatto del male. Però poi ho scoperto che alla base di tutto ci sta l'amore. L'amore che inizi a donare prima agli altri, e l'amore che è quella carità che copre veramente una moltitudine di peccati. Perché iniziando poi il cammino in comunità ho scoperto che donare il proprio tempo diventava la pace per il mio cuore. E quindi da lì è iniziato questo cammino che mi ha portato a scoprire un amore più grande, quell'amore che solo Gesù sapeva darmi. E allora oggi, vivendo in comunità e vivendo a stretto contatto con persone che arrivano senza pace, ho scoperto che la prima cosa essenziale è dare l'amore. Quando una persona si sente amata, allora riscopre se stessa e riscopre che la pace è possibile. A volte si pensa che la pace la si trova solo quando si ha un lavoro fisso, quando si hanno dei soldi, quando si ha tutto quello che di materiale è necessario. Invece quando ho imparato, io personalmente, a mettere al primo posto che l'essenziale era Cristo, ho capito che tutto il resto veniva di conseguenza. Quindi il mio invito è riscoprire la pace in Gesù, perché attraverso Gesù poi arriva la pace nei nostri cuori, arriva la pace con le persone che amiamo intorno, la pace in famiglia, la pace anche nel nostro lavoro e in tutto quello che facciamo. E tutto questo poi è frutto anche di tanta preghiera, che diventa poi la benzina per vivere ogni giorno quello che noi viviamo, non solo all'interno di una comunità religiosa, ma anche nel mondo. Perché prima di diventare suora, comunque ho fatto anche un cammino all'interno della chiesa e in un gruppo di preghiera, e ho capito che l'essenziale era la preghiera che mi riportava a Gesù e che mi donava la pace. Quindi invito tutti a riscoprire che questa pace viene da Cristo, che ci dà amore e che riempie i nostri cuori di tutto quello che abbiamo bisogno. Pace e bene.

Benvenuti a tutti. Vi ricordate che abbiamo visto che l'innominato si era convertito, cioè sembrava che tutto, che prevalesse il male, no? La prevaricazione di Don Rodrigo, tutto andava insomma ad hoc per lui, e a un certo punto il male si è fermato, cioè l'innominato, anche se non si vedeva, ma era da tanto che era in crisi, a un certo punto sente questo travaglio interiore e le parole di Lucia, Dio perdona tante cose per un'opera di misericordia, gli rimbombano nell'orecchio. Poi quel chiasso, quella gente che vede, lo incuriosisce, che vanno tutti verso la stessa parte, e va pure lui per cercare un po' di ristoro a questo inferno che si sente nel cuore, l'inferno invece. E quindi trova Federico che dice, che esprime a parole quello che lui sente nel cuore, e quindi capisce, si condanna da solo, si auto definisce peccatore, dice tutti i suoi peccati, e poi può riconoscere apertamente Dio, come si fa di solito nella messa: prima si dice il confiteor, confesso i miei peccati, e poi si dice il credo, perché solo quando l'uomo riconosce tutte le sue colpe può proclamare Dio e può proclamare la misericordia di Dio. Ecco che quindi l'innominato poi si mette d'accordo con Federico per liberare, per incominciare ad attuare il bene, e decidono appunto di liberare Lucia, che è sua prigioniera, e quindi hanno deciso di prendere una donna, di mandare a chiamare una donna di testa e di cuore, cioè intelligente e anche sensibile, e il parroco del paese di Lucia, che pure era lì. E quindi il nostro Don Abbondio, al di là della sua volontà, si trova implicato pure in quest'altro, in quest'altro affare, quello di andare insieme a un criminale famosissimo, insieme a lui al suo castello. E quindi abbiamo visto la sua ansia, le sue, tutti i suoi dubbi, i pensieri continui che si fa, e poi sono arrivati finalmente al castello e sono entrati nella stanza di Lucia, che li ha riconosciuti, e quindi adesso sono pronti per partire. Allora la donna, che è una persona intelligente, fa entrare Lucia nella lettiga e poi chiude le tendine per non fare vedere l'ambiente così terribile dove stavano, e poi incomincia a parlare con Lucia, a consolarla con le parole, con la dolcezza delle mani, prendendole le mani, e la riesce a consolare con le stesse parole che sono note a Lucia, che è la Madonna, che è tutta una grazia di Dio. E quindi tutto è accaduto per grazia di Dio e non in forza delle capacità umane. E si capiscono perfettamente, perché parlano lo stesso linguaggio, Lucia e la donna. E poi, logicamente, parlando del parroco, dice: beh, ho visto che il parroco del tuo paese non è che è tanto coraggioso, è un pulcino nella stoppa, lo definisce. E noi sappiamo che Maggiore l'ha definito un vaso di terracotta in mezzo a tanti vasi di ferro, poi l'ha definito uno nero, un cuor di leone, quindi vediamo che adesso è addirittura un pulcino nella stoppa per la donna che è andata a prendere Lucia. E poi addirittura dice a Lucia il nome del criminale che l'ha fatta rapire. Quando Lucia sente il nome, logicamente, pensate che spavento, era quello più famoso per i delitti più terribili, più efferati che c'erano stati. E quindi automaticamente dice: Madonna, misericordia, è possibile che questo proprio mi ha liberato? Non ci poteva credere. Quindi si conferma ancora di più la sua fede forte. E quindi la donna vorrebbe chiedere, no? Perché Manzoni ci fa vedere gli esseri umani con tutte le sue fragilità, anche se una donna di testa e di cuore è curiosa, e quindi la curiosità è proprio della donna, ma è un difetto purtroppo. E quindi però riesce a dominare con la ragione, che in quel momento non era il caso di fare molte domande, e quindi si placa e non fa domande. Intanto stanno andando verso la valle e poi devono continuare verso il paese, no? Il gruppetto, Don Abbondio sulla mula, l'innominato sul suo cavallo, e Lucia e la donna nella portantina, diciamo così, dove stanno loro due nella carrozza. E quindi Don Abbondio incomincia con i suoi problemi, la mula e dà fastidio, perché i cavalli e i muli di solito vanno sul precipizio. Ma guarda un po' questo, deve andare sul precipizio.

pure tu vai a cercare i guai. Tutti contro di me. E Don Rodrigo era contro di lui, e l'innominato era stato contro di lui, che si era convertito facendo baldoria, facendo tutto quel chiasso. E tutti, pure Lucia, che era nato per il suo tormento.

anche a godere della vita, a godere della grazia che, in cui si è trovata a vivere questo miracolo, questa conversione così eclatante, e non riesce ad apprezzare niente, chiuso in se stesso e nella sua solitudine piena di paura. E quindi finalmente pensa, dice, ma chissà come va a finire che i bravi mi vedono e pensano che sia stato io a convertire l'innominato. Poi passano la valle, dice, mamma mia, adesso Don Rodrigo penserà che sono stato io, chissà come se ce la piglierà, Lucia sarà certamente protetta, Renzo è chissà dov'è, e chi è che casca male, il cengio indifeso sono io, e si definisce lui stesso, quindi si compiange, dice, va bene, come devo fare per non far vedere che io non c'entro? Dice, manderò Perpetua, che sappiamo che era una pettegola, che le piaceva parlare, quindi avrebbe parlato lei, avrebbe diffuso le notizie, e quindi lui si fa proprio connivente col male, vedete? Poi, dopo che ha deciso così di mandare Perpetua avanti, finalmente arrivano al paese, lui non vuole manco restare alla liturgia, perché vuole talmente la sua tranquillità dopo tutte le angosce che ha passato, che se ne va, prende il suo bastone, che è il suo cavallo, e se ne va verso il suo paese. E quindi non assiste neanche alle funzioni che col cardinale. Intanto anche le donne, la donna e Lucia, arrivano a casa di questa signora, di questa donna, e lei le offre subito un brodino caldo e dice, Manzoni, è lei stessa, la donna dice, il giorno in cui non ci stanno i gatti nel focolare, perché di solito insomma il gatto sta quando non è acceso il focolare, quindi era un giorno in cui tutti cucinavano, eppure lei aveva fatto qualcosa di più buono per la festa, per questo arrivo del cardinale. E quindi Lucia, ristorata dal brodino, si incomincia ad assestare, ad aggiustare i capelli, ad aggiustare il vestito. A un certo punto trova la corona, quella corona che si era messa la notte prima, per voto alla Madonna. Le viene un colpo, si ricorda che aveva fatto il voto alla Madonna di non essere di nessuno, quindi aveva sacrificato il suo grande amore per Renzo. E dice, Manzoni, se non avesse avuto tutta quella fede, quella devozione e quell'innocenza e quella rassegnazione, la sua sarebbe stata una disperazione. Perché incomincia a pensare, oddio, devo rinunciare a Renzo per sempre. E poi pensa a tutte le circostanze in cui si è trovata, tutto quel dolore, quell'angoscia, e pensa che ha fatto bene, ha fatto il lavoro, quindi lo riconferma a mente fredda. E poi pensa, tanto Renzo è lontano, si dimenticherà di me. Si dimenticherà? No, non si deve dimenticare, quindi, perché lei lo ama e quindi non vuole che si dimentichi di lei, però vuole che si dimentichi, c'è un contrasto tra la sua fede e il suo grande amore, e quindi c'è un dolore vero, vivo, autentico. E Manzoni ci fa vedere il dolore di questa fanciulla così veramente innamorata e nello stesso tempo così piena di fede in Dio e nella Madonna. È un personaggio così positivo, perché vediamo che di fronte a lei tutti cambiano. Renzo, mi ricordare, prima pensava all'omicidio, poi pensa a Lucia e si calma. Il Nibbio ha fatto compassione a Lucia, quindi è uno, non è più un uomo, vi ricordate? E adesso l'innominata addirittura ripensa a Lucia per la causa prossima della sua conversione, quando ripensa con le parole, Dio perdona tante cose per un'opera di misericordia. E quindi ognuno è stato cambiato da Lucia, è proprio uno che incarna Cristo, una degna allieva di Padre Cristoforo, perché lei attraverso Padre Cristoforo conosceva il Vangelo, quindi conosceva Cristo e cercava di viverlo come Padre Cristoforo. E quindi Lucia poi a un certo punto si riprende e a un certo punto arriva il sarto. Chi è il sarto? Il sarto è il marito di questa signora di testa e di cuore. Era una persona intellettuale, aveva letto 3 libri, e nel 600 leggere 3 libri significava tanto. Aveva letto Il leggendario dei santi, Il guerrier meschino e I reali di Francia. E si sentiva un intellettuale, poi faceva sempre vedere la sua cultura e l'aveva pure interiorizzato, tutte queste cose che lui aveva letto, le applicava poi nella sua vita. E quindi è questa la cultura che dice Manzoni, cioè la cultura deve essere qualcosa che ti entra dentro e poi la estrinsechi fuori e la metti a disposizione degli altri, altrimenti è erudizione, sterile erudizione. E quindi questo sarto è una figura
positiva in questo senso, un uomo colto, un uomo che insieme alla moglie credono tutte e due a una

a fede viva, formano proprio la famiglia cristiana per eccellenza. È un esempio che Manzoni ci porta di famiglia cristiana. Lui è stato contento quando la moglie è andata col capo dei criminali ad assistere una povera perseguitata, quindi non si è opposto. E lui intanto stava con i bambini, avevano tre bambini, con i bambini in chiesa per le liturgie che stavano facendo per il cardinale. Quindi una coppia unita in cui ognuno collabora, ognuno stima l'altro ed è contento dell'altro senza giudizio negativo, con la compiacenza di amarsi e di seguire la stessa fede. Quindi è una famiglia ideale. In più questa fede diventa pratica di vita e diventa modo per educare i propri figli, quindi questo è l'ideale della famiglia cristiana che Manzoni ci dà e che sappiamo che è proprio della nostra fede. Infatti quando arriva subito incomincia a parlare con il linguaggio del leggendario dei santi, no? Del libro che aveva letto, pieno di enfasi, e dice, coglie la grandezza del cardinale che era riuscito, lui che era tanto colto, che aveva letto tre libri, e quindi aveva letto tanti libri, quindi dice, e si faceva capire da tutti, questa era la grandezza del cardinale. E poi riassume la predica e dice che sottolinea quello che ha detto il cardinale, cioè che la cosa terribile non è essere poveri o la crisi o la carestia, ma fare del male. Questa è la cosa terribile, la cosa che si deve evitare. E poi dicendo queste parole si ricorda che c'è una vedova che abita vicino a loro, povera, con bambini, rimasta senza lavoro, il marito è morto, e quindi mette subito in pratica la fede, la carità, e dice alla sua bambina, una dei suoi bambini, dice di portare da mangiare alla vedova un po' di vino, un po' di pane, e quindi però di non far vedere che è un'elemosina, per farla assaggiare. Quindi vedete la sensibilità di quest'uomo, che cosa, come la fede affina i sentimenti, e vediamo proprio una carità in atto che insegna ai figli facendolo fare anche a loro. Ecco l'ideale della famiglia, che come dovrebbe essere una comunione di due, di marito e moglie uniti verso la stessa meta che è l'eternità, che, in cui uno stima l'altro e si stimano a vicenda e sono collaborativi, ognuno non si oppone a quello che fa l'altro perché lo fanno nell'ottica del servizio, quindi una famiglia che si ama ma aperta agli altri, in cui appunto la loro unione deve servire per educare altre persone sulla stessa via, con la pratica di vita. E dopo di questo vediamo che mentre sta succedendo questo, che la bambina è andata a portare da mangiare, arriva il parroco e chiede se è arrivata la madre di Lucia. Lucia quando sente, mia madre, oh signore, ma allora si sta proprio attuando quello che avevo chiesto, vi ricordate? Aveva chiesto di essere liberata, aveva chiesto di trovarsi con la mamma libera. E poi intanto stava tornando Agnese, e indovinate chi incontra nella strada, chi può incontrare? Adesso lo vediamo prossimamente.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Allora, abbiamo detto, chi incontra Agnese quando va, sta andando a cercare, perché è arrivato qualcuno che l'ha chiamato, no, al suo paese, dice vai che tua figlia si trova, dice che ci fa là, e non capisce perché si trova in questo paese vicino, chi l'ha, un rapimento, ha sentito di proprio, quindi tutta fuori di sé va verso il paese che hanno detto e incontra Don Abbondio che sta tornando col suo bastone, vi ricordate che era partito? E si fermano, e Don Abbondio la tranquillizza, dice non ti preoccupare, salva, e poi dice, oh mi raccomando, prima di andarsene, non parlare del matrimonio che io non ho fatto. E Agnese, logicamente, lo manda a quel paese e se ne va. Dice, ma questo pensa sempre a lui, invece di pensare tutto quello che ha subito mia figlia, pensa a non dire il matrimonio che ha fatto. E quindi va, procede, finalmente arriva a casa del sarto e si ritrova con Lucia, abbracci, baci, pianti, e poi incominciano a fare congetture, ma chi sarà stato? Ecco, come immaginate, no? Che succedono queste cose e poi chi può essere stato? Quel satanasso, dice Agnese, che è sempre la solita che non si fa, e quindi anima nera, renderà conto, dice un giorno renderà conto, pagherà anche lui, e Lucia dice, mamma ti prego non augurare il male a nessuno, perché io che l'ho patito so che significa patire il male, quindi vediamo, usa misericordia, e quindi quella misericordia, vi ricordate la preghiera che aveva fatto padre Cristoforo nel convento prima che partissero? Aveva pregato per Don Rodrigo perché era lontano da Dio, e quindi era quello che aveva bisogno di più di tutti, di misericordia. E quindi Lucia continua ad essere proprio pedissequa alunna di padre Cristoforo, perché vive anche lei Cristo nella sua vita. Intanto il cardinale che stava facendo, si erano ritrovati con l'innominato, si erano salutati, avevano continuato a parlare, si erano messo d'accordo, l'innominato certamente sarebbe andato a trovarlo, perché non poteva vivere senza avere delle delucidazioni, senza parlare con lui che gli dava tanta pace, e poi l'innominato se ne torna e lui va a cercare Lucia per consolare, perché consolare gli afflitti e visitare i sofferenti sono opere di misericordia corporale e spirituale, e quindi va a casa del sarto. Il sarto è uscito, a un certo punto vede il cardinale che sta andando, e vede che sta andando verso casa sua, lo segue con gli occhi, lo segue col corpo, e a un certo punto quando vede che entra proprio a casa tua, che sta andando proprio verso casa tua, ehi, fate passare, chi deve passare? Il padrone di casa. Quindi vediamo quest'uomo che è tenero, no? Nella sua anche tanta fede, però è sempre un po' presuntuoso, un po' ambizioso, no? E quindi entrano insieme il cardinale e il sarto. Il sarto si mette vicino alla moglie, il cardinale va verso Agnese e Lucia e li saluta, li tranquillizza, ecco, li abbraccia, e quindi e poi Agnese, la solita pronta a parlare, incomincia a dire tutti i sacerdoti dovrebbero essere così come lei, tutti i preti che dovrebbero dare importanza ai poveri, e poi invece incomincia a raccontare tutti i particolari. Don Abbondio aveva detto non parla quella tutto, giusto il contrario, perché era indignato con Don Abbondio, colpa sua, la povera figlia era stata rapita, insomma, e quindi incomincia di tutti i particolari, degli impedimenti, addirittura dei superiori, e dice Manzoni, Agnese, pure i superiori aveva nominato, tutto si era ricordato, e quindi però a un certo punto Lucia dice, mamma, ma dobbiamo dire anche che anche noi abbiamo fatto una cosa terribile. E il cardinale dice, che avete potuto fare voi, povera Giovane? Abbiamo tentato il matrimonio a sorpresa e l'abbiamo invaso la casa, eccetera. E il cardinale è abbastanza clemente, dice, non l'avreste fatto se non vi fosse... Però poi domanda di Renzo, dice, ma sto Lorenzo Tramaglino, com'è? Dice, domanda a Lucia. E Lucia dice, era un bravissimo ragazzo. Era un bravo ragazzo, e dice, vabbè, io vi credo, dice il cardinale. E poi aggiunge Agnese, che deve sempre dire la sua, i poveri ci vuole poco a farle comparire birboni. Ed è quello che pensa pure Manzoni, quindi lo fa dire ad Agnese. Intanto, logicamente, il cardinale pensa pure come mettere al riparo Lucia, dice, domanda un po'... dovrebbe metterla al riparo, quindi la lascia momentaneamente a casa
del sarto e di questa donna, che sono molto ospitali, e lui ringrazia questa famiglia, che non è che era ricca, erano gente abbastanza modesta, boh, nessuno pagava i vestiti che si faceva, e le ringrazia. La donna non sa che dire, cioè, capisce ma non sa parlare, una donna ignorante, cioè, ah sì sì, il marito, il sarto, è un uomo istruito, ha letto 3 libri, vuole far pesare la sua cultura. Allora quando lui ringrazia, quando il cardinale ringrazia, volta gli occhi a destra, volta gli occhi a sinistra, il sarto può pensare quale parole possa far vedere la sua cultura, e poi dice: si figuri, però ci resta talmente male che non gli è uscita una parola un poco più importante per far vedere la sua cultura, che quello sarà il segno, cioè una cosa che non si dimenticherà mai. E ogni volta che avrebbe ricordato che quello che era successo, che era andato il cardinale a casa sua, che lui aveva partecipato a questa grande conversione, eccetera, l'unico punto debole era questo "si figuri", che aveva fatto, con cui aveva fatto una brutta figura come un qualsiasi ignorante. Vabbè, ci fa vedere anche la debolezza, Manzoni, di questi personaggi, no? Di quest'uomo così, così anche bravo, buono, eccetera, però col suo orgoglio e col suo fame della cultura, insomma la sua erudizione, la sua cultura. E poi il cardinale parla un po' col parroco del paese, del sarto, e dice: come possiamo ricompensare a questi due che non è che sono tanto ricchi, poi in questo momento devono mantenere due altre persone. E il parroco dice che parecchia gente deve pagare i vestiti che non sono stati, cioè che si sono fatti fare e non hanno avuto i soldi. Allora il cardinale dice che avrebbe pagato lui, e anzi dice al parroco di far fare i vestiti anche per tutti i poveri, e che li avrebbe pagati lui. Quindi Manzoni ci vuol dire, ci fa capire anche che anche la buona azione spesso è ripagata stesso nella vita, perché Cristo, ricordate, che dice: chi segue me avrà il centuplo su questa vita, la vita eterna, ma logicamente avvisa che avrà persecuzioni e anche dolori. Ma purtroppo è come tutti, però almeno il credente ha anche la vita eterna, il centuplo su questa terra di pace, di serenità e anche di beni, tante cose che semmai sono pure superflue, eppure le ha. E quindi Dio ce lo promette stesso sulla terra. E quindi intanto abbiamo visto la famiglia del sarto che resta dove restano Lucia e Agnese, e adesso che sta facendo l'innominato, no? L'innominato adesso sta tornando a casa, ma mentre prima i bravi non sapevano quello che era successo, adesso si era sparsa la notizia. Immaginate la notizia da tutti questi 30 delinquenti che stavano al suo servizio, una trentina, no? Che si sparge la voce, hai saputo, così, così, eccetera, e quindi adesso torna. E allora l'innominato, passando, fa il suo, siamo al capitolo 24, verso il verso 630, diciamo. E quindi mise un grido tonante, era il segno usato per riunire tutti i suoi, e quelli che erano sparsi incominciavano ad avvenire e va a venire, quindi si incontrano con gli altri e si incontrano tutti, e poi quando li vede più o meno dice di riunirsi tutti riuniti, di riunirsi tutti nella sala grande, e così vanno tutti nella sala grande. Il nominato, siamo quindi al 630 30, 40, quasi 35, l'illuminato alzò la mano come per mantenere quel silenzio improvviso, alzò la testa che passava tutte quelle della brigata, e disse: ascoltate tutti e nessuno parli se non è interrogato. Figlioli, vedete come cambia già il linguaggio. La strada per la quale siamo andati finora conduce nel fondo dell'inferno. Non è un rimprovero che io voglio farvi, io che sono avanti a tutti, il peggiore di tutti, ma sentite ciò che vi ho da dire. Dio misericordioso ma chiamata a mutare vita, e io la muterò, l'ho già mutata, così faccia con tutti voi. Sappiate dunque, tenete per fermo, che sono risoluto di prima morire che far più nulla contro la sua santa legge. Quindi adesso la riconosce in pieno, ha accettato tutto Cristo e il Vangelo e la sua legge. Levo a ognuno di voi gli ordini scellerati che avete da me, voi mi intendete, anzi vi comando di non fare nulla di ciò che vi era comandato. Vedete il poliptono del verbo comandare per insistere su questo comando. E tenete per fermo ugualmente che nessuno
da qui avanti potrà fare del male con la mia protezione al mio servizio. E poi distingue, non è che li obbliga, eh? Dio non obbliga, figuriamoci lui. Chi vuol restare a questi patti sarà per me come un figliolo. E mi troverei contento alla fine di quel giorno in cui non avessi mangiato per satollare l'ultimo di voi con l'ultimo pane che mi rimanesse in casa. Chi non vuole, gli sarà dato quello che gli è dovuto di salario. È un regalo di più. Potrà andarsene, ma non metta più piede qui. Quando non fosse per mutar vita, che per questo sarà sempre ricevuto a braccia aperte. Pensateci questa notte. Domattina vi chiamerò a uno, a darmi la risposta e allora vi darò nuovi ordini. Per ora ritiratevi, ognuno al suo posto. E Dio, che ha usato con me tanta misericordia, mi mandi il suo pensiero. Dice Manzoni, in quei cervellacci non si sa che cosa succeda, perché nessuno parla. Però riconoscono una volontà che è cambiata di contenuto, ma è sempre la stessa, una volontà forte di fronte alla quale non si può obiettare. E adesso lo vedono non più come il criminale forte di prima, ma lo vedono come un santo, ma come quei santi, dice Manzoni, con la spada, con la testa alta e con la spada in pugno. E quindi, oltre il timore, dice Manzoni, avevano anche per lui un'affezione come di uomini leggi e avevano per lui una verecondia, cioè quasi un rispetto, che anche gli animi più zotici e petulanti provano davanti a una superiorità che hanno già riconosciuta. Le cose che gli venivano in mente, non, alle loro orecchie erano venute poi queste notizie della conversione, ma come una gioia, tutti quanti erano così felici che loro non ci potevano credere, quello che aveva fatto tanti crimini era tutto sannato già come un santo. Dice, ma com'è possibile? E quindi era una sorpresa per loro stessi e anche per loro, diciamo così, dice Manzoni. Dice, se mille volte se ne erano fatte beffe di quella della di Dio, della Chiesa, eccetera, non era già perché non le credessero, ma per prevenire con le beffe, con quelle appunto andare contro, la paura che gli sarebbe venuta a pensarci sul serio, quindi a pensarci che avevano sprecato la vita senza fare niente di buono, facendo a delinquere, a uccidere, eccetera. E ora, a vedere l'effetto di quella paura in un animo come quello del loro padrone, chi più, chi meno, non ce ne fu uno che non gli se ne attaccasse almeno per qualche tempo. E quindi poi, logicamente, lo vedevano ancora come sempre fuori dalla mischia, come un capo, sempre capo resta, anche se è cambiato. E quindi a un certo punto non sanno manco loro che fare, chi è che pensa, ma chi è che posso trovare, dove posso andare, chi dice ma quasi quasi cambio vita pure io, l'ha cambiato lui e io chi sono. E quindi qualche altro che dice, beh, ma adesso che c'è tanta carestia, fin quando non trovo qualche altro resto qui, mi accomodo. E quindi i pensieri sono molteplici, però diciamo nessuno dice niente, tutti tacciono e ognuno se ne va al suo posto, ritorna nella sua stanza a dormire. E l'illuminato che fa? Ricordate che era stato sveglio tutta la notte. E anche l'illuminato aveva tanto sonno, ma tanto sonno. E dice Manzoni, affari intralciati, urgenti, ce n'aveva tantissimi, eppure aveva sonno. I rimorsi, non ne parliamo, ancora di più rimordevano adesso che era consapevole di tutto quello che aveva fatto, eppure aveva sonno. L'ordine che aveva stabilito per tanti anni con tutti questi delinquenti l'aveva lui stesso messo in discussione. La dipendenza, la fedeltà di tutti questi masnadieri, dice Manzoni, cioè di tutti questi criminali, l'aveva ora smosso lui medesimo e si era messa la confusione e l'incertezza in casa. Però aveva sonno e quindi va nella sua camera, dove la notte prima aveva tentato il suicidio, se ben mi ricordate, era stato in dubbio se suicidarsi o no. Si mette in ginocchio vicino al letto e piano piano, gli vengono in mente le preghiere che si diceva quando era piccolo e ritorna a quell'infanzia, alla bellezza dell'infanzia, alla purezza e la rimpiange e dice, cioè sente ancora di più il dolore di averla dimenticato per tanto tempo e l'abisso in cui era caduto e sente un ardore di arrivare sempre più e di espiare tutti i suoi peccati e poi sente fortissima la fiducia nella misericordia di Dio e quindi si addormenta sereno nella pace di Cristo. Vi do la pace, vi do la mia pace,
vi ricordate che Gesù lo dice, e quindi lui finalmente si riposa in pace, tranquillo, senza pensare a niente, si affida nelle mani di Dio. E dice Manzoni, così terminò quella giornata tanto celebre ancora quando scriveva il nostro anonimo, e che ora non si sarebbe saputo se non fosse stato per lui. Perché, dice Manzoni, il Rivola e il Ripamonti, che ne parlano di questa conversione, ma dicono solo due parole, dicono, non dicono altro se non che quel sì segnalato tiranno, dopo un abboccamento, cioè dopo un incontro con Federico, mutò mirabilmente vita e per sempre. E quindi due parole del documento sono diventati il vero poetico nelle mani di Manzoni, che ha fatto parlare attraverso l'anonimo, quello che ha scritto, quello che lui, secondo, cioè, la sua invenzione, finzione letteraria, ha ritrovato. E quindi ci ha dato i dialoghi, i monologhi e tutto quello che è successo nell'anima di questo personaggio. Intanto, quindi, l'innominato è tranquillo e adesso dobbiamo vedere che cosa succede nei dintorni, no? Si spargono subito queste notizie, la notizia nei paesi vicini, si è convertito quel criminale, come è possibile, sapete, no? Come avviene nei paesi, la notizia si diffonde velocemente e arriva pure nel paese di Lucia. E che succede nel paese di Lucia? Adesso lo vedremo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Allora, abbiamo detto che succede al paese di Lucia. Logicamente la notizia è arrivata pure lì. Tutti quanti a parlare, chi è stata Lucia, sì, veramente, che ci faceva, chi sarà stato, chi poteva essere stato? Don Rodrigo, l'unico, lui, il tiranno del paese. E quindi tutti quanti cominciano a parlare apertamente contro il tiranno del paese e vediamo che Manzoni ci dice a questo proposito, ci fa un aneddoto, cioè ci dice gli uomini, generalmente parlando, quando l'indignazione non si possa sfogare senza grave pericolo, non solo dimostrano meno o tengono affatto in sé quello che sentono, ma ne sentono meno in effetto. Cioè, che significa? Quando uno non può parlare, che è obbligato da un potente che governa, o in questo caso era Don Rodrigo, non potendo parlare, nessuno, l'indignazione che ognuno aveva, non la esprimeva, e non esprimendolo non la sentiva neanche tanto forte. Adesso che invece si è sparso sta notizia e c'era il nome dell'innominato che era potentissimo, del cardinale, ognuno si sente libero di parlare e sente molta più indignazione. Quindi vediamo come Manzoni analizza proprio l'animo umano. Ed è vero, perché voi pensate, durante tutti i totalitarismi, durante il fascismo, durante sia di sinistra sia di destra, in Russia eccetera, nessuno poteva parlare. E quindi nessuno parlava, altrimenti aveva l'esilio, eccetera. E qui il confino. E quindi tutti stavano zitti e l'indignazione sembrava di meno. E così succede sempre. E Manzoni lo esprime anche addirittura a proposito di Don Rodrigo, in cui nessuno prima aveva il coraggio di parlare per non essere accusato. E adesso che invece erano liberi, tutti esprimevano la loro indignazione, parlavano male, quello è un disgraziato, un prepotente, così colì. E addirittura se la pigliavano con gli amici. Guai se usciva a Zeccagarbuio con gli altri amici che stavano al pranzo, che vi ricordate. Tutti li fischiavano, dicevano le parole dietro, e quindi questi stavano tutti rintanati in casa. L'unico era il podestà che aveva i birri, allora la gente sparlottava, ma non proprio apertamente, perché aveva i birri che lo proteggevano. E allora che succede? Che Don Rodrigo, sapendo tutte queste chiacchiere che si dicevano intorno a lui, noi sappiamo che lui voleva essere un tiranno, ma un tiranno non selvatico, diciamo così, un tiranno che poteva andare. E invece adesso tutte queste chiacchiere che si dicono contro di lui, quindi dice Manzoni, una mattina all'alba si alza e se ne va. E lo paragona addirittura a Catilina che era stato svergognato davanti al Senato da Cicerone e poi se n'era dovuto scappare in Toscana, dopo ci fu lo scontro, va bene. E quindi vediamo, quindi lo paragona a Catilina che se ne scappa di mattina presto da Roma, e infatti se ne scappa di mattina presto e va a Milano. Intanto il cardinale, logicamente nelle visite pastorali che stava facendo, aveva messo anche il paese di Lucia proprio per andare a trovare Lucia, e stava per arrivare e Don Abbondio era molto inquieto, uggioso, dice Manzoni. Perché? Perché innanzitutto c'era Chiasso e lui il Chiasso non lo poteva vedere, quindi diceva a tutti state tranquilli, cercate di non farvi vedere in disordine, eccetera. E poi aveva una paura sacrosanta che le donne avessero parlato, e quindi aveva paura dell'improvero. E quindi, vedendo che nessuno lo ubbidiva, lui piglia e se ne va, e se ne va in chiesa, ma non per pregare, perché lui forse non sapeva manco che era la preghiera, ma giusto per stare tranquillo. E vediamo proprio quest'uomo che è sempre uguale, non prega mai quando c'ha paura, e non prega, si arrabbia, non prega mai. Perché? Perché non c'ha fede, perché la sua è solo un'ideologia, diciamo così. Conosce quei libri, li racconta come storie, ma non ci crede, non li vive dentro di sé, non vive Cristo. E questo lo dobbiamo ripetere, perché purtroppo succede a tanti che non lo vivono e quindi non sanno chi è. Perché solo se uno si mette alla sequela e vive quello che dice Cristo, può conoscere chi è Cristo. E quindi allora abbiamo detto che il cardinale quindi intanto arriva e arriva applaudito da tutti, come dando benedizioni e ricevendolo dal popolo. Sembra quasi quasi Gesù Cristo quando arriva a Gerusalemme nella Domenica delle Palme. Va pure lui in chiesa, però lui si inginocchia di fronte all'altare dove c'è il Cristo e si mette a pregare. E poi va sull'altare, cioè, e parla alle persone dicendo tutte le cerimonie che ci sarebbero state il giorno dopo. Quindi tutti se ne vanno a casa e lui resta con Don Abbondio.
chiede che chi era, si ferma, contorna Bonne, un amore sembra un poco agitato, dice, questo uomo mi riprende, e chiede, dice, ma com'è il Mastro Lorenzo Tramaglino, ma com'è? Perché la fidanzata aveva detto che era un bravo ragazzo, però sa, vuole chiedere pure al parroco. Dice, beh, è un po' collerico, ce lo ricordiamo, no? Quando si toccava il pugnale e Don Abbondio dice il nome di Don Rodrigo. Però è un bravo ragazzo. Dice, secondo te Lucia sta bene qua o è meglio che va via dal paese? Don Abbondio dice, guarda, momentaneamente potrebbe pure stare bene, però poi quando resta solo non è che c'è sempre lei qui a proteggerlo. E quindi sarebbe meglio trovare qualche luogo dove alloggiarla, diciamo così. E dunque, nel frattempo però, e poi quindi non parla di niente, e Don Abbondio tutto con lei, dice, capperi, non hanno parlato, ma com'è possibile che quella pettegola, Agnese, non ha parlato? Si meraviglia lui stesso, però tutto contento che il cardinale non gli ha detto niente. E così vanno a dormire. Intanto Lucia e Agnese stavano a casa del sarto, vi ricordate? E Lucia aiutava a cucire, cuciva sempre, non stava mai senza fare niente, era una ragazza molto attiva. E Agnese aiutava un po' usciva, insomma era un po' più girandolona, diremmo. E poi sapevano tutte e due che un giorno si sarebbero dovuti lasciare, che non poteva succedere niente. Agnese sperava poi nel matrimonio con Renzi, faceva, e Lucia non le aveva ancora detto niente del voto. E quindi e Lucia invece sperava nella provvidenza e si affidava alla Madonna. Il sarto raccontava, quando stava vicino al focolare, a mangiare, raccontava le storie dei reali di Francia, del leggendario dei santi, tutte dell'arrivo dei Mori, e stavano tutti a sentire, e quindi così passavano serenamente queste giornate. Intanto, diciamo, la Divina Provvidenza fa mettere avanti una donna, una certa Donna Prassede. Beh, questo personaggio, diciamo che non è tanto simpatico, a Manzoni è proprio antipatico. Perché? Perché è una donna che come mestiere, dice Manzoni, aveva quello di fare il bene, uno che per mestiere c'ha a fare il bene, insomma. Già. E il bene, qual era il bene per questa donna? Il bene era quello che diceva lei. Dice Manzoni, aveva poche idee, e come gli amici che se ne ha pochi, però c'era attaccato. Guai a chi toccava le sue idee. E poi dice, ecco, il fare il bene del suo mestiere, però nessuno doveva sapere a chi lo doveva fare, perché se no era finito che doveva fare il bene senza che l'altro se ne accorgesse. E logicamente il bene era quello che lei riteneva bene, quello che lei nella sua mente pensava di essere una grande conoscitrice dell'animo umano, invece non riesce a cogliere assolutamente niente. Si ritiene piena di carità, invece è solamente una persona invadente e presuntuosa. E boh, chiediamoci tutti quanti, noi, quante volte, oddio, speriamo di no, però potrebbe essere che anche noi tante volte pensiamo di fare il bene, pensiamo con la nostra mente, non il bene dell'altro, che non lo riusciamo a capire. E tante volte, forse, quante volte potremmo essere Donna Prassede? Insomma, Manzoni ci mette un po' in guardia, ci state attenti a non essere Donna Prassede, che era una persona proprio antipatica. Era uno che capiva tutto lei, insomma. Una saputella, diremmo, o una capiscione marchigiana, una che capiva tutto lei, e tutti dovevano obbedire a lei, quindi era pure autoritaria. E quindi Donna Prassede viene a sapere di sta Lucia e dice, capri, la voglio conoscere. Poi viene a sapere che era fidanzata con un certo ricercato, Lorenzo Tramaglini, con questo, dice, mamma mia, questa non me la conta giusta. E quindi perché la vuole ospitare lei? Uno, per farsi bella, per far vedere che fa un'opera buona. Due, per farsi notare dal cardinale. E tre, perché doveva raddrizzare la testa a questa. Dice, se questa è fidanzata con uno, la devo raddrizzare io. E quindi dice al marito, l'unica cosa che poteva fare il marito era quello che diceva la moglie, cioè scrivere le lettere che lei diceva. Dice di scrivere al cardinale una lettera in cui loro si offrivano per ospitare Lucia. Il marito era Don Ferrante, un colto, una persona erudita, diremmo non colta, che scrive una lettera piena di arzigogoli, di parole, di figure retoriche, di concetti, concettini, come erano proprio il modo di scrivere del Seicento, e la manda al cardinale. Il cardinale legge questa lettera, toglie tutti i fronzoli e capisce che vuole ospitarle, cioè, beh,
fronte alle cose fatte, io non mi oppongo, perché lui non so, anche se mai non l'avrebbe pensato lui a Donna Prassede, però le soffriva questa possibilità e lui la vede come provvidenza e quindi accetta, manda a chiamare le donne e queste vanno a casa di Donna Prassede. E Donna Prassede la squadra, e l'aveva già squadrata prima ancora di mandare la lettera, quando l'aveva mandata a chiamare, e questo fatto che lei rispondeva sì, no, eccetera, le sembra caparbietà, non le sembra fermezza di carattere. E il fatto che lei arrossisse continuamente, le sembra ipocrisia. E perché? Perché lei era ipocrita e quindi vede quello che lei lo vede nell'altro. E appunto cerchiamo di renderci conto anche nei giudizi che facciamo, di non estrinsecare noi stessi. Manzoni è un grande pedagogo, diciamo, un grande educatore. Quindi, in poche parole, hanno deciso di mandarla lì. Intanto Lucia e Agnese stanno a casa loro e adesso tutti gli amici sono pronti, tutti quanti pronti a difendere la casa. Dice Manzoni, quando non avete bisogno non vi preoccupate, stanno tutti a vostra disposizione. Nel momento che avete bisogno invece non c'è nessuno. E quindi provate a non aver bisogno, dice Manzoni, che avrete tutti a vostra disposizione. Satirico, l'ironia di Manzoni è sempre forte. Intanto finiscono le funzioni, Lucia sa che deve andare, ha avuto appunto questa informazione, e dopo le funzioni il cardinale si ritrova adesso da solo con Don Abbondio. Ormai non deve fare più niente, aveva aspettato questo minuto, e allora incomincia a dire, e lo richiama Don Abbondio con gli occhi sbarrati, che cosa vuole questo da me? Allora lo avvicina, si avvicina a lui e dice, signor curato, perché non avete voi unito in matrimonio quella povera Lucia col suo promesso sposo? Don Abbondio, invece di pensare, risponde, dice, hanno votato il sacco stamattina quelle due pettegole. Capite? Cioè, lui estranea, cioè diventa proprio, fa sempre l'effetto di cambiare la realtà. Non risponde, non dice lui quello che ha fatto, pensò Don Abbondio, borbottando nella sua mente, e poi deve rispondere per forza. Monsignore illustrissimo, dice, ma lei lo sa come sono andate le cose, il fidanzato non si sa dove sta, lei è stata qui rapita, poi libera, non si capisce niente, e quindi vuole tergiversare. E il cardinale ripete, domando se è vero che prima di tutti codesti casi, tutti sti, non si sa quello e non si sa quell'altro, abbiate rifiutato di celebrare il matrimonio quando ne eravate richiesto nel giorno fissato, e perché? E veramente, se Monsignore Illustrissima sapesse che intimazioni, che comandi terribili ho avuto di non parlare. E restò lì, senza concludere, con un cert'atto da far intendere che sarebbe indiscrezione il voler saperne di più. Siamo al verso 302 del capitolo 25, per chi segue col libro, 302. Ma disse il cardinale con voce e con aria grave fuori dal consolere, è il vostro vescovo che per suo dovere e per vostra giustificazione vuole sapere da voi il perché non abbiate fatto ciò che nella via regolare era l'obbligo vostro di fare. Monsignore, disse Don Abbondio facendosi piccino piccino, non ho già voluto dire, ma mi è parso che sono cose intralciate, vecchie, senza rimorsi, è inutile rimestare il passato, però dico, so che Vossignore Illustrissimo non vuole tradire un suo povero parroco, perché vede bene, Monsignore, Vossignore Illustrissimo non può essere per tutto, e io resto qui, esposto, però quando lei me lo comanda dirò tutto. Dite, io non vorrei altro che trovarmi senza colpa. Allora Don Abbondio si mise a raccontare la dolorosa storia, ma tacque il nome principale, un grande signore, e sostituì un grande signore, dando alla prudenza tutto quello che si poteva, quindi aveva sempre la paura di Don Rodrigo. E non avete avuto altro motivo? Domandò il cardinale quando Don Abbondio finì. Ma forse non mi sono spiegato abbastanza, rispose questo. Sotto pena della vita mi hanno intimato di non fare quel matrimonio. E vi pare una ragione bastante per lasciare da adempiere un dovere preciso? Io ho sempre cercato di farlo il mio dovere, anche con mio grave incomodo, ma quando si tratta della vita e quando vi siete presentati alla Chiesa per addossarmi con questo ministero ha fatto sicurtà della vita? Non vi avvertiva che mi mandava come un agnello tra i lupi? E quello da cui abbiamo la dottrina e l'esempio? Ad imitazione di cui, cioè di Cristo, ci lasciamo nominare e ci nominano pastori?
venendo in terra ad esercitare il suo ufficio, mise forse per condizione d'aver salva la vita, e sappiamo com'è finito Cristo, e per salvarla, per conservarla, dico, qualche giorno di più sulla terra, a spese della carità e del dovere, c'era bisogno dell'unzione santa, dell'imposizione delle mani, della grazia. E poi dice anche il mondo, dice lasciatela al mondo queste cose, ma dice anche il mondo ha le sue leggi, non so, ci sono quelli che le devono rispettare, che devono pure morire, no? I soldati, i birri. Noi che abbiamo giurato la Chiesa, che sarebbe la Chiesa se codesto vostro linguaggio fosse quello di tutti i vostri confratelli? Dove sarebbe se fosse comparsa nel mondo con codeste dottrine la Chiesa? Don Abbondio stava a capo basso, il suo spirito si trovava tra quegli argomenti come un pulcino negli artigli del falco che lo tengono sollevato in una regione sconosciuta. Quindi lui, poverino, era un pulcino fuori, cioè in alto, lui che stava basso, che volava basso, lo sta portando in alto verso la che cos'è, che significa essere sacerdote, la carica, la vocazione di sacerdote. E lui a un certo punto dice, beh, Monsignore Illustrissimo, avrò torto. Quando la vita non si deve contare, non so cosa mi dire. Ma quando sa che fare con gente che ha la forza e che non vuole sentire ragioni, anche a voler fare il bravo, non saprei cosa ci si potesse guadagnare. È un signore quello con cui non si può né vincerla né impattare. E non sapete voi che il soffrire per la giustizia è il nostro vincere. Quindi non si capiscono proprio, perché lui parla con la fede, con la certezza che Cristo è presente, una presenza viva fino alla fine dei secoli. E l'altro parla come un uomo che non ha fede, che non dice che c'ha solamente la, dice se non è importante morire. E poi pensa, dice, ma guarda un po', Don Abbondio, nella sua testa, anche questi santi, quando sono curiosi, pensava Don Abbondio. In sostanza, a spremere il sugo, gli stanno più a cuore gli amori di due giovani che la vita di un povero sacerdote. Questo vado più a quei due che si accoppiano, anziché a me che devo morire. Dice, ma che razza di... Vedete come cambia la realtà. La realtà è che loro non aveva fatto il dovere che doveva fare come sacerdote, e invece ci guarda, gli stanno più a cuore quei due che si dovevano sposare, anzi che io che devo vivere, dovevo morire per colpa di quei due che si volevano sposare. E poi dice, torna a dire, Monsignore rispose, che avrò torto io. Uno, il coraggio, non se lo può dare. Vedete, come fragile, come carnale, come umano. Se uno non ce l'ha il coraggio, dove lo prende? E allora il cardinale dice, ma non capisci? Il coraggio non è che ce lo diamo noi, te l'avrebbe dato Cristo se tu ti fossi rivolto a Lui. E poi dici, quanti martiri sono morti, quanti bambini, quanti anziani che ormai apprezzavano gli ultimi anni della vita, quante giovani, quante vergini, quante mamme, eppure hanno avuto il coraggio, ma non perché ce l'avevano loro, perché l'hanno avuto da Cristo, nella fiducia in Cristo. E quindi dice, se tu avessi amato il tuo gregge, se tu l'avessi amato, cosa mi aspettavi? Ma ha ispirato il timore, cosa mi ha ispirato l'amore, cosa avete fatto per loro, cosa avete pensato? E il nostro Don Abbondio resta tutto zitto, che non sa rispondere, così, perché non ci aveva mai pensato. Lui faceva un mestiere, andava a battesimi, comunione, che quando gli capitava, però non aveva mai pensato alla grandezza della sua vocazione. E questo, adesso, come, che cosa succederà a Don Abbondio? Il cardinale gli toglie l'incarico oppure lo perdona? Questo vedremo che cosa succederà la prossima volta.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Sia lodato Gesù Cristo, Maria.
1: Sempre sia lodato, Maria Elena.
0: Maria Elena, da dove viene?
1: Io vengo da Foggia e questa è la mia 8ª volta a Medjugorje, la 7ª volta al festival.
0: Quindi 7ª volta al festival?
1: Sì, sì.
0: 7 volte è stata qua?
1: Sì.
0: Allora che sensazione prova di stare qua in questo momento, quando è questa grande festa?
1: Io quando ho scoperto per la prima volta il festival c'è stato un vero e proprio innamoramento, e infatti ci torno ogni volta che posso, perché mi dà proprio quel senso di connessione profonda con tutto il resto del mondo credente, ma con l'uno, col creatore, con quello che ci ha donato tutto questo, e quindi provo un senso di pace interiore, di gioia profonda, che mi dà sempre questo posto. Qualsiasi problema io arrivi qua, quando vado via da Medjugorje, quando vivo in Medjugorje, vengo pervasa dalla pace, ed è un dono meraviglioso.
0: Posso dire così, poco fa ho parlato con alcuni ragazzi, sì. Comunque dicono, ci sono molte feste, molti modi di festeggiare tra i ragazzi giovani, la maggior parte di queste feste ti fanno sentire molto svuotato dopo, quindi ci vuole tempo per riprenderti, invece questa festa ti riempie, quindi sì. Vieni molto più pieno quando
1: questa festa ti riempie, e anche il ballare per il Signore, il cantare per il Signore è diverso, perché è qualcosa che, come dicevo prima, ti mette in connessione profonda e ti fa diventare una persona migliore, e quindi è quel divertimento che è crescita interiore importante e fondamentale per te e per le persone con le quali sei in relazione, ed è bellissimo, perché poi questo dono te lo riporti a casa e ti nutre per tanto tanto altro tempo ancora, finché non torni poi, perché devi fare il rifornimento.
0: Questo caldo caldissimo qua a Medjugorje, vedo i ragazzi dietro che stanno riempiendo le bottiglie di acqua,
1: sì.
0: Mi viene in mente proprio questa domanda, cosa dice per lei? Tema di questo festival è proprio ad fonte,
1: sì.
0: Alla sorgente.
1: Tornare alla sorgente è come tornare all'origine, quindi a trovare il senso della tua fede, il senso di quello che è la tua vita, di dove stai andando, che direzione vuoi prendere. Quindi andare alla fonte significa proprio questo, andare al succo, al significato profondo, al senso che ti guida nel tuo cammino, nel tuo percorso di vita.
0: I messaggi della Madonna sono molto semplici, non c'è niente di nuovo che noi già non sappiamo, però purtroppo essere umano ha un po' lasciato a parte queste cose importanti. Come noi chiamiamo cinque sassi questa spiritualità di Medjugorje, uno di questi cinque pilastri di spiritualità medjugorjana è Eucaristia, forse anche più importante. Cosa è per lei l'Eucaristia?
1: L'Eucaristia è proprio il massimo della connessione, perché stare con Dio è diventare un tutt'uno con Dio, un far parte, un sentirlo dentro, e sentire quando qualcosa ce l'hai dentro, fa parte di te e non può essere scissa da te. E l'Eucaristia ti rinnova sempre questo patto, questo accordo, questo impegno col Signore, e ti dà anche questo senso di protezione profonda, che tanto qualsiasi cosa succede, qualsiasi male si potrà battere contro, non è nulla da temere, perché c'è Lui.
0: Lei crede che la Madonna più di 40 anni si presenta in questo posto?
1: Sì, io credo che la Madonna, essendo il nostro mediatore, la persona che ci avvicina in assoluto di più a Dio, trova mille modi per manifestarsi, e Medjugorje è uno di questi modi. Qui c'è un varco, c'è una connessione con quest'altra dimensione che è un dono per l'umanità, e quindi dobbiamo custodirlo gelosamente questo posto e tutto quello che gira intorno a questo luogo.
0: Allora, se noi guardiamo questi fenomeni che ci sono stati, la Madonna sempre ci segue dalla tutta la storia della Chiesa, e la Madonna ci sta vicino. Però la differenza di altri luoghi dove si presentate in questo modo è il numero di volte, quante volte è venuta. Ma se Dio permette questa cosa in questi tempi particolari, secondo lei quale motivo potrebbe essere?
1: Il motivo è che Dio non vuole che l'umanità si allontani da Lui, perché è un periodo in cui ci sono tante campane, ci sono mille possibilità e anche un'infinità di modi per perdersi. Quindi la Madonna, il messaggio cristiano, qualsiasi strada trova per arrivare, diventa efficace, perché Dio ama l'umanità e non vuole che l'umanità si allontani da Lui. E la Madonna ci porta a Lui, ci porta a Dio, e quindi si manifesta in tutti i modi che possono essere utili affinché l'umanità resti vicina a Dio.
0: Vivere la santità in questi tempi è possibile o una cosa per gli altri tempi?
1: È possibile per tutti, è possibile nella semplicità, è possibile nella quotidianità. Il concetto di santità è un concetto che va oltre il tempo, va oltre lo spazio, è una questione di scelte continue, quotidiane, e tutti possiamo diventare santi. non ci vuole una dote particolare, ci vuole una grandissima disciplina, impegno e un enorme amore che ti fa scegliere Dio anziché tutti i richiami del mondo.
0: Ecco un messaggio per i ragazzi che questa volta non hanno potuto venire forse a Međugorje o non conoscono questo luogo.
1: Il messaggio è un invito di trovare almeno una volta nella vita il tempo per venire qua, per respirare questa atmosfera, perché è difficile da spiegare, sono quelle cose che bisogna viverle, bisogna sentirsele addosso, sul proprio corpo, e così l'anima risuona in un modo così particolare che è inspiegabile, non trovo le parole. Quindi venite a Međugorje, venite al festival, perché è un'esperienza meravigliosa e di crescita per tutti.

0: grazie, perché già ben trovati, ci sono arrivate le vostre richieste e sono due addirittura. Io lo sapevo che l'amore spinge sempre, perché l'amore è il vero sentimento di cui ci nutriamo. È una riflessione, diciamo, a voce alta quello che voglio proporvi adesso. Amare è difficilissimo. Purtroppo io devo un po' ricredere la nostra Virginia, che le auguro di trovare questa semplicità, ma in realtà amare è difficile. Perché? Perché, come si è detto prima, significa sacrificare parte di sé. E naturalmente in maniera molto spontanea potremmo dire: beh, è bello, lo fai per un altro. E invece non è mai così, perché molto spesso devi sacrificare di te proprio quello che più ami di te. E allora questo diventa molto complicato, perché non sei più disposto a cedere quello che più bello ritieni tu abbia, e soprattutto farlo magari per una persona che non ti corrisponde come vorresti, oppure non ti dà quello che vorresti, eccetera, eccetera, eccetera. Qui le tematiche dell'amore potremmo stare le ore, cioè potremmo fino a stanotte parlare
1: e cimentarsi.
0: Esatto. Lunedì mattina ci troverete ancora qui a conversare su queste cose. E allora, bando alle ciance. Io, com'è? Banda le ciance, ciancia le bande? Io passerei direttamente allora ad una, spero, soluzione di tutto ciò, che è non aspettarsi mai nulla dall'amore. Errore che facciamo tutti, lo so, non mi dite niente, però se questo può essere una formula, non aspettarsi mai niente. Dunque questo ci riporta all'amore un po' più elevato, un po' più adulto, un po' più vicino a Dio.
1: Incondizionato.
0: Quell'amore incondizionato, quell'amore che possiamo riscontrare in un genitore, in un figlio, oppure in Dio per i suoi figli, oppure per chi riesce in un

critica, ti bastona, tu fai, tu continua a fare, continua per la tua strada, ama e continua ad amare. Questo che è un atteggiamento, un'attitudine direi difficilissima nell'essere umano perché è appunto antiumano, non si può, come dire, porgere la guancia a chi ti dà uno schiaffo, quindi non si può amare chi ti ferisce. Eppure, malgrado ciò, l'amore di Dio porta a questo, a non aspettarsi niente dall'altro e dunque ad amare perché lui, lei, loro sono prima di tutti figli di Dio, come diceva Mauro. Da rispettare in quanto tali e poi quest'amore che tu nutrirai per loro ti verrà centuplicato da Dio, non certo da loro. Ecco, l'amore di Dio, e questo è il punto. Ci siamo arrivati. Dio è amore. La vogliamo cantare e dedicarla a coloro che ci hanno chiamato. Orsola da Nuova Milanese, che la dedica tutta Maria Vision, al gruppo di rinnovamento Grazie Orsola, e Silvana da Macerata per la salute di un amico che è molto ammalato e che mette sotto la protezione di Maria Santissima e di Gesù. E ne arriva un'altra, attenzione, attenzione, un'altra sull'amore, allora va detta, è Anna Rosa da Roma che la vuole dedicare alla Chiesa, al Papa e ai sacerdoti. E io vorrei dedicarla a queste persone che oggi sono state qui con me e con voi a raccontarci delle loro esperienze, a commentarci con la loro semplicità e spontaneità e con invece la saggezza, l'arguzia di Mauro. Io dedico questa canzone a loro e a tutti voi e grazie fratelli e sorelle per essere stati con noi in cielo è sempre musica e una buonanotte.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Eccoci qua, bentornati fratelli e sorelle in cielo e sempre musica. Questa puntata a te dedicata, chiamalo 071 7501 707. Chiamate, siete numerosi, perché le canzoni che vogliamo dedicarvi sono per tutti voi che a vostra volta volete donarla ad una persona a voi cara. Dunque chiamate, diteci a chi e noi ve la canteremo. Intanto è arrivata una prima richiesta. Guarda, l'abbiamo messa qua. Allora, Graziella da Mantova chiede un'Ave Maria per se stessa e per tutte le persone care. Io nel frattempo, per chi si fosse collegato adesso, vi presento i nostri protagonisti di questa puntata. Mauro alla mia destra con Chiara e Virginia, che ci stanno allietando, Mauro con la musica e Chiara e Virginia con delle frasi che approfondiscono o ci danno lo spunto per commentare insieme a voi dei temi importanti. Abbiamo affrontato la misericordia, la pace e la famiglia, e adesso è la volta buona dell'amore. Quindi qui si deve scatenare un putiferio, e qui dovete chiamare tutti, dovete dedicare a tutti. Noi vi cantiamo 2, 3, 4, 7 canzoni d'amore. L'importante è che chiamate 071 7501 707. E intanto, per la nostra Graziella da Mantova, immediatamente l'Ave Maria.

0: ci prepariamo adesso per affrontare un tema importantissimo, l'amore. Perché l'amore riesce a sconvolgere le vite? Voi preparatevi le risposte a questa domanda, perché prima di affrontare l'amore per Dio, fonte dell'amore vero, voglio affrontare l'amore umano, questa energia incredibile, questo sentimento grandissimo che, per quanto sconvolge, per quanto bello è, altrettanto ci fa paura, perché alle volte amare ed essere felici in amore è difficile, perché richiede comunque un certo scambio, no? Un certo sacrificio di noi stessi per l'altro, perché amare è questo, significa rinunciare a qualcosa di noi per il bene dell'altro e quindi poi della coppia. Allora, Mauro, prima di passare alle ragazze, perché si devono preparare, sì, vero?
1: Sì. Devono ripassare. No, mi volevo collegare a quello che dicevamo prima, no? Che noi siamo persone uniche e irripetibili. Pertanto, secondo me, amare vuol dire rispettare l'altro nella sua vera essenza, accoglierlo nella sua vera essenza e pertanto lasciarlo libero di esprimersi proprio con la libertà che gli viene dall'essere una persona unica, e pertanto dobbiamo un po', come diceva il Vangelo, no? Zappare intorno al fico che non dava frutto, cioè cercare proprio di mettere l'altra persona in condizione di esprimersi al meglio, anche se il suo esprimersi al meglio potrebbe a un certo punto tagliarci fuori. Però dobbiamo rispettare questo suo modo diverso e accoglierlo nella sua diversità. Che poi, sai, l'accoglienza è un po' anche il motivo di questi giorni, insomma, accoglienza anche degli altri, delle persone diverse per pelle, per costumi, per lingua, eccetera. E tanto più una persona che amiamo, dobbiamo riservargli questo trattamento, rispettarlo per quello che è, anche se ci sono alcuni lati che magari non ci piacciono.
0: Chiara, cosa pensi di questo amore?
2: Allora, io innanzitutto ho trovato una frase, cioè non è che l'ho trovata, già la conoscevo da tempo, perché conosco, non di persona, però è come se lo conoscessi di persona, conosco Nek, il cantante, e chi mi conosce sa che sono proprio fissata con... Vabbè. E una sua frase dice: amare è l'azione più potente che c'è. Allora, in una frase semplicissima Nek esprime un po' tutto quello che c'è da dire. E niente, io penso che comunque sia, noi siamo nati e siamo nati per amore e per amare. Quindi questa frase, che amare è l'azione più potente che c'è, le racchiude tutte e due, appunto. E anche perché è una successione, si può dire. Cioè, noi siamo nati per amore e per amare. Di conseguenza amiamo e siamo amati. Cioè, non so se...
0: Sì. Amiamo e siamo amati.
2: Esatto.
0: Virginia, interessante, molto interessante. Brava Chiara. Virginia, dici qualcosa tu e concludiamo in bellezza questo terzo momento di In Cielo è Sempre Musica.
3: Allora, non lo so, perché io credo che l'amore sia un sentimento molto semplice, perché alla fine, cioè, se ami una persona è facile, cioè sei felice e basta.
2: Non so cosa aggiungere.
0: Sì, perché evidentemente tu sei una persona autentica, sei te stessa, e allora è facile amare. Il problema è amare ed essere amati, e quindi in questa corrispondenza avere la stessa autenticità, la stessa bellezza, la stessa primizia. Ma noi che crediamo in Dio, fonte prima d'amore, allora è a Lui che ci dobbiamo rivolgere prima di tutto per essere in grado di amare così esattamente come ce lo descrivevano le ragazze, che nella loro genuinità hanno detto delle cose bellissime: azione potente, amare semplice. E vi lasciamo anche a voi a questo, diciamo, momento di riflessione sull'amore, su come viverlo e su come renderlo possibile proprio con questa sua semplicità. È una bella sfida, eh? Comunque vi aspettiamo a tra poco chiamando allo 071 7501 707. A tra poco.
4: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Ben trovati fratelli e sorelle in questa trasmissione di In Cielo è Sempre Musica, in compagnia di Mauro, bravissimo, come sempre.
1: Bravissimo perché mi sono ricordato il nome.
0: No, perché suona benissimo la chitarra. Sì. In compagnia di Chiara, che è una nostra sorella amatissima, nonché Gabi, 20 anni prima, hai detto prima? Cosa
2: detto? No, no, non c'entra
0: questa,
2: niente.
0: Ha fatto questa battuta. E poi della nostra magnifica Virginia. Io vi ringrazio perché loro sono il cuore di questa trasmissione. E ve lo dimostriamo come, entrando subito nel secondo tema di questa puntata. Abbiamo detto all'inizio misericordia, pace e soprattutto amore. Però adesso vediamo la pace. Pace, dici qualcosa sulla pace, Virginia.
2: Ok, allora, pace a voi. Non è solo un saluto, è un dono, anzi il dono più prezioso che Cristo offre ai suoi discepoli. Dona la pace, come aveva promesso. Vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Questa pace è il frutto della vittoria e dell'amore di Dio sul male, è il frutto del perdono. Ed è proprio così. La vera pace, quella profonda, viene dal fare esperienza della misericordia di Dio.
0: E ancora una volta vediamo come le parole si collegano. La vera pace, fare esperienza della misericordia di Dio. Sembra molto difficile collegare, no, queste due cose, pace e misericordia. Eppure è così, nel senso che nel momento in cui noi sentiamo la vera libertà che proviene dall'essere veri, dall'avere cuori limpidi, dall'essere non mascherati, cioè noi viviamo il perdono di Dio quando non ci sono più maschere, quando non ci sono più finzioni e quindi bugie, quando siamo liberi di esprimere noi stessi per quello che siamo e per quello che vogliamo. Purtroppo la società di oggi invece ci ha insegnato che abbiamo dei canoni, che abbiamo dei riferimenti, che abbiamo dei modelli da seguire. E se non seguiamo quelli siamo diversi, quindi emarginabili. Allora se non ci si diverte non si è di questo mondo, se non si va in discoteca, nei pub, se non si beve non si è di questo mondo. Pensiamo che essere felici significa essere come gli altri. Invece Dio ci ha creato tutti diversi e tutti unici e speciali. È in questa consapevolezza di una misericordia che è nel nostro cuore, che proviene di ciò che noi siamo per Dio, è la pace. Mauro, dimmi tu qualcosa.
1: Mi ha colpito quello che hai detto sul fatto che siamo unici, siamo unici e irripetibili, pertanto Dio, che conosce quanti capelli abbiamo in testa, naturalmente ci ama in maniera particolare, ama tutti noi in maniera particolare. E naturalmente noi con lui non possiamo metterci nessuna maschera, anche perché lui, essendo un padre, e pertanto noi dobbiamo, secondo me, ritrovare la filiazione. Noi abbiamo di fronte un padre, non abbiamo di fronte un giudice, eccetera. Abbiamo di fronte un padre e non abbiamo di fronte un padre che sta al settimo cielo, ma è tra noi, è sceso tra noi, pertanto non è che ci dobbiamo tanto sforzare, dobbiamo soltanto accoglierlo. E poi lui ci accoglie così come siamo, con tutte le nostre miserie, con tutte le nostre povertà, con tutti i nostri difetti, perché lui li sa e pertanto...
0: Però a questo vorrei dire una cosa, Mauro, e anche commentarla con te. Nel frattempo invito 071-7501-707, chiamate per richiedere donna, pace. La pace, che è un canto famosissimo, ecco, richiedilo per dedicarlo a un tuo parente, a una persona a te cara. Però prima di cantarlo, in attesa della dedica, riflettevo su questo. Essere davanti a Dio se stessi è già molto difficile, ma per assurdo lo è ancora molto più difficile davanti agli altri, perché siamo doppi. Perché non siamo autentici davanti agli altri, perché dobbiamo far vedere quello che noi non siamo. E poi ci confondiamo, non sappiamo più chi siamo veramente.
1: Non abbiamo il rispetto per noi stessi, per la nostra essenza. Per la nostra essenza.
0: Vuoi dire
1: noi...
0: qualcosa, Chiara?
2: No, niente, volevo dire che comunque sia c'è questa cosa, sì, che noi non siamo noi stessi davanti agli altri, anche perché ormai se noi siamo noi stessi appunto davanti agli altri non saremmo appunto... cioè, insomma, avete capito?
0: Accettati.
2: Mi viene parole.
0: Accettati, sì, e questa è la paura, il timore di non essere accettati perché si è fondamentalmente diversi. Invece, ripeto, noi dobbiamo essere diversi perché ciascuno di noi è unico e speciale. E allora, Mauro, senti, visto che la preghiera dona la pace ancora è in attesa di arrivare, io vorrei collegare alla pace un altro elemento importante dove la pace si deve vivere, diciamo che è il primo nucleo sociale, la famiglia. E a tal proposito mi pare che tu hai preparato qualcosa sulla famiglia.
2: Sì. Ok, la famiglia nasce da un progetto d'amore che vuole crescere. La casa è il luogo d'affetto, d'aiuto, di speranza, di sostegno. Questo l'ha detto il Papa, Papa Francesco.
0: Papa Francesco, luogo di aiuto e di sostegno, ed è lì che si trova la pace, quindi forse è questo la chiave di accesso anche per avere una la cosiddetta stabilità affettiva. Quando si ritorna a casa e si trova una casa gioiosa, una casa accogliente, una casa con non so, l'odore di cucinato, con la famiglia riunita, no? È così, non è bello? Ed è la gioia, e quella gioia dà la pace. Bene, fratelli, sta per concludersi anche questo secondo, diciamo, questo secondo momento della puntata, per cui noi vi dedichiamo, prima di andare in pausa, la canzone Dona la pace.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Benvenuti fratelli e sorelle di Maria Visione a questa puntata di In Cielo è Sempre Musica. Ed è così perché noi immaginiamo il paradiso come il luogo dove gli angeli del Signore, tutti i santi, cantano le lodi a Lui. E allora In Cielo è Sempre Musica e questa sera la celebriamo con un personaggio d'eccellenza, un chitarrista che noi amiamo, che si chiama Mauro. Perché ridi, Mauro?
1: Perché tu mi fai sempre delle presentazioni che sono veramente
0: esagerate.
1: Abbastanza.
0: Ma è la verità, innanzitutto perché Mauro è bravo e dopo perché è tanto disponibile e viene qui per cantare e suonare per voi. Ha appena finito di cantare dall'aurora al tramonto un inno proprio della nostra fede al nostro Signore, perché dall'aurora al tramonto tu, oh Dio, sei nella nostra vita. E poi c'è un'altra sorpresa. Qui alle mie spalle vedete due giovani ragazze. Una si chiama Chiara, alla mia destra, e l'altra si chiama Virginia, alla mia sinistra. Bene, volete dare un saluto? Virginia, vuoi salutare, visto che sei in diretta televisiva, ai tuoi genitori, alla tua mamma, ai tuoi nonni? Vuoi dire qualcosa?
2: Ciao.
0: Veramente di molte parole. E invece Chiara, dai Chiara.
2: Io sono contenta di essere qui, purtroppo non ho potuto dire ai miei genitori che sono in diretta. Quindi vabbè, comunque un saluto a tutti quelli che ci stanno guardando e buona trasmissione a tutti.
0: E a proposito di voi che ci state guardando, 071 7501 707, questo è il numero telefonico di Maria Vision. Vi invitiamo a chiamare perché In Cielo è Solo Musica è una trasmissione a te dedicata, fratello e sorella che ci stai guardando, poiché abbiamo scelto alcuni brani del vastissimo repertorio liturgico per dedicarli a te e tu a tua volta dedicarli a qualcuno che ti sta a cuore. E allora chiama. Un canto è sulla misericordia, un canto è sull'amore, un altro è sulla pace. E allora scegli l'argomento, scegli il dono che vuoi fare alla persona a te cara e noi saremo qui per cantarlo insieme a te. Allora Mauro, io direi, prima ancora di immergerci nella musica degli angioletti, di chiedere a Chiara di leggerci qualcosa, anche perché ci pone in un'atmosfera di riflessione, magari anche tu la puoi aiutare con un lieve arpeggio, una riflessione sulla misericordia.
2: Io e Virginia, prima di entrare in trasmissione, abbiamo trovato alcune frasi e una di queste, una di quelle frasi che abbiamo trovato è: quanto meno abbiamo, più diamo. Sembra assurdo, però questa è la logica dell'amore misericordioso. Questa è una frase di
0: Madre Teresa.
2: Sì, Madre Teresa di Calcutta. E niente, qui non c'è tanto da spiegare, cioè insomma dice tutto la frase, non lo so.
0: Il punto difficile di questa frase, la vuoi ripetere un attimino?
2: Sì, quanto meno abbiamo, più diamo. Sembra assurdo, però questa è la logica dell'amore misericordioso.
0: Ecco, Madre Teresa di Calcutta ripeteva molto, con tantissimi esempi sintetizzati in questa espressione. Io ne ricordo uno in particolare, tratto da una sua biografia, che raccontava di un bambino che aveva sentito dire che a Madre Teresa mancava lo zucchero. Allora andò a casa e disse ai genitori: mamma, papà, da oggi io non mangio più zucchero e quello che dovrei mangiare lo metto in un bicchierino perché poi a fine settimana lo voglio dare a Madre Teresa. Quando la madre si trovò questo bambino con questo bicchiere pieno di zucchero, ovviamente lo accettò, ma quello che la commosse era che non avendo niente, lui aveva tolto di sé per dare tutto quello che poteva a lei, a Madre Teresa, e questa cosa l'ha commossa ed è un punto sulla quale Madre Teresa insiste tanto, soprattutto quando si dice che non si è Madre Teresa, non si può avere il coraggio di fare le cose come le fece Madre Teresa, non si ha questa bontà di Madre Teresa. Ecco, lei invita tutti invece a iniziare con cuore limpido e sincero, queste sono le sue parole, a iniziare con questo cuore puro, perché poi il tutto lo farà Dio. Tu, come poi lei fu definita, sei solo la sua matita.
1: Bellissimo.
0: Mauro, aggiungi qualcosa tu.
1: Ma veramente, guarda, io ricordo una catechesi di Enzo Bianchi, della comunità dei Bose, al quale ho assistito, e questo Enzo Bianchi parlava della parabola del buon samaritano. Diceva che il buon samaritano sostanzialmente aveva tutti gli elementi per poter soccorrere. Il levita era passato, il sacerdote era passato, il buon samaritano si ferma. Il buon samaritano aveva il vino e l'olio per curare le ferite, aveva i soldi per l'albergatore, aveva il cavallo su cui caricare il ferito. Allora, a un certo punto, una cosa che mi ha colpito è che Enzo Bianchi dice: ma se per caso non avesse tutto questo, non poteva caricare, non avesse avuto per medicare, non avesse avuto denaro, non avesse avuto il cavallo e pertanto non poteva caricarselo perché sarebbe morto entrambi nel deserto, che cosa avrebbe potuto fare? Enzo Bianchi disse: poteva tenergli la mano e addolcirgli la morte. Pertanto noi siamo sempre comunque in grado di fare qualcosa
0: per l'altro. Ed è proprio così. Quello che mi riporta è Madre Teresa, perché lei diceva sempre questo: io non solo accudisco gli ammalati, mi dicono che sono infermiera, non lo sono. Io in particolare do una morte dignitosa a chi per strada sta morendo senza avere nessuno che guidi, che li conduca ad una morte. Quindi una morte dignitosa sembra poco, è tantissimo. Abbiamo una piccola pausa tra qualche secondo, allora io prima di chiudere, o perlomeno vorrei chiudere, proprio col brano sulla misericordia, perché l'abbiamo trattata, abbiamo dato degli elementi per dedicarla alle persone che in questo momento non sentono la misericordia di Dio, non l'avvertono, non sentono Dio nella loro vita. E a tal proposito vi dico anche un'altra cosa di Madre Teresa di Calcutta: è una delle sante che più ha vissuto il buio, il cosiddetto buio dell'anima, cioè l'assenza di Dio nella sua vita. Lei così diceva, e Madre Teresa fece di Dio la vera vita, pensate. L'inno all'anno santo della misericordia per voi, e poi andiamo subito in pausa.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Preghiamo insieme per le intenzioni dei nostri fratelli. Scrivi le tue intenzioni di preghiera su WhatsApp al numero 329 533 32 41 o chiamaci allo 075 81 36 35 per partecipare in diretta.

0: Buonasera cari telespettatori e benvenuti a questa nuova puntata di Armonie dello Spirito. Questa sera abbiamo con noi un cantante che si chiama Stefano Stella e in particolare è un basso. Siete fortunati perché non solo potremo ascoltarlo cantare con due piccole registrazioni che abbiamo fatto nella Basilica della Santa Casa, dietro la quale ci troviamo, ma potremo ascoltarlo esibirsi dal vivo in un brano di tutt'altro genere che poi lui stesso ci presenterà. Stefano, due parole per presentarvi. Io ti introduco dicendo ai nostri telespettatori che l'ho conosciuto perché è un membro della Cappella Musicale della Santa Casa, che quindi avete certamente già avuto, perlomeno molti di voi, la gioia di poter intravedere tra i cantori durante le celebrazioni in Basilica. Brevemente la tua storia, due parole, come ti sei avvicinato alla musica, perché a noi interessa sapere come inizia una carriera, per capire se anche noi abbiamo possibilità di futuro in questo campo.
1: Ma allora, il mio avvicinamento alla musica e al canto in particolare è stato abbastanza particolare, nel senso che vengo da una famiglia in cui la musica è stata sempre apprezzata purché non fosse un mestiere.
0: Ecco, così per svago, per gioia.
1: Per svago, sì, per le feste paesane. Infatti fin da piccolo mio nonno e mio padre volevano che io suonassi la fisarmonica. E il risultato è stato che io odio la fisarmonica.
0: Ecco.
1: Quindi ho ricominciato ad apprezzarla solo recentemente, perché è un bellissimo strumento, ma
0: certo.
1: Qualsiasi cosa che sia obbligata alla fine produce un effetto spesso contrario. Ma ecco, inizialmente diciamo che non ero considerato esattamente un talento, ecco. Nel senso che fin da piccolo mia madre mi invitava a stare zitto quando cantavo perché altrimenti rischiava di piovere.
0: Perché eri stonato.
1: Io
0: una
1: non
0: voce
1: mi rendevo
0: diseducata,
1: conto,
0: ecco.
1: Ma da quello che mia madre diceva non ero particolarmente apprezzato.
0: Ecco, non eri dotato ancora di una bella voce.
1: Esatto. E in più ricordo ancora con, non so dire se con piacere o con un altro sentimento, il giorno in cui mia madre andò ai primi colloqui della prima media, e era la prima volta che io approcciavo la musica in un contesto, diciamo, di insegnamento della materia, e quando uscì mia madre dai colloqui mi disse: guarda, la professoressa mi ha detto che sei la persona meno dotata che lei abbia mai incontrato.
0: Questo ci
1: incoraggia. Va bene. Dico, ma io sapevo il perché. Il fatto è che non studiavo.
0: Ecco.
1: Non studiavo assolutamente nulla di musica. E in più...
0: Ma sempre per paura che poi magari ti chiedessero la fisarmonica?
1: No, per pigrizia, perché
0: pigrizia.
1: Io sono un pigro abbastanza...
0: Di indole proprio?
1: Sì,
0: ecco.
1: Sono abbastanza pigro. Come del resto, generalmente i cantanti a volte lo sono.
0: Ah,
1: come
0: sì?
1: Almeno. E quindi, ma mio zio che suonicchiava ad orecchio mi disse: guarda, per non far capire che non studi, tu vai avanti. Quando suoni, che fai, facevamo delle piccole melodie con la melodica, tu vai avanti, che vedrai che non si accorge di niente nessuno. E io in effetti andavo avanti, ma diciamo che la performance ne risultava un po' creativa, ecco. Comunque, dopo accadde, non so neanche perché, non mi ricordo neanche il perché, che un'estate, credo tra la prima e la seconda media o tra la seconda e la terza, mio padre mi regalò una tastierina. E da lì iniziai a studicchiare da solo, poi andai a lezione, ma sempre come tastiera. E sempre con mio padre, che nutriva la segreta speranza che mi sarei staccato dalla tastiera per approcciare alla fisarmonica.
0: Ecco, perché lì ti volevano portare.
1: E sì, sempre lì è stato, la fisarmonica è stata l'incubo della mia adolescenza. Ma il canto per me rimaneva qualcosa di... ma completamente lontano, perché non pensavo di essere portato per il canto, anche perché iniziavo a sviluppare una voce da basso. E il problema dei bassi in generale è che la musica commerciale, diciamo la musica pop, difficilmente
0: si
1: può essere...
0: Basso,
1: sì, quindi uno arriva a un certo punto, poi non ci arriva più, dice: ma non so cantare, perché se non ci arrivo...
0: Sì.
1: Finché un giorno... perché le vie del Signore sono infinite e questo ne ho avuto prove a ripetizione. E un giorno stavo

0: prendendo la patente dell'auto e l'istruttore di scuola guida mi disse: "Ma guarda, ti piacerebbe cantare perché io faccio parte di un coro della Corale Polifonica di Matelica, che tra l'altro è intitolata ad Antonelli, che è stato maestro della Cappella Giulia di San Pietro. Ci serve un tenore. Tu secondo me hai la voce da
1: Un
0: tenore, un
1: tenore,
0: tenore,
1: quindi
0: sì." E
1: proprio, proprio.
0: io dissi: "Ma, ah sì, va, proviamo,
1: Proviamo,
0: perché no?"
1: proviamo.
0: E allora andai a casa, però giustamente mia madre mi disse: "Ma dove vai che non sai cantare?" E allora io mi misi, dico: "Adesso come faccio? Adesso come faccio?" E ebbi la brillante idea di iniziare a cantare le canzoni dei Queen, che erano il mio
1: Con
0: gruppo
1: Freddie
0: preferito.
1: Mercury che ha
0: Esatto,
1: un'estensione di
0: esatto.
1: tre ottave e arrivava lassù
0: Esatto,
1: lassù.
0: sì. E infatti io non ci arrivavo. E pensavo: "Ma, però proviamo un po'
1: Proviamo un
0: questa
1: po'.
0: cosa."
1: Beh, uno deve partire con una melodia che piace, per cui se ti
0: Esatto.
1: piacevano quelle cose, giustamente.
0: E comunque andai a questo primo incontro. Il maestro, Cinzia Pennisi, mi disse: "Ma guarda, vai tra i bassi perché hai la voce da basso." E io andai tra i bassi. Mi misi lì. Era un coro amatoriale, io conoscevo un po' la musica, quindi per me fu un approccio abbastanza soft, facile, un bellissimo ambiente in cui mi trovai bene. Dopo un po' di tempo il maestro mi disse: "Ma guarda che la voce c'è, la voce ce l'hai, magari no, potresti iniziare, magari a studiare."
1: Ma questo era confortante.
0: Sì,
1: Cioè, dopo
0: sì.
1: gli esordi in prima media, così penalizzata dalla tua insegnante.
0: Sì. Ma, e quindi, dico, consideriamo che verso il terzo superiore io, che continuavo a studiare musica, dissi a mio padre: "Ma babbo, babbo, perché no, finita le superiori potrei fare il conservatorio." Ecco, rischia di non andare più
1: A
0: alle
1: scuola
0: lezioni,
1: nemmeno, hai
0: né,
1: ragione.
0: perché era visto come la via maestra per la disoccupazione permanente.
1: Ecco, è un grande pericolo.
0: E quindi questo precedente fu importante perché poi io presi la patente in quinto superiore e si trattava di scegliere l'università. Io volevo studiare musica, proprio lo volevo, ma mi trovavo nella difficoltà di essere, diciamo, nullatenente e quindi con difficoltà, diciamo, di approccio economico alla questione e dipendente dalla famiglia e nella necessità diciamo, di tenere la cosa nascosta alla
1: Eh sì.
0: famiglia. E allora inizialmente tentai senza successo di studiare a Perugia. Perché a Perugia c'è il conservatorio, dissi: "Ma va che mi riesce
1: Faccio
0: di
1: due piccioni con una
0: infiltrarmi."
1: fava.
0: Sì, all'epoca il conservatorio era una scuola superiore, quindi costava 40.000 lire all'anno, penso. Ma la cosa non mi riuscì e quindi andai a Macerata. E allora un mio amico organista, che poi sarebbe diventato organista, ma che all'epoca era in via di studio, diciamo, sapevo che aveva studiato a Macerata e un giorno, un pomeriggio d'estate, facciamo questa specie di spedizione pirata a Macerata, alla ricerca di una scuola di musica in cui potessi studiare canto. La trovai a Villa Potenza e da lì iniziai di nascosto a studiare musica. Poi le cose andavano bene, arrivai a 20 anni, entrai nel mio primo coro lirico a 22, tutto sembrava fatto
1: Ma i tuoi
0: finché...
1: ancora non intuivano, non sapevano,
0: No,
1: non... era tutto un
0: tutto
1: segreto.
0: un segreto.
1: Quindi mentre i ragazzi passano le serate, non so, in giro a far bravate, tu non si sapeva che facevi,
0: No,
1: però...
0: io un giorno alla settimana, invece di prendere il treno, perché a Villa Potenza non arriva il treno, prendevo la macchina e andavo a Villa Potenza a studiare canto e poi tornavo, calcolando esattamente l'orario d'arrivo del treno, aspettavo che arrivasse il treno alla stazione di Matelica e poi tornavo a casa.
1: Noi vogliamo adesso interrompere un attimo per ascoltare i risultati di tanto sacrificio, di tanta fatica, di chi ha saputo coltivare un sogno nonostante i tentativi di scoraggiamento e soprattutto di deviazione, perché non dimentichiamo che volevano obbligarlo a fare la fisarmonica. Allora,
0: Sì, questa.
1: adesso ascoltiamo questo primo brano, ce lo presenti tu.
0: Sì, allora il primo dei due brani, tutti e due i brani sono di Ludovico Grossi da Viadana, un frate vissuto a cavallo tra il 1500 e il 1600. Questi due brani sono del 1602, se non sbaglio,
1: Quindi vicino alla fine
0: 1601.
1: della sua vita.
0: Beh, diciamo sì, diciamo nella seconda parte della sua vita e sono dei 100 concerti ecclesiastici. Sono sono brani di musica sacra liturgica, quindi da utilizzare durante la celebrazione della Santa Messa, e sono brevi perché sono funzionali anche a un momento determinato. E lui scrive questi 100 concerti ecclesiastici dividendo per voci e per coppie di voci. Perché? Perché lui era un maestro di cappella e all'epoca si trovava spesso nella triste situazione di non avere la cappella completa, e quindi magari mancavano i bassi, oppure si trovava con due soprani e un basso, con tre tenori e un soprano, un sopranista, diciamo, all'epoca sopranisti. E allora lui cosa fa? Scrive questi 100 concerti dividendo tutti i brani per voci, quindi alto, canto, baritono, tenore, baritenore e basso, e poi per coppie di voci. E questo è un brano di quelli per basso. A me piace molto questo autore, spero di averlo onorato.
1: Bene, adesso ce lo godiamo anche noi. Stefano Stella canta di Ludovico da Viadana, Grossi da Viadana, Cantemus Domino.

0: Ecco, avete potuto sentire l'effetto di studio, concentrazione, disciplina, serietà nel coltivare i propri sogni e i propri ideali. Porta sempre frutto, porta sempre frutto. Grazie di questa esecuzione. Vedevamo la schiena dell'organista della Cappella Musicale, il maestro Mauro
1: Sì.
0: Buscarini, che è stato nostro ospite, quindi anche da dietro abbiamo intuito che era lui. Purtroppo dobbiamo già dare la linea alla regia un'altra volta per un breve intervallo, però poi avremo piacere ancora di parlare del maestro di cappella Ludovico da Viadana e soprattutto della musica liturgica, visto che è
1: Con grande
0: qualcosa
1: piacere.
0: che i nostri telespettatori seguono ogni domenica qui dagli studi di Maria Vision. A tra poco allora.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Stefano, ho una domanda da farti riguardo il cantante liturgico. Perché
1: Sì.
0: al conservatorio immagino che avete imparato tanti pezzi sacri, ma semplicemente per esercitare la voce, imparare a leggere la musica, imparare certi passaggi.
1: In realtà no.
0: No?
1: No.
0: Si fanno di più canti profani.
1: Quasi esclusivamente canti profani, almeno nella mia esperienza.
0: Madrigali, opere liriche.
1: Opere liriche.
0: Ecco, opere liriche
1: Diciamo
0: soprattutto.
1: che il mio, una delle domande che mi ponevo era cosa farò da grande? Perché in realtà a me l'opera non piace molto. Ma in Italia cantare senza fare l'opera è...
0: Non è cantare.
1: Non è cantare.
0: Perché è il bel canto.
1: Si studia l'opera. Io ho studiato, mi sono laureato cantando esclusivamente brani d'opera. Ho superato gli esami cantando quasi sempre solo brani profani, credo. Forse una sola volta per un esame ho utilizzato un canto sacro, ma forse ecco, una sola volta.
0: Eppure il repertorio sacro e liturgico è molto ampio, molto ricco e offre anche parecchie difficoltà. Non è che sia un repertorio di secondo grado, ossia particolarmente facile di esecuzione per cui non meriti la pena di essere studiato, anzi.
1: No, però questo, anzi assolutamente, ma il conservatorio nasce nell'ottica, soprattutto per i cantanti, di...
0: della carriera musicale.
1: Della carriera,
0: caso,
1: quindi
0: certo.
1: Del lavoro. Mm. E il lavoro... Io, ecco, ci tengo a dire questo, io mi sento, tra virgolette, un graziato per aver avuto l'occasione di cantare con la cappella musicale della Santa Casa, perché altrimenti in Italia, da quello che io so, l'unica altra possibilità di avere un approccio, diciamo, professionale, professionista, professionisti con la musica liturgica, sacra e liturgica è la Sistina.
0: Ecco.
1: Altre possibilità non ce ne sono, almeno in Italia. Quindi il cantante non studia per diventare cantante lirico. E io mi chiedevo, ma come faccio? Però ecco, il mio approccio, il mio avvicinamento alla musica sacra, che c'è sempre stato, perché sono cresciuto quando studiavo ancora, diciamo, la tastiera in generale, spesso andavo in chiesa a studiare con l'organo e poi ecco, dopo ero arrivato ai miei 22 anni con il mondo che mi si apriva davanti e poi un incontro sbagliato con un maestro sbagliato mi ha ridotto nel giro di 3-4 anni a non poter cantare più.
0: Addirittura?
1: E quindi
0: ma perché
1: ho lasciato,
0: ha rovinato la tua voce?
1: Diciamo, non ha rovinato la voce perché, grazie a Dio, ho un apparato fonatorio molto resistente.
0: Ecco.
1: Ma diciamo che a 26 anni non riuscivo più a intonare. E avevo un'estensione limitatissima di un'ottava. Adesso diciamo che un basso ha... in maniera molto, molto, molto semplice, 2 ottave di estensione, io ero arrivato a un'ottava, nessuno canta con un'ottava di estensione.
0: Certo, come fai? Certo.
1: E quindi a un certo punto abbandonai il conservatorio, decisi di lasciare completamente il canto. Non cantai più per diversi anni, se non in chiesa, quando magari mi capitava di accompagnare spesso delle ragazze che cantavano con le chitarre, io suonavo l'organo, le accompagnavo, mi faceva un grande piacere e quindi la musica
0: è rimasta, diciamo, continuato.
1: In sottofondo, ma ha continuato. E, finché poi, per una serie di coincidenze, vogliamo chiamarle, oppure per una spinta verso una ripresa, dopo il matrimonio, che molti dicono, dopo che ti sposi...
0: Non canteremo
1: non fai più niente, ecco, abbandoni gli studi se non li hai terminati. Invece in realtà, dopo il matrimonio, mia moglie si è laureata e io ho ripreso a cantare.
0: Ecco,
1: e...
0: forse la serenità della vita a due, l'arricchimento reciproco.
1: L'allontanamento dall'incubo della fisarmonica.
0: Ecco.

0: perché se non abbiamo mai saputo in effetti se poi ce l'hai fatta scongiurare questo pericolo.
1: Sì, sì, adesso sì. E, però ecco, un incontro con persone molto particolari. Vorrei ringraziare in particolare una persona, se posso.
0: Ma come no, anzi.
1: Che è il maestro Rocchetti, Giacomo Rocchetti, che è una persona speciale che ha avuto il coraggio di mettersi lì con pazienza e ricostruirmi. Letteralmente, dopo con anni di lavoro, tanto da permettermi di poi di ripresentarmi in conservatorio, questa volta a Fermo, e di terminare poi gli studi, di laurearmi in canto.
0: Bello.
1: E la musica.
0: Noi lo conosciamo, Giacomo Rocchetti.
1: Lo conoscete?
0: Non ho ancora avuto il piacere di intervistarlo, ma qui a Loreto ha cantato già almeno 3 volte negli oratori di Padre Giuliano, scritti dal tuo maestro di cappella, il maestro di cappella della nostra basilica. Ha composto 2 oratori molto belli, uno su San Serafino da Montegranaro, che è anche patrono della provincia dei Cappuccini, e uno sulle traslazioni la traslazione miracolosa della Santa Casa. È molto bello, che purtroppo ha avuto quest'ultimo una sola esecuzione, una prima e anche un'ultima. E volle proprio Giacomo.
1: Perché è una persona, devo dire, speciale. Sia musicalmente è un pianista eccezionale. Ma a livello umano mi ha dato tanto, mi ha dato la possibilità di rinascere, quindi grazie a Dio che mi ha fatto incontrare, perché è stata quella cosa che sembrava quasi una strada tracciata verso il nostro incontro.
0: Ecco.
1: E quindi ecco, la musica liturgica per me è la musica nella sua più alta espressione. Io, nei miei anni di università mi avvicinai agli scritti di Agostino sulla musica, di Sant'Agostino, e poi da lì ritornai indietro per scoprire tutto quello che aveva portato al pensiero di Agostino, quindi approfondii anche gli studi su Platone, la musica. Mi sono laureato con una tesi sulla musica in Platone. Uno dei miei sogni nel cassetto è di finalmente, vincendo la mia pigrizia mostruosa, riuscire a elaborare un libro su quella mia...
0: Noi te lo auguriamo,
1: io
0: molto
1: anche
0: volentieri.
1: Non lo auguro, ma è una lotta impari tra me e me stesso.
0: Queste sono le lotte peggiori, però quando vinciamo quelle, guarda, è proprio...
1: E quindi, ecco, la musica è...
0: Ricorda che nulla è impossibile a Dio, qui siamo nella casa del sì. Tu hai l'onore di cantare nella casa del sì, dove Dio ha reso possibile quello che era proprio impossibile a qualunque creatura umana.
1: Questo è vero.
0: Vedi mai che anche questa provvidenza del Signore ti aiuta a coronare un altro sogno?
1: Sì, se Dio vorrà sarà.
0: Sì.
1: E quindi ecco, è qualcosa che... perché ha a che fare con l'anima nella sua... tutta la musica tocca l'anima,
0: sì.
1: Ma diciamo che l'anima ascolta la musica a prescindere da qualsiasi essa sia, ma se è musica sacra ancora di più.
0: Siamo molto vulnerabili di fronte alla musica.
1: Esatto, sì.
0: Molto vulnerabili, in senso positivo, perché può essere terapeutica, ma anche in senso negativo.
1: Esatto.
0: Uso un piccolo esempio, scusa, personale, ma quando io e mio fratello, da piccolini, scoprimmo che potevamo togliere il sonoro dai film che guardavamo alla televisione, se c'era qualche scena che ci spaventava, toglievamo la musica e nulla ci spaventava più. E eravamo bambini, però avevamo capito questo potere straordinario degli effetti sonori, del suono, della musica che accompagna delle scene. Le scene senza suono già, ecco, perdono tutta l'enfasi, perdono di violenza, perdono tutto. E questo escamotage del silenzio per non aver paura mi ha sempre accompagnato. Ho capito anche che è per questo motivo che tanta gente ha paura del silenzio, perché non è abituata a gestirlo, ad affrontarlo, e ha paura che non ci sia nulla nel silenzio, mentre ne hai bisogno proprio per capire ancora di più i suoni e le voci poi quando li senti.
1: In effetti,
0: la voce di Dio, anche la voce della tua anima, del tuo cuore, dei tuoi sogni, anche i pensieri più profondi che riecheggiano nella nostra anima fatta per l'infinito. E se non c'è silenzio non si sente.
1: È vero, è verissimo, e non a caso Platone diceva: la cattiva musica può distruggere uno stato.
0: Vero.
1: Perché la musica influenza l'anima,
0: sì,
1: influenza. E quindi la influenza ad un livello, lui diceva nei suoi scritti, diciamo, per farla breve, che la musica è pericolosa perché ha la capacità di influenzare un'anima a livello non razionale.
0: Sì, esatto.
1: E quindi anche i bambini, gli adolescenti, le persone non adulte sono estremamente vulnerabili a questa, a questo strumento, e per questo lui aveva paura, in un certo senso, di lasciare la musica nelle mani dei musicisti. Lui voleva che la musica fosse controllata dai filosofi che sapevano come doveva essere.
0: Certo.
1: Il musicista o il musico doveva fare quello che diceva il filosofo.
0: Quindi, ecco, certo, arginare,
1: per
0: bloccare
1: noi
0: l'astro creativo è impensabile.
1: È una cosa strana, ma...
0: No, invece no, perché di fatto, vedi, per il filosofo, secondo Platone, era colui che, avendo conosciuto il mondo delle idee, poteva
1: esatto.
0: poi trasmettere questi valori eterni e immutabili. Allora, forse... un musicista sacro ci riesce meglio magari di altri, avendo conosciuto il messaggio immenso, il messaggio della verità che vuole trasmettere, è già attento di suo a
1: esatto.
0: escludere tutto ciò che non è sintonizzato con questo messaggio.
1: Beh, infatti,
0: che non lo esprime.
1: Secondo la visione greca dell'antica Grecia in generale, nessuno fa il male volendo.
0: È chiaro.
1: Il male è solo un fraintendimento del bene. Ma nel momento in cui una persona conosce il vero bene, non farà più il male.
0: È chiaro. Ecco perché Agostino diceva: ama e
1: faccio che vuoi. Ama, perché, cioè, ma ama bisogno, non ama.
0: No, no, è chiaro.
1: Ama il
0: vivi
1: primo
0: la carità.
1: Amore.
0: Chiaro, vivi la carità quella piena, con la C maiuscola.
1: Esatto. E infatti poi Agostino diceva, poi una cosa che, diciamo, nel rapporto che c'è oggi anche con la musica sacra, tra, diciamo, la tradizione e magari alcune innovazioni, Agostino diceva: ma se noi ci preoccupiamo di chi ci ascolta, no? Per quando cantiamo, quando suoniamo, vorremmo che chi ci ascolta dicesse: ah, che bravo però, eh? Ma quando cantiamo e suoniamo per l'orecchio più perfetto che ci possa essere, quanto più ci dobbiamo preoccupare di quello che facciamo?
0: Chiaro.
1: Perché, ecco, una cosa importante è: quando uno canta in chiesa, per chi canta? Per l'assemblea o per il Signore?
0: Io perché la risposta la so.
1: No, però io adesso io non mi permetto di dare risposte a nessuno. Però ecco, è una domanda, secondo me è la domanda. Una volta che uno ha risposto, saprà anche che tipo, come, non che tipo di musica fare, ma come farla. Come approcciarsi.
0: Adesso noi guardiamo il tuo approccio a questa bellissima Salve Regina che il maestro Stefano Stella ha eseguito nella Basilica della Santa Casa, all'organo, riconoscerete di spalle, il maestro Buscarini, ancora la melodia scritta da Ludovico da Viadana. Alla regia.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: avete potuto gustare questa splendida Salve Regina, che ci ha portato un po' nel gregoriano, perché si poteva riconoscere sotto questa antica melodia, e però già ci introduceva nella musica barocca. Stefano, qual è il tuo genere preferito? Cioè, come trovi che riesci a esprimerti meglio? Cosa ti piace di più cantare? Perché è vero che si canta per gli ascoltatori, si canta per il pubblico, ma uno deve provare anche un gusto personale nello svolgere il suo lavoro.
1: Allora, domanda difficile.
0: Hai tanti generi preferiti?
1: Sì, allora, a me piace moltissimo De André, e nell'ambito della musica, diciamo, tra virgolette, leggera. E, mi piacciono molto alcune canzoni degli anni 60-70, e poi nell'ambito, diciamo, della musica più impegnata, ho un grande amore per la musica contemporanea. Io amo tantissimo cantare opere contemporanee, e infatti adesso, tra virgolette, non tra virgolette, ma tra parentesi, durante l'estate, il 12 in particolare, come prima data a San Leo.
0: Di luglio o di agosto?
1: Di luglio.
0: 12 di luglio.
1: A San Leo.
0: No, prego, diccelo, sarà, così noi veniamo a sentirti.
1: Ci sarà la ripresa di un'operina tascabile, come è stata definita dall'autore, che è King Kong, amore mio. Ah. Io faccio King Kong, si può vedere.
0: No, è per la voce.
1: del maestro De Rossi Re. E poi ci sono altre cose.

0: in progetto. E la musica contemporanea, un certo tipo di musica contemporanea mi affascina, mi piace. Ecco, e poi ecco la musica della sacra in generale, e in particolare anche quella ecco, dell'epoca di Viadana, del barocco, ma anche uno dei miei autori preferiti è Arvo Pärt, che è un contemporaneo e ha scritto cose bellissime.
1: Bellissime, davvero.
0: Quindi ecco, diciamo che ho più facilità nel dire ciò che non mi piace.
1: Ecco,
0: Ho
1: vuol dire che è
0: un
1: poco.
0: sì, è molto
1: Vuol dire che è
0: poco.
1: poco.
0: Ho una difficoltà oggettiva nell'apprezzare il rap e l'hip hop.
1: Questa però non è musica, con rispetto dei nostri telespettatori che amino questo genere musicale, ma ecco,
0: Per il
1: c'è poco
0: resto,
1: spazio per la musica lì, c'è ritmo, ma non
0: sì,
1: c'è, poi un
0: ma
1: ritmo molto ripetitivo,
0: ecco,
1: ma non c'è
0: esatto.
1: musica davvero.
0: Mi annoio un po'.
1: Ma lo è noiosa.
0: E quindi, ma molto tra i giovani,
1: Ma è una questione di educazione che manca, secondo me. Bisogna essere educati all'ascolto, ad apprezzare un certo genere di musica.
0: È probabile che sia così. Ecco, ma a parte quello, in linea generale, e poi ecco, onestamente a volte l'opera mi lascia un po' interdetto.
1: Perché i testi sono buffi,
0: Ah, sì,
1: non ci
0: oltre a
1: si.
0: quello, anche ore e ore e ore di ti amo, mi ami, ci lasciamo, ci troviamo,
1: Sì.
0: poi muoio.
1: E tu sì, certamente, è così l'opera, è così.
0: Perché è bello farlo una volta, è divertente. Rifarlo per la 250esima volta
1: È
0: può essere
1: troppo.
0: un po' pesante.
1: Ecco. Quando tu canti o ascolti un brano musicale, o ascolti un altro cantare, cosa pensi? Semplicemente se ti piace o già pensi come verrebbe se la canti tu? C'è questa deformazione professionale?
0: Diciamo che dipende da cosa ascolto e dal perché lo ascolto.
1: Perché sai, quando uno guarda un vestito in vetrina, guarda una sfilata di moda, già immagina se stesso con l'abito addosso. Ma un cantante, uno che si intende di musica, uno che ama suonare, quando sente la melodia, cosa pensa?
0: Beh, allora, in alcuni casi, soprattutto quando si parla di cantanti lirici, ma non solo, indubbiamente il dato tecnico è quello che mi colpisce su, cioè, ah,
1: Fin dove
0: questo
1: arriva la nota, fino
0: è
1: alla
0: bravo, senti come
1: voce
0: canta
1: impostata,
0: bene, oppure
1: ecco.
0: senti, ma che sta facendo? Chi lo paga per fare queste cose?
1: Ecco.
0: Quindi ecco, oppure magari ieri ecco, proprio mi è capitato. Non dirò il nome del gruppo, ma vedevo un gruppo che si esibiva in TV dall'Arena di Verona e ho pensato, dico, ma non ci siamo, non ci siamo. Al di là del testo della canzone, ma proprio a volte ho diciamo, questo tipo di approccio. Poi, se il pezzo invece mi piace, già questo step, diciamo, è superato,
1: Ecco.
0: allora ascolto le parole, dico, ma questo chissà se riesco a cantarlo, se riesco a suonarlo, perché
1: C'è, vero, questo gusto
0: Sì,
1: poi
0: ecco, con De André, soprattutto
1: con De
0: alcune
1: André, beh, anche perché la
0: canzoni.
1: voce si adatta.
0: Esatto, uno dei pochi cantanti pop che riesco a.
1: Italiani.
0: Italiani
1: Se
0: che
1: no devi andare
0: riesco
1: su
0: a.
1: Leonard Cohen, devi andare verso
0: Sì,
1: altri
0: verso
1: autori,
0: questo,
1: altri.
0: oppure mettermi lì, cambiare la tonalità
1: Sì.
0: e così via. Oppure mi immagino a suonare, sai, proprio immagini da adolescente.
1: Ma fanno parte di una certa poesia che deve riempire la nostra vita.
0: Sì.
1: Cioè bisogna non perdere mai, secondo me, il gusto del gioco.
0: Esatto,
1: Dobbiamo
0: questo è vero.
1: continuare a trovare divertimento nelle cose che facciamo. Tanto la croce c'è per tutti, se non altro perché siamo su questa terra e lo sappiamo. Ma all'interno delle difficoltà, dei problemi della vita, il Signore riempie le nostre giornate di tante cose
0: È
1: belle,
0: vero.
1: dal sole alla pioggia quando serve, agli amici, ai colori, ai fiori. Cioè, uno che sa guardare il bene, che sa guardare il bello, lo trova. Ma così anche per la musica, così anche
0: È vero.
1: bisogna saper trovare ciò che è bello, goderne. Cioè, come un bambino che è felice veramente davanti a un gelato, come davanti a un pallone nuovo che gli regali, così dovremmo anche noi ancora avere grande stupore, grande gioia, gratitudine, saper giocare, saper
0: Esatto, è quello che
1: giocare.
0: pensiamo anche io e mia moglie, che tra l'altro devo dire, perché se mi sta ascoltando
1: Ti
0: poi
1: ha
0: magari si
1: supportato
0: arrabbia,
1: in questo cammino, vero?
0: mi ha aiutato
1: Che
0: molto.
1: bello.
0: Probabilmente senza il suo aiuto non sarei tornato a cantare, perché era un capitolo. E quando ho ricominciato a cantare è stato come, ma io vivevo bene senza cantare, tranquillo, avevo un discreto lavoro, devo dire, stavo tranquillo.

0: Ma quando ho ricominciato a cantare è stato come se improvvisamente mi fossi svegliato e mi guardavo indietro e dicevo: sono passati 6 anni. Boh. E io che ho fatto? È stata una sensazione che è durata per anni.
1: Ti sei accorto che ti è mancato?
0: È stato come svegliarsi. Ed è stato nel momento in cui è stata una ruota che si rimette lentamente a girare, è una sensazione di rinascita. Sì,
1: È liberatorio.
0: qualcosa dice: ah, è tornata una parte di me stesso. È come, io non so, e spero di non provarlo mai, ma a volte è come se improvvisamente avessi perso l'uso di un braccio e mi fossi abituato a fare senza.
1: A
0: Poi
1: fare senza. E
0: improvvisamente un giorno ritorna il braccio.
1: quindi c'è un sacco di cose in più che puoi fare con questo arto ritrovato,
0: Esatto.
1: certo. Cosa ci canti adesso? Perché noi stiamo vedendo che tu hai chitarra,
0: Sì.
1: musica davanti, io ho già sbirciato.
0: Diciamo che adesso io prima di tutto chiedo scusa perché non sono un chitarrista, quindi però questi pezzi senza
1: Sappiamo che volevi
0: chitarra.
1: la fisarmonica, e che qui in
0: Sì,
1: studio non ce
0: in
1: l'ho più.
0: parte sì, è vero, ma farò un pezzo di De André che non è tra i più conosciuti, ma è che io ho conosciuto per caso perché mi hanno chiesto di cantarlo ad un concerto di beneficenza, il maestro Gloria Strappa di Fermo mi ha chiesto se volevo partecipare e mi ha detto: ah, si canta questo. E io, ma proviamo, è un pezzo veramente molto bello.
1: Quale canto
0: Del
1: è?
0: 68 è Il Cantico dei Drogati.
1: Allora, forse voi ricorderete, siamo nel disco più venduto, l'LP, a quell'epoca c'erano i long play, i 33 giri, fu il disco più venduto in Italia in quell'anno ed era Tutti morimmo a stento, un LP tristissimo,
0: Sì.
1: veramente quasi agghiacciante, angosciante. Dove De André, con quella sua altissima poesia e lirica, riuscì a parlare di tutti i fallimenti della vita, di tutte le violenze che uno può subire, della morte morale, della morte mentale, della morte fisica. Questo canto in particolare parla dei drogati,
0: Sì.
1: delle dipendenze. Io ricordo che in un'intervista De André disse, io l'ho letto molti anni dopo, però disse che scrivere questo canto, tra l'altro basato su una poesia eroina di un suo amico per tutta la vita, che si è suicidato intorno agli anni 80, credo, no? Comunque, disse che scrivere questo canto per lui fu liberatorio, perché parlare delle dipendenze, per lui che in quel momento era dipendente dall'alcol in una maniera molto grave, fu liberante. Quindi lo ascoltiamo molto volentieri. Come mai hai scelto questo?
0: Perché è stato un canto che ho incontrato, ecco, grazie a questo concerto di beneficenza e mi ha colpito, anche se c'è un pezzo di De André che a me piace moltissimo ed è il suonatore Jones, perché
1: Sì.
0: mi, diciamo, tra virgolette, mi sento partecipe del suonatore
1: Certo,
0: Jones.
1: vi ricorderete l'antologia di Spoon River quando De André la musicò e tra le varie lapidi c'era anche quella di un
0: Del
1: certo
0: suonatore
1: Jones che
0: Jones,
1: era un suonatore.
0: che è l'unico che nell'album muore contento.
1: Sì, infatti, e
0: Muore
1: che
0: senza
1: diceva al
0: rimpianti.
1: venditore di liquori, tu che lo
0: Quindi,
1: vendi,
0: cosa ti
1: cosa ti
0: compri di
1: compri di
0: migliore?
1: migliore? Sì, ricordiamo, ricordiamo.
0: Il dubbio era tra i due, ho scelto questo perché mentre l'altro ha un messaggio, tra virgolette, più limitato,
1: Sì, quasi non è un messaggio
0: è un messaggio,
1: veramente.
0: cioè è qualcosa che io porto con me come si porta, non so, qualcosa che, in cui ci riconosciamo.
1: Sì. Come
0: Questo è un messaggio più ampio, forse.
1: no, molto più profondo, molto più profondo.
0: E chiedo scusa per tutti gli errori che commetterò.
1: No, noi ascoltiamo volentieri, ci salutiamo poi alla fine del canto.
0: Ho licenziato Dio, gettato via un amore.

un alfabeto che sia differente da quello della mia vita.

0: Grazie, Stefano, grazie
1: Prego.
0: tanto.
1: È stato un
0: Mentre tu
1: piacere.
0: cantavi mille pensieri, ma come emerge sempre anche dalla disperazione più nera, l'anelito a una risurrezione.
1: Esatto.
0: C'è un infinito verso il quale sempre tendiamo, c'è un di più che sentiamo che sempre ci manca. Davvero senza fede c'è disperazione, ma chissà che questo infinito ce l'ha dentro, che è dentro questo infinito, già non si sente più solo e non riesce più a disperarsi, e non riesce più a disperarsi. Noi ti ringraziamo
1: Ma
0: tantissimo.
1: io ringrazio voi di avermi ospitato. È
0: No, guarda, ci hai
1: stato
0: incoraggiato che anche i telespettatori stonati ora sanno che c'è speranza di futuro, che con un

0: Un po' di buona volontà, un po' di costanza e senza badare a chi vorrebbe farci cambiare strada, un sogno si può coronare. Ti ringraziamo tanto veramente. Chi avesse voglia di contattare Stefano, beh, può venire a incontrarlo in Basilica della Santa Casa quando canta con la cappella musicale diretta dal maestro Padre Giuliano Viabile, ma altrimenti può anche telefonare a quegli studi di Maria Vision e chiedere di lui. E chi volesse porgli una domanda o chiedergli di tornare ancora tra noi, bene, noi saremmo felici di esaudirlo. Grazie ancora.
1: Grazie di nuovo a voi.
0: E vi ricordo l'impegno di King Kong, com'era questo perino
1: Sì,
0: atascabile?
1: King Kong, amore mio, del maestro Fabrizio De Rossi Re, il 12 a San Leo e poi
0: 12 luglio.
1: 12 luglio a San Leo, il 15 agosto a Ponzano di Fermo e forse altre riprese, non so se le
0: Benissimo,
1: faremo,
0: ecco, è
1: ma
0: un invito, così ascoltiamo musica nuova, opere
1: sono
0: liriche
1: concerti
0: per sempre.
1: gratuiti, quindi
0: Oltretutto,
1: bisogna.
0: andiamo a incoraggiare il bene. Benissimo, e poi soprattutto divertiamoci un po', perché la musica deve
1: Esatto,
0: servire anche a questo,
1: esattamente.
0: a divertirsi un po'. Bene, con questo desiderio di gioia, vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Buonanotte.
1: Buonanotte.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari bambini, pregate con me per la pace, perché Satana vuole la guerra e l'odio nei cuori e nelle nazioni. Quindi pregate e sacrificate i vostri giorni con digiuni e penitenze, affinché Dio vi dia la pace. Il futuro è a un bivio, perché l'uomo moderno non vuole Dio. Ecco perché la umanità sta dirigendo verso la distruzione. Voi, figli miei, siate la mia speranza. Pregate con me affinché ciò ho iniziato, Fatima, possa diventare una realtà qui. Pregate e siate testimoni di pace nei vostri ambienti e siate persone di pace. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

La domanda sulla pace è una domanda molto... non è una domanda semplice a cui rispondere, perché è un cammino, è una vita. Nella mia esperienza questa pace l'ho riconosciuta e ritrovata quando ho compreso che come persona umana sono bisogno di pace. E questo è un bisogno che ci portiamo tutti dentro, strutturalmente. Ma poi dobbiamo capirne, o meglio, raggiungere la sorgente di questa pace. E nella mia esperienza questa sorgente l'ho trovata proprio in Gesù. Ecco, Gesù è la sorgente di questa pace che quando anche e soprattutto in un momento di grande dolore nella mia vita a causa della morte di mio padre, il ritornare a questa sorgente della fede, della gioia anche poi di sperimentare che il senso della mia vita è proprio in quell'esperienza, la morte di mio padre, era ritornare a casa, in questo viaggio che è la vita per un ritorno a casa, la casa del padre. Ecco, quello mi ha fatto ritrovare il senso non solo della vita, ma anche riconoscere dove trovare la pace. È chiaro che, ripeto, è un cammino, no? È un cammino, perché poi la pace è anche un dono da mendicare, da chiedere, sempre dentro questo rapporto che è la fede, il rapporto con Gesù, questo stare con Lui, Lui che è sempre in vita, vieni e vedi, Lui che chiama i Suoi apostoli a stare con Lui, no? Quando noi stiamo con Gesù, noi lì troviamo la pace, perché Lui è il senso di tutto, è il bene di cui noi siamo fatti e che tanto cerchiamo. Purtroppo, ecco, nella vita, nella nostra esperienza, quando non raggiungiamo questa conoscenza come esperienza, rischiamo di riempire questo vuoto, anche che è questo desiderio che ci portiamo dentro, con altri surrogati, e quindi poi non troviamo più la pace. Il mondo ti porta a cercare la pace in quello che chiama comfort, comodo, vie facili, e poi invece sperimenti che la vita è sempre una battaglia, la vita è fatta di doversi sempre rimboccare le maniche e ripartire, perché poi la vita è fatta di relazioni, quindi dove più tante volte non trovi la pace? Proprio quando le tue relazioni non poggiano su quell'esperienza che viene dall'amore di Dio, e quindi quando poi la tua vita non ha questa base, questo essere attaccati alla sorgente della pace e dell'amore, ecco che anche poi ne risente le relazioni, e quindi da lì poi nascono i conflitti, e noi lo vediamo in questo mondo sempre più disorientato, sempre più portato a cercare, no? Quella pace che non è pace, ma che è solo un accomodarsi, allora ecco che noi perdiamo di vista la strada che ci porta veramente poi a fare questo percorso che, fra l'altro, ecco, questo mi pare importante capire, è un percorso interiore, è un cammino interiore. Il nostro viaggio è sempre un cammino interiore, perché poi la pace è questa presenza di Dio in noi che, quando noi finalmente la incontriamo, la sperimentiamo, allora ecco che riempie e investe tutta la nostra vita.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto. Signore, credo, ma accresci la mia fede». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,

Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'Assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria.

piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi.
Madre della Divina Grazia,

grazia, prega per noi. Madre della speranza, prega per noi. Madre purissima, prega per noi. Madre castissima, prega per noi. Madre sempre vergine, prega per noi. Madre immacolata, prega per noi. Madre degna d'amore, prega per noi. Madre ammirabile, prega per noi. Madre del buon consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine prudente, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio di perfezione, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della santa città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della divina presenza, prega per noi. Arca dell'alleanza, prega per noi. Porta del cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore.
Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, principessa celeste, santa vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, madre mia, cada in tentazione. Dolce madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai. Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: Va dietro a me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni. Parola del Signore. Ecco, questa pagina del Vangelo ci mette dinanzi un'esperienza particolare nella vita di Gesù, centrale evidentemente, ma particolare per la vita di ciascuno di noi, perché il riferimento è alla croce. Gesù annuncia ai suoi discepoli che sta per andare a Gerusalemme e a Gerusalemme si compirà il mistero pasquale di Cristo, cioè la sua passione, la sua morte e la sua risurrezione. E quindi annuncia che sarà bistrattato dai capi dei sacerdoti, dagli scribi, che verrà ucciso, ma risorgerà il terzo giorno. Ma questa parola della risurrezione, ecco, i discepoli non riescono a comprenderla, per cui, ecco, non accettano che possa essere messo in croce, che possa essere crocifisso. E allora Pietro reagisce dicendo: Signore, questo non ti potrà accadere, non deve accaderti. Dio non voglia che possa avvenire una cosa di questo genere. E allora Gesù reagisce in maniera molto forte con Pietro, addirittura lo chiama Satana. Perché? Perché diventa una tentazione per lui, vuole distoglierlo dal progetto di Dio. E questo è qualcosa che capita e può capitare frequentemente nella nostra vita, perché la tentazione che noi abbiamo, possiamo avere, con cui dobbiamo fare i conti, è quella che vogliamo seguire Gesù Cristo, ma possibilmente senza la croce. Anzi, così come dice Pietro rispondendo a Gesù, addirittura abbiamo la pretesa di insegnare a Dio che cosa è più utile, qual è la strada giusta da percorrere. E oggi facciamo molta fatica ad accettare la croce. Ce ne accorgiamo continuamente quando richiediamo in fondo un discorso di sacrificio, di impegno. Noi vorremmo evitare, nella nostra società oggi, se tutto fosse facile, saremmo più contenti. E molte volte rinunziamo a faticare pur di non raggiungere determinati scopi, determinate finalità, perché, ecco, vogliamo avere tutto subito e senza faticare.
Ma questo, ci dice Gesù, non è possibile. Non è possibile perché, ecco, ciò a cui noi possiamo dare veramente importanza non ci viene regalato così, senza niente. E poi l'altra cosa fondamentale che dobbiamo tenere presente, la croce in fondo ci dice che solo l'amore, perché la croce è segno di amore, Dio dona la sua vita, il Signore Gesù muore sulla croce donando la sua vita per la nostra salvezza. Allora è solo l'amore che dà senso e felicità alla vita, anche se questo ci fa problema oggi nella nostra cultura. Allora dobbiamo continuamente riflettere, scoprire che questa regola d'oro è veramente importante e la nostra società oggi, il nostro mondo, ha bisogno di amore. È troppo chiuso in se stesso, è troppo chiuso nell'egoismo, nel pensare che, ecco, l'unica cosa importante è che io stia bene, se gli altri poi stanno male, tutto sommato non è fondamentale. Ecco, Gesù ci insegna che il dono, che l'amore deve essere al primo posto, che dobbiamo essere sempre capaci di donare la nostra vita per i nostri fratelli, così come lui ha fatto. Certamente la croce è dura da accettare. Tante volte potremmo essere tentati di pensare che il cristiano è colui che cerca la croce per la croce. Ma la croce non è mai cercata per se stessa. È un segno di amore. Un segno di amore senza misura. E per questo apre ad una vita non persa, ma realizzata. Ed è per questo che dà veramente una svolta nuova, anche se, ripeto, facciamo fatica ad accettarla. Ma noi vogliamo essere discepoli del Signore Gesù. E quindi, anche se tante volte non riusciamo a capire perché stiamo soffrendo, perché stiamo affrontando la croce, dobbiamo invocare da Lui che ci aiuti a prendere consapevolezza, perché la nostra salvezza viene da Lui. Ed è per questo che nel Salmo responsoriale oggi abbiamo ripetuto insieme: ha sete di te, Signore, l'anima mia, anche quando non riesco a capire fino in fondo, ma mi affido a Lui.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei come si chiama, da dove viene?
1: Sono Matteo Trotta, vengo da Mattinata, provincia di Foggia, Italia.
0: Matteo, qua a Medjugorje è già stato prima?
1: No, questa è la prima volta che
0: prima volta a Medjugorje. Allora, facciamo così. Quali sono le sue aspettative? Cosa aspetta di questa esperienza? Quando finisce questo festival, cosa pensa di ricevere qua?
1: Che il Signore illumini il mio cammino, mi dà la giusta direzione per la vita.
0: Ecco, tema di questo festival è andiamo alla sorgente. Cosa la viene in mente quando si parla della sorgente?
1: La sorgente è come l'acqua, uno che va cercando l'acqua per bere, per dissetarsi. Allora uno viene qui per avvicinarsi sempre di più al Signore, per trovare la fede in sé.
0: Ecco, lei qui ha visto tante persone, tanti ragazzi giovani con il rosario in mano che pregano. Questo è difficile vedere nelle varie città europee, è vero?
1: Sì.
0: Ma secondo te, secondo lei, è possibile applicare questo nella vita quotidiana quando si torna in qualche maniera? Non così come qua, però...
1: Sì, se uno ci crede e vuole, è possibile.
0: Eucaristia, Santa Messa. Lei ci va a Santa Messa?
1: Sì, non sempre, però quando c'ho tempo vado.
0: Ha sentito mai che la Madonna Medjugorje ha detto che proprio questa è una delle cose più importanti, se non proprio più importante, andare a Santa Messa?
1: Sì.
0: Quando torna a casa proverà forse anche di vivere più questa cosa?
1: Eh sì, di avvicinarmi sempre di più al Signore.
0: Ecco, se ha qualche messaggio per i ragazzi che non sono mai stati qua, cosa li può dire?
1: È una bella esperienza e stando proprio sul posto vi accorgete la vicinanza al Signore.
0: Io lo ringrazio, buon festival.
1: Grazie.